0: Questa è Touring 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

State ascoltando Touring 104. 104.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrò solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, e stanotte sì, lo rifarei.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Dopo una giornata segnata da tensioni altissime, arriva un annuncio destinato a cambiare gli equilibri internazionali. Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato un'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. In un messaggio pubblicato su True, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. Dall'Iran sono arrivati segnali contrastanti. Alcuni media vicini ai Pasdaran hanno inizialmente smentito, per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran. Intanto i mercati reagiscono positivamente, Wall Street guadagna terreno e il petrolio registra una flessione superiore al 3%.
2: Clima infuocato anche nella politica italiana. In Parlamento la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Lee Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax. Sul fronte internazionale emerge una convergenza tra Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla possibilità di individuare un negoziatore europeo per favorire il dialogo tra Ucraina e Russia, proposta che però incontra scetticismo a Bruxelles.
1: E la guerra in Iran continua a produrre effetti sull'economia europea. La Banca Centrale Europea ha infatti deciso di aumentare i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso principale dal 2 al 2,25%, la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Francoforte ha inoltre rivisto al ribasso le prospettive di crescita dell'Eurozona, con un aumento del PIL atteso allo 0,8% nel 2026, mentre le stime sull'inflazione sono state corrette al rialzo fino al 3% per quest'anno. La presidente Christine Lagarde ha spiegato che non si tratta di misure drastiche, ma di un segnale necessario in una fase di forte incertezza.
2: La cronaca ci porta in Veneto. È stato ritrovato senza vita Mattia Testi, il ragazzo di 19 anni residente a Spinea nel Veneziano, del quale si erano perse le tracce dallo scorso 4 giugno. Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, al termine di una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto forze dell'ordine, protezione civile, polizia locale, vigili del fuoco. A darne comunicazione è stato il comune di Spinea. Il sindaco Franco Bevilacqua ha espresso il cordoglio dell'intera comunità, ricordando come la città abbia vissuto questi giorni nella speranza di un epilogo diverso. Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato alla morte del giovane.
1: Confermata la condanna a 18 anni di reclusione per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di Viareggio che nel settembre del 2024 investì e uccise con il proprio SUV Nureddin Mezgui, cittadino marocchino di 52 anni accusato di averle sottratto la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito che la donna sconterà la pena agli arresti domiciliari, una decisione diversa rispetto alla richiesta della procura che aveva invocato l'ergastolo.
2: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina. Tra gli indagati della procura di Belluno per presunta turbativa d'asta nella realizzazione della cabinovia Socrepes di Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e coordinatrice della struttura tecnica del Dicastero guidato da Matteo Salvini. La dirigente viene considerata una delle figure più vicine al leader della Lega. Salvini ha difeso il lavoro svolto dalla squadra che ha seguito il dossier olimpico, definendo i giochi invernali un successo costruito in anni di attività e ribadendo la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi. Nello stesso procedimento risultano coinvolte altre tre persone, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
1: Chiudiamo con lo sport. Ufficialmente iniziato ieri sera il Mondiale 2026, il più grande della storia del calcio. La partita inaugurale disputata nello storico stadio Azteca di Città del Messico si è conclusa con il successo dei padroni di casa del Messico per 2-0 sul Sudafrica. Una serata spettacolare anche fuori dal campo, grazie ad una cerimonia d'apertura ricca di musica e ospiti internazionali. Sul palco si sono alternati Shakira con il brano ufficiale Dai Dai, la star nigeriana Burna Boy e Andrea Bocelli, tutti uniti dal messaggio che il calcio è capace di unire il mondo. È tutto per questa edizione del Giornale Radio, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Dopo una giornata segnata da tensioni altissime, arriva un annuncio destinato a cambiare gli equilibri internazionali. Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato un'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. In un messaggio pubblicato su True, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. Dall'Iran sono arrivati segnali contrastanti. Alcune media vicine ai Pasdaran hanno inizialmente smentito, per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran. Intanto i mercati reagiscono positivamente, Wall Street guadagna terreno e il petrolio registra una flessione superiore al 3%.
2: Clima infuocato anche nella politica italiana. In Parlamento la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Elly Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax. Sul fronte internazionale emerge una convergenza tra Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla possibilità di individuare un negoziatore europeo per favorire il dialogo tra Ucraina e Russia, proposta che però incontra scetticismo a Bruxelles.
1: E la guerra in Iran continua a produrre effetti sull'economia europea. La Banca Centrale Europea ha infatti deciso di aumentare i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso principale dal 2 al 2,25%. È la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Francoforte ha inoltre rivisto al ribasso le prospettive di crescita dell'Eurozona, con un aumento del PIL atteso allo 0,8% nel 2026, mentre le stime sull'inflazione sono state corrette al rialzo fino al 3% per questo anno. La presidente Christine Lagarde ha spiegato che non si tratta di misure drastiche, ma di un segnale necessario in una fase di forte incertezza.
2: La cronaca ci porta: in Veneto è stato ritrovato senza vita Mattia Testi, il ragazzo di 19 anni residente a Spinea nel Veneziano, del quale si erano perse le tracce dallo scorso 4 giugno. Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, al termine di una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto forze dell'ordine, protezione civile, polizia locale, vigili del fuoco. A darne comunicazione è stato il comune di Spinea. Il sindaco Franco Bevilacqua ha espresso il cordoglio dell'intera comunità, ricordando come la città abbia vissuto questi giorni nella speranza di un epilogo diverso. Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato alla morte del giovane.
1: Confermata la condanna a 18 anni di reclusione per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di Viareggio che nel settembre del 2024 investì e uccise con il proprio SUV Nureddin Mezqui, cittadino marocchino di 52 anni accusato di averle sottratto la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito che la donna sconterà la pena agli arresti domiciliari, una decisione diversa rispetto alla richiesta della procura che aveva invocato l'ergastolo.
2: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina. Tra gli indagati della procura di Belluno per presunta turbativa d'asta nella realizzazione della cabinovia Socrepes di Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e coordinatrice della struttura tecnica del Dicastero guidato da Matteo Salvini. La dirigente viene considerata una delle figure più vicine al leader della Lega. Salvini ha difeso il lavoro svolto dalla squadra che ha seguito il dossier olimpico, definendo i giochi invernali un successo costruito in anni di attività, ribadendo la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi. Nello stesso procedimento risultano coinvolte altre tre persone, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: a Guadalajara in Messico, Corea del Sud, Repubblica Ceca termina 2-1 in una partita valida per il gruppo A dei mondiali. Tutti i gol nel secondo tempo. Al 58esimo Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca. Al 67esimo pareggia In Byung Wang. 10 minuti dopo Thomas Suček sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il VAR annulla il gol per fuorigioco. All'81esimo Hyung Jung Hong porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, più tardi.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Questa è Touring 104.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
8: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
9: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
8: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
10: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info @

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Potrebbe finalmente essere arrivata la svolta nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano ha dichiarato ieri che Teheran ha accettato l'intesa. Trump ha annullato il raid previsto nella notte sulla Repubblica Islamica. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Una parziale conferma arriva anche dai negoziatori iraniani. Abbiamo già dichiarato in passato che la maggior parte dei punti dell'accordo è stata definita, ma la parte americana ha voluto aggiungere nuove richieste, ha spiegato il ministero degli esteri iraniano in una nota. Le massime autorità esamineranno tutti i punti di ogni possibile accordo e comunicheremo la nostra posizione in seguito. Quanto detto riguardo alla data e al luogo della firma dell'accordo, ha poi aggiunto, è pura speculazione mediatica. L'accordo con Washington non è ancora definito, aggiunge il ministero. Bagarre in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il servizio della redazione.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD, Lee Schlein, ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
1: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Il corpo senza vita di Mattia Testi, 19enne di Spinea in provincia di Venezia, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri al termine di ricerche partite dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 4 giugno. Nelle ricerche sono state impegnate le forze dell'ordine, la protezione civile, la polizia locale, i vigili del fuoco. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia Dalpino, imprenditrice di 65 anni che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, un marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. Dalpino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Lo sport e il calcio, ieri ha preso il via il Mondiale 2026, il servizio di Paolo Picone.
3: La partita inaugurale disputata nello storico stadio Azteca di Città del Messico si è conclusa con il successo dei padroni di casa del Messico per 2-0 sul Sudafrica. Una serata spettacolare anche fuori dal campo grazie ad una cerimonia d'apertura ricca di musica e ospiti internazionali. Sul palco si sono alternati Shakira con il brano ufficiale Dai Dai, la star nigeriana Burna Boy e Andrea Bocelli, tutti uniti dal messaggio che il calcio è capace di unire il mondo.
1: Nell'altra gara giocata nella notte italiana, Guadalajara in Messico, la Corea del Sud si è imposta sulla Repubblica Ceca per 2-1 in una partita valida per il gruppo a tutti i gol nel secondo tempo. Al 58esimo Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca, al 67esimo pareggia in Beomuyang. 10 minuti dopo Tomas Souček sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il VAR annulla il gol. All'81esimo Ion Yuo porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. La UEFA intanto ha scelto l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la Supercoppa 2026 del 12 agosto a Salisburgo tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League. La decisione, che ha chiaramente una connotazione politica, pare un parziale risarcimento per l'esclusione dai mondiali per problemi al visto d'ingresso negli Stati Uniti. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
9: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
8: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
10: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. I cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni, con qualche addensamento più consistente limitato ai settori alpini orientali, dove non si escludono brevi e locali piovaschi. Nel corso della serata le schiarite diventeranno sempre più ampie, favorendo un quadro meteorologico pienamente stabile. Al centro il tempo si manterrà in prevalenza sereno, leggermente velato. L'unica eccezione sarà rappresentata dall'Abruzzo, dove una temporanea maggiore nuvolosità potrà dare luogo a locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarrà il sole, con il possibile passaggio di sottili velature nel corso delle ore diurne, ma senza conseguenze sul tempo. Al sud il quadro sarà più variabile. Sulle regioni peninsulari il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il Salento, la Basilicata Ionica e la Calabria. In Sicilia la nuvolosità sarà più compatta lungo il versante tirrenico e nei settori orientali dell'isola, dove potranno verificarsi brevi e isolati rovesci. Con il trascorrere delle ore la tendenza sarà comunque verso un graduale miglioramento. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori, mentre resteranno stabili un lieve aumento sul resto del paese. Le massime caleranno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, mentre aumenteranno altrove, con rialzi più evidenti sulla Sardegna. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni del centro-sud, con rinforzi temporanei lungo le aree adriatiche, meridionali e ioniche. Nel corso della serata la ventilazione tenderà ad attenuarsi. Al nord e sulla Sardegna prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, il medio e basso Adriatico e localmente il settore orientale del Tirreno meridionale. Si presenteranno tra mossi e molto mossi, generalmente poco mossi invece tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info @

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Potrebbe finalmente essere arrivata la svolta nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano ha dichiarato ieri che Teheran ha accettato l'intesa. Trump ha annullato il raid previsto nella notte sulla Repubblica Islamica. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Una parziale conferma arriva anche dai negoziatori iraniani. Abbiamo già dichiarato in passato che la maggior parte dei punti dell'accordo è stata definita, ma la parte americana ha voluto aggiungere nuove richieste, ha spiegato il ministero degli esteri iraniano in una nota. Le massime autorità esamineranno tutti i punti di ogni possibile accordo e comunicheremo la nostra posizione in seguito. Quanto detto riguardo alla data e al luogo della firma dell'accordo, ha poi aggiunto, è pura speculazione mediatica. L'accordo con Washington non è ancora definito, aggiunge il ministero. Magari in aula ieri, durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo, il servizio della
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Liz Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
1: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia. Mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno, il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Il corpo senza vita di Mattia Testi, 19enne di Spinea in provincia di Venezia, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri al termine di ricerche partite dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 4 giugno. Nelle ricerche sono state impegnate le forze dell'ordine, la protezione civile, la polizia locale, i vigili del fuoco. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, un marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Lo sport e il calcio, ieri ha preso il via il Mondiale 2026, il servizio di Paolo Picone.
3: La partita inaugurale disputata nello storico stadio Azteca di Città del Messico si è conclusa con il successo dei padroni di casa del Messico per 2-0 sul Sudafrica. Una serata spettacolare anche fuori dal campo grazie ad una cerimonia d'apertura ricca di musica e ospiti internazionali. Sul palco si sono alternati Shakira con il brano ufficiale Dai Dai, la star nigeriana Burna Boy e Andrea Bocelli, tutti uniti dal messaggio che il calcio è capace di unire il mondo.
1: Nell'altra gara giocata nella notte italiana, Guadalajara in Messico, la Corea del Sud si è imposta sulla Repubblica Ceca per 2-1 in una partita valida per il gruppo A. Tutti gol nel secondo tempo. Al 58esimo Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca, al 67esimo pareggia In Beomyang. 10 minuti dopo Tomas Souček sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il VAR annulla il gol. All'81esimo Ion Yuo porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. La UEFA intanto ha scelto l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la Supercoppa 2026 del 12 agosto a Salisburgo tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League. La decisione, che ha chiaramente una connotazione politica, pare un parziale risarcimento per l'esclusione dai mondiali per problemi al visto d'ingresso negli Stati Uniti. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Wumbaca. Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: le piace questo. Rita Nocera.
1: Non mi dispiace, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno ad Antonio Simone, buongiorno ai nostri radio / video ascoltatori.
0: Sì.
1: Ovvero coloro che ci guardano, che ci seguono attraverso il canale 87.
0: Che ci pensano anche.
1: Che ci pensano,
0: magari...
1: certo, del digitale terrestre.
0: Del digitale, sì. Allora, niente, oggi è fine settimana, inizia il nostro weekend.
1: Senta, che cosa sono questi cavi?
0: Cosa intende con...
1: Ci sono dei cavi?
0: Non lo so, credo che ieri ci sia stata una sorta di DJ set, credo, qualcosa
1: hanno
0: di simile.
1: Hanno fatto festa?
0: E hanno fatto festa, no,
1: non
0: ci hanno invitati.
1: Chiamati, non
0: quando
1: ci hanno
0: si mangia non ci chiamano mai.
1: Ho capito, non ci hanno chiamati, va bene.
0: Allora, che partiamo subito dopo questa canzoncina che stiamo per mannà, anche
1: certo.
0: Perché dopo giustamente che uno balla, che fa? Gli
1: che
0: sale
1: fa?
0: La febbre. No, perché stavo mandando un'altra cosa, poi mi sono accorto che...
1: Si permette, attenzione a quello che fa con quel mouse.
0: No, perché viene la febbre, quindi the fever, vabbè, ciao, torniamo dopo.

0: Allora, mi piace dire alla mia collega che è finito il tempo e la faccio correre, invece poi in realtà ci sono ancora un paio di secondi e lei sgambetta.
1: Tengo in forma.
0: Ah sì? Allora, nel frattempo che lei si tiene in forma, io voglio ricordarvi che il 12 giugno nel 1897 Carl Elsener brevette il coltello dell'ufficiale. Se lo ricorda che cos'è? Come non se lo ricorda? Ovvero l'oggetto poi è diventato noto come il coltellino svizzero.
1: Ah, il coltellino svizzero, e lo chiami col suo nome,
0: multiuso,
1: scusi.
0: Multiuso.
1: Se ne mi dice il coltello dell'ufficiale, io non capisco.
0: E si chiamava così, cara, che ci posso fare all'inizio?
1: Svizzero,
0: 1897 addirittura.
1: Così tardi.
0: 1931, Al Capone e 68 dei suoi accoliti vengono incriminati per violazione delle leggi sul proibizionismo.
1: Sei tutto chiacchiere e distintivo. Chiacchiere distintivo.
0: 1942, Anna Frank.
1: L'ho detta malissimo, comunque, l'ho detta malissimo.
0: Sì, un pochino sì, ebbene sì. Anna Frank riceve un diario come regalo per il suo 13° compleanno, il famoso diario che poi, insomma,
1: penso che lo abbiamo letto
0: tutti. Una sorta
1: tutti.
0: Di eredità,
1: ma
0: no?
1: Quanto ho potuto piangere.
0: Sì. Abbiamo visto anche varie rappresentazioni cinematografiche. No,
1: io mi sono rifiutata.
0: Perché? Perché parte subito il pianto. Vabbè,
1: sì.
0: Qualsiasi cosa che ha a che fare purtroppo con la Shoah porta al pianto. Meno male, perché vuol dire che almeno ancora suscita un po' di qualche emozione. 1963, prima mondiale del film Cleopatra, con una bellissima Liz Taylor, Rex Harrison e Richard Burton al Rivoli Theater di New York. Se l'è visto lei, sì,
1: certo.
0: Erano i famosi film
1: Colossal
0: tra Hollywood e Cinecittà, anche perché logicamente sfruttavano anche Cinecittà, che diventavano vere e proprie città praticamente.
1: Sì, perché i set erano costruiti, erano finti.
0: Sì. Ancora forse ci sono elementi di queste scenografie.
1: Sì.
0: 1964, in Sudafrica Nelson Mandela viene condannato all'ergastolo, e sappiamo tutta la storia anche del grande Nelson Mandela. 1965 invece questa ha a che fare direttamente con lei, perché i Rolling Stones pubblicano una canzone, I'm not satisfaction, I can know.
1: È sicuro che la cantino proprio così?
0: Diciamo che l'ho fatta stile Luca Laurenti, però non quando canta, quando parla. Perché quando canta bene Laurenti.
1: Vedo che si è dichiarato da solo proprio.
0: 1981, esce nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti I Predatori dell'Arca Perduta. L'ha vista lui con il lazzo. Primo capitolo di quella che poi diventerà la serie di Indiana Jones. Era un bel manzo, no?
1: Sì,
0: è un bell'uomo tuttora.
1: Sì.
0: Nel 90 invece, nel 1990, la cantante statunitense Mariah Carey pubblica il suo omonimo album di debutto, dove c'era, credo, Without You, no? Credo che sia stata quella che l'ha lanciata nel panorama mondiale.
1: Beh,
0: no?
1: Non me lo ricordo, ma è facile scoprire.
0: Che era una cover, sì.
1: Una cover.
0: 2023, morte di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ex presidente del Consiglio e presidente di Mediaset. Le feste delle ricorrenze civili internazionali per la FAO, oggi è la giornata mondiale contro il lavoro minorile, e sappiamo che tutt'oggi, nonostante siamo nel futuro, non credo che l'abbiano fatto loro. Che di solito sono le grandi brand,
1: barche,
0: ecco,
1: le grandi marche.
0: Le mie sono medie, diciamo. Vede l'umiltà, potevo dire io sì, sicuramente ci avranno lavorato invece no. Religiose, per la chiesa oggi si celebra Sant'Onofrio Eremita. Non c'è una località nella zona di Vibo che si chiama così, Sant'Onofrio? Sì, mi sembra di sì.
1: Sì, mi sembra.
0: Vabbè, sarà festa grande. Invece per i nati e per i morti ne parliamo dopo, oggi anche qui tantissimi nomi. Va bene. Ci facciamo un tuffo nel passato, che dice?
1: Sì, nel frattempo mi cerchi I Can Get No Satisfaction, così l'ascoltiamo dalla vera voce di...
0: Però ci accontentiamo degli A intanto, dai, non è la stessa cosa.
1: Tempo.

0: con tanto di cartoni animati, giusto? Che ho messo qua.
1: Che scusi, che cosa? Quella non sono io, guardi.
0: Ho messo radiosamente. Un saluto a Simone Ambusto che sicuramente ci ha ascoltato.
1: Quella non ero io in ogni caso, era il PC.
0: Era il PC quello? Infatti lei vedeva abbastanza pallida, ho detto ma non è proprio così bianca. Va bene, va bene. Stavo dicendo di questo video di Take On Me, che è uno dei primi esempi forse di cartone animato associato insomma al un videoclip.
1: Sì, in effetti, ma ancora la tecnologia doveva fare passi da gigante.
0: Certo, certo. Allora, i nati del giorno, una grandissima astrofisica, divulgatrice, scientifica e attivista.
1: Ah, che magherità.
0: Esatto, brava, indovinata, 12 giugno 1922, ma anche George W. Bush, ovvero il papà, questo era il padre, politico, ecco, diplomatico, imprenditore statunitense, ex presidente degli Stati Uniti pure lui, Anna Frank, l'abbiamo detto, ebrea tedesca 1929, simbolo vero e proprio della Shoah, Gabriele Cirilli, certo, dopo di Anna Frank e Gabriele Cirilli, insomma c'è un po' di...
1: distacco.
0: Con tutto il bene che possiamo volere a Cirillone.
1: No, persona meravigliosa Gabriele Cirilli,
0: esatto,
1: un po' di distacco c'è.
0: Mini, infatti. 1967, comico, cabarettista, attore, umorista e scrittore. E Francesco Renga, a proposito di Manzi, dai, uno dei cantanti più amati dalle donne.
1: Bellissima voce.
0: È bellissimo uomo pure, dai, lo dico io stesso da uomo, è un bell'uomo, dai. A parte che è simpaticissimo e umile, quindi non guasta mai.
1: Sì.
0: 1968.
1: È stato a Sanremo quest'anno,
0: sì,
1: ma a quanto pare non si è notato.
0: Sì, non sì. Pervenuto. Morti del giorno, Gregory Peck.
1: Ah, non li può dire. Gregory, per contratto, lei non li può dire.
0: Gregory Peck. Gregory Peck.
1: Gregory Peck lo può dire.
0: Attore statunitense, insomma, ricordiamo l'interpretazione di Moby Dick, soprattutto dal famoso capitano. Francesco Nuti, altro grandissimo, dai, bravissimo.
1: Qui dobbiamo proprio soffermarci.
0: Veramente,
1: scusi.
0: Veramente. Io amo quella canzone, Sarà per te, una delle canzoni più belle mai scritte.
1: Io amo Tuccelli Puppa. Pera. Ma scusi, è geniale.
0: Sì, quella sì.
1: Cosa vogliamo dire?
0: Però ecco, il vero cantautore è quello che ti fa sia le canzoni demenziali, chiamiamole così, che quelle serie. E Silvio Berlusconi, l'abbiamo detto prima, imprenditore e politico. Anche per oggi il nostro almanacco finisce qui. Come vede, oggi pochini morti, ultimamente proprio mi sto proprio, se fosse per me i cimiteri là, i cosi, le pompe funebri non funzionerebbero, perché proprio lì non li nominiamo.
1: La Taffo la sta odiando.
0: La Taffo. Se ricorda tutte le cose che abbiamo fatto una puntata tutta dedicata agli slogan.
1: Hanno un ufficio marketing che è veramente geniale.
0: Hanno studiato
1: proprio psicologia.
0: Vero, vero, vero. Va bene, altro da aggiungere, mia cara?
1: Mon cherie.
0: Oggi parliamo, oggi siamo proprio fuori grotta.
1: Fuori grotta
0: è un'altra cosa.
1: Fuori grotta. Lei è fuori
0: ma
1: di
0: lo
1: testa.
0: Apposta,
1: lei è fuori di testa. Altro
0: però
1: che...
0: fuori grotta ci andrei io tranquillamente, che è una zona insomma di Napoli. Uno in vacanza a Napoli non ci andrebbe lei.
1: Guardi, magari verso settembre, ottobre.
0: Perché fa caldo pure là.
1: Fa caldo.
0: Io per esempio quando vado nel Lazio, Roma, eccetera, eccetera, vado per esempio in questo periodo quando non c'è nessuno, niente, che si spopola. Che bello, perché siamo soli. Meglio.
1: Certo che siete soli.
0: Sì. Ci sono 72 gradi all'ombra, però.
1: Mamma mia.
0: Poi vado e mi faccio, non è che mi vado a fare i fori imperiali, tipo tutte queste cose, vado proprio là dentro, tipo
1: lei
0: là,
1: e le zanzare.
0: Con le stampelle vado praticamente, perché poi ho una lingua che mi tocca a terra, vabbè. Ci piace farci del male.
1: Neanche le zanzare hanno detto Maria io esco.
0: Esatto, dice no, questo qua proprio non vale la pena, è come sparare sulla Croce Rossa, proprio non lo attacchiamo. Va bene, ci sentiamo un'altra canzone, dai, poi torniamo dopo.

0: attuale, perché è una canzone fresca, appena munta, sì, questa qua è una di che va nelle discoteche, quindi se voi siete degli abituè delle discoteche la potrete sentire sicuramente. Se poi siete come noi due, che invece non l'ultima volta che abbiamo sentito una canzone in discoteca era Vecchio Frac di Domenico Modugno.
1: Scusi, cos'ha contro Vecchio Frac? La canzone è bellissima.
0: Mi viene in mente che è bellissima, però è abbastanza agé. Va bene ragazzi, ci racconti qualcosa? Sa sì. Che sono iniziati i mondiali, l'ha vista sì, la cerimonia? No?
1: Io questi mondiali li boicotto per principio.
0: Come mai? E poi ci sono tante squadre che dobbiamo tifare, abbiamo detto.
1: Vabbè, infatti le squadre le tifo. Le squadre le tifo, per il mondiale lo boicotto. Le sembra un nonsense? No, non è un nonsense.
0: Pensi che già ieri sono partiti, giusto per non per togliere la notizia dello spazio, sono partiti già con una piccola chicca, una curiosità, che mentre nell'edizione precedente, quella del Qatar, ci sono state in totale due espulsioni, ieri ce ne sono state tre in una partita.
1: Ma guardi, come mai?
0: Non lo so, quindi già record questo.
1: No, continui, mi interrompi.
0: No, questo già mi colpiva questa cosa, che già siamo andiamo bene qua, ci vorrebbe Soralella.
1: Abbiamo appena cominciato.
0: Esatto,
1: pensi
0: chi
1: un
0: ben
1: po'?
0: Comincia, certo.
1: So che c'è un pallone, per esempio, perché parlavamo prima del fatto che la tecnologia avanza,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: L'Adidas ha fornito questo pallone che aiuterà il VAR. Praticamente
0: almeno vado niente
1: è un pallone, è dotato di un chip.
0: Quindi se caso mai entra in forza in porta o no?
1: Sì, aiuterà proprio il VAR. Un pallone dotato di un chip che aiuterà appunto a capire meglio come regolarsi. Costa una barca di soldi.
0: Immagino, perché sarà pure leggero, credo, penso sia pure pesante. Se il pallone si può anche comprare
1: volendo.
0: Costa 6.000 euro soltanto.
1: Magari senza il chip all'interno, non lo so.
0: Esatto, invece non so se l'ha visto lei là. Arbitro, perlomeno dopo, magari sui social, la foto dell'arbitro, un arbitro brasiliano che era, sembrava Robocop praticamente, come l'hanno conzato. Praticamente aveva occhiali, telecamere, cose tipo, era c'è questo. Secondo me, infatti, ieri quando sa che con il VAR si comincia, devono andare a centrocampo a fare il segno, per dopo aver controllato il VAR, tutta la frase, la procedura, cartellino rosso, devono fare tutta questa cosa così,
1: sì.
0: Ad esito di revisione, eccetera. Adesso non ricordo qual è tutta la cosa che dicono, cioè praticamente questo qua poverino era gobbo, tipo che non ce la faceva a camminare, perché
1: forse avrebbero dovuto dotarlo anche di armatura,
0: ma secondo
1: però,
0: me sì,
1: perché
0: sì.
1: Non so perché, ho la vaga impressione che quest'anno gli arbitri rischino parecchio
0: qualche problema. Sì. Adesso troviamo la foto, gliela faccio vedere, perché
1: sì,
0: è bellissima.
1: Sì,
0: l'ho vista io,
1: curiosa,
0: a quegli occhialini
1: curiosa.
0: Che sono veramente da faranno tendenza, secondo me, di quest'estate.
1: Guardi, mi ricordo che ha fatto tendenza la famosa tuta grigia indossata allora dalla Ferragni,
0: ed era orrenda, sì, vabbè, tutte le cose orrende fanno tendenza. Va bene, vuole dire qualche altra cosa?
1: No, guardi, vuole aggiungere? Per il momento mi basta così, andiamo avanti, poi
0: allora,
1: vediamo.
0: Ce ne andiamo a ascoltarci il break un attimino e poi torniamo subito dopo. Che dice? Nel frattempo noi cerchiamo la foto qua
1: mi facci vedere
0: del Robocop brasiliano. A dopo.
2: Questa è Touring 104.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
6: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: tale quale il no. Che cos'è là? Mamma mia, vedo del movimento, ho visto
1: lei
0: qualcuno.
1: Ha visto cibo, lei ha visto cibo, parli chiaro, lo dica, sì, lo ammetta,
0: qualcosa,
1: lei ha visto cibo.
0: Ho visto qualcosa di
1: e io invece
0: fumante.
1: Voglio parlare di calcio, perché quindi lei ha parlato dei mondiali, io non posso non dirlo. Il Messico batte 2-0 il Sudafrica nella partita inaugurale dei mondiali, valida per il gruppo A. Ma quanti gruppi ci sono, si sa?
0: Fino al gruppo KL, qualcosa di simile. E sono 48 squadre, cioè il record. 104 partite, ragazzi. Cioè neanche nel.
1: E allora, il gol di Quinones al nono minuto e Jimenez
0: Quinones
1: al nono minuto e Jimenez al 67esimo,
0: che non è quello che gioca nel Milan,
1: no,
0: ci tengo a precisarlo,
1: so,
0: perché non ha mai segnato quest'anno e non continuerà a segnare neanche là.
1: Ma scusi, perché?
0: Non perché sono essere. Del Milan, quindi proprio non è quello, lui è in panchina, quello del Milan, ci tengo sempre alle cose giuste.
1: È stata una partita scontata, brutta decisamente, ma il Messico da molti mondiali è una buona squadra, tecnicamente valida da sempre, per un motivo molto semplice.
0: Le voglio
1: il
0: fare
1: campionato
0: una domanda.
1: Messicano,
0: i Bafana Bafana come hanno giocato?
1: Chi?
0: Lo sapevo io. Così
1: chi
0: saranno chiamati
1: i
0: giocatori del Sudafrica, vengono chiamati.
1: Ma poverini,
0: così.
1: Ma perché?
0: Si chiamano così, che vuole che le faccia? Hanno il nome, tipo come i vichinghi sono chiamati quelli della Norvegia.
1: Vabbè,
0: quelli...
1: e vorrà dire qualcosa questo
0: penso
1: nome.
0: Penso di sì, non credo che sia Befana.
1: Si informi,
0: ora chiamo
1: ci dica che cosa vuol dire Bafana Bafana.
0: Adesso lo cerchiamo.
1: Sicuramente non vuol dire quello che pensiamo noi.
0: No, sicuramente no. Comunque si chiamano così. Vada, e stavo dicendo
1: che il Messico è il campionato messicano è di buon livello, e chi non segue il calcio estero da sempre non lo sa, infatti io non lo sapevo, lo sto scoprendo adesso.
0: Certo.
1: Un campionato anche ricco come ingaggi e con stranieri forti.
0: Il Messico.
1: Perché le sembra tanto strano.
0: No, io assolutamente, a me non sembra, io lo seguo il calcio, che vuole.
1: Anche quello messicano.
0: Ma certo, c'è il portiere, sa come si chiama? Ochoa si chiama, ma non
1: Ochoa.
0: Ha giocato ieri, era in panchina.
1: Perché non
0: famoso.
1: Ha giocato?
0: Ha giocato un altro, però è un po' il buffon del Messico.
1: Il Sudafrica invece a quanto pare è stato imbarazzante, non è però la squadra più scarsa, visto che clamorosamente ha eliminato la Nigeria nel girone, intendo. Sarà quindi un mondiale di livello molto basso, almeno fino agli ottavi, perché poi più aumenti il numero e più il livello è basso. Il numero perfetto dice 32, perché non ci sono poi ripescaggi, fino a 48 il livello è scarso.
0: Sentivo dire che la prossima edizione vogliono aumentare ancora.
1: Cioè, addirittura
0: tutto il mondo
1: all over the world. Certo, si chiama mondiale per un motivo, immagino, no? Un motivo ben preciso.
0: Sì, sicuramente a Speranza San Marino, oltre che l'Italia, ricordiamocelo sempre. Oddio, può essere pure che nonostante la portano a 127 squadre l'Italia
1: sarà comunque esclusa.
0: Comunque
1: certo.
0: Mi ha telefonato un parente di Mandela e mi ha detto che Bafana Bafana significa i ragazzi, oppure i nostri ragazzi in lingua Zulu, ed è il soprannome della nazionale di calcio del Sud d'Africa.
1: Ha visto? Che non c'entrava nulla con quello che pensava
0: male che
1: lei.
0: Gli agganci, io quelli.
1: Sì, gli agganci.
0: Chiamano.
1: Lei che cos'ha? Google?
0: Sì.
1: Ok.
0: Va bene, poi invece questa notte deve sapere che forse ancora non è arrivata, perché questo fatto che giocano quando da noi ancora è notte fonda.
1: Certo,
0: c'è stata
1: la notte dormo.
0: La seconda partita del girone tra Corea del Sud, dove io la invito adesso a dire i nomi di quelli che hanno segnato. E non ha visto niente quando giocherà l'Uzbekistan. Ecco. Che ha vinto
1: l'Uzbekistan
0: contro...
1: io posso dire solamente il nome del CT.
0: Del CT che lo conosciamo un po' tutti,
1: esatto.
0: Perché il nostro Fabione è Cannavale.
1: Anche perché è stato perquisito.
0: Esatto. Comunque ha vinto abbiamo detto la Corea del Sud 2-1 contro la Repubblica Ceca, dopo essere passata in svantaggio.
1: Cueca.
0: Mandi
1: un po' di musica.
0: Chissà cosa farà il Brasile quando giocherà. E quindi lo chiediamo magari a lei, a Gaia, magari informata,
1: Gaia,
0: visto che
1: Gaia,
0: le piace
1: sì,
0: andare in quei lidi lì.

0: eccoci qui di nuovo in studio. Vogliamo dare un mega bacio, un mega saluto al nostro station manager che è venuto qui a trovarci, insomma, il nostro grande mitico Filippo, perché lui è una sorta di, c'è presente che ci sono gli cosi immaginari, là, quelli tipo i fenicotteri, come si chiamano? Non
1: i fenicotteri,
0: come si chiamano quelli col corno là? Gli unicorni. E lui è una sorta di animale mitologico, essere mitologico.
1: Sì, perché non lo vedo mai in pratica, per questo. A volte lo immagino, però qualche volta lo sogno pure.
0: Sì, addirittura, sì, Filippo, sì, vedi, certo. Ti sogna, stai attento. Va bene, va bene. Allora, ragazzi, abbiamo detto di questa cerimonia. L'ha vista la cerimonia inaugurale, no?
1: Gli ho detto di no, non ho visto la cerimonia, non ho visto la partita.
0: Ci sono state, diciamo, diverse star, tra le quali c'è stata anche Shakira. C'è chi va dicendo che non era lei ieri, ma era una sorta di controfigura. Veramente sto dubbio l'ho avuto anch'io, sa? Non so perché, perché
1: ci
0: era
1: spieghi,
0: tutta occhialuta.
1: E
0: hanno cantato la canzone quella nuova, magari fra poco la ascolteremo.
1: No, guardi, c'è bastata ieri, giusto.
0: Basta
1: per
0: una volta alla settimana. Vabbè, una volta alla settimana.
1: No, anche no.
0: Anche no, e vabbè, alta rotazione, quindi se non la mando io va da sé. E praticamente ha cantato questa canzone che si chiama Dai Dai,
1: sì.
0: Dove non siamo convinti che fosse lei, non lo so.
1: Ma
0: perché.
1: Il senso di mandare una controfigura,
0: magari era impegnata, avrà fatto qualche altra cosa.
1: Ma era l'inaugurazione dei mondiali, ma sta
0: scherzando. In ogni caso stava cantando in playback, quindi già se
1: vabbè,
0: lo
1: questo non mi stupirebbe.
0: E invece,
1: ma cosa sta
0: mi
1: è sembrato di sentire una suoneria.
0: Sì, è nel gruppo delle mamme, io sono nel
1: gruppo delle mamme.
0: Lei
1: sì. Che cosa ci fa lì?
0: Che io sono un mammo praticamente.
1: Un mammo, va bene.
0: Stavo dicendo, e più c'è stato anche il nostro rappresentante, ovvero Andrea Bocelli, che ha cantato la sua la canzone.
1: Meno male.
0: Che
1: male.
0: Praticamente c'è una versione remix, sentivo ieri, remixata da David Guetta. Quindi addirittura, cioè, la prima volta che vediamo sotto questa veste.
1: Posso
0: il
1: dire
0: Bocelli.
1: Deo Gratias.
0: Deo Gratias, sì, sì, ci sta, ci sta. Comunque, questi mondiali già sono cominciati non al meglio, speriamo che almeno si riprendano.
1: E ancora?
0: Work in progress, ancora non abbiamo visto niente. Vabbè. Oggi già

0: scenderanno in campo le altre due padroni di casa.
1: E dopodiché non ne parleremo mai più, perciò.
0: Sì, da, fino a luglio. Vabbè, noi perché noi oggi. Per oggi sì, vabbè, ragazzi, però ci sta perché tutte le trasmissioni. Poi anche ieri sono iniziate le trasmissioni a livello nazionale, cioè quelle della Rai, e c'è insomma chi ha notato un certo uso della plastica per quanto riguarda qualche presentatrice, senza fare nomi.
1: Ma sono anni, scusi.
0: Ma proprio questa era proprio, c'erano tracce di essere umano nella plastica.
1: Tracce di organico, vuol dire.
0: Esatto. Proprio.
1: E non si può dire chi era?
0: Paola Ferrari, praticamente, dove non si vedevano gli occhi, in poche parole, perché si muovevano uno a destra e uno a sinistra.
1: Ma veramente?
0: Giuro, praticamente sotto attacco da questo punto di vista. Effettivamente era un pochino. Poi con le luci stile Barbara D'Urso, quelle ce la presenta.
1: Quelle rosa.
0: Quelle che ti sparano addosso.
1: Rosa.
0: Quelle là, sì. E ha lasciato qualche polemica, qualche strascico questa puntata di ieri.
1: Abbiamo le bambole in TV, insomma, ho capito.
0: Sì. Vabbè, vedremo insomma se cambierà qualcosa, ma non credo. E invece andiamo a ballare, che dice? Ce ne andiamo negli anni 60, anche se la canzone, diciamo, il suo epilogo l'ha avuto nel 1980 con il film The Blues Brothers, e lei è la grandissima Rita Franklin. La canzone in realtà è del 60.
1: È Rita?
0: È Rita Franklin.

0: Parla, raccontaci.
1: Stavamo
0: di
1: dicendo. Che cosa stavamo dicendo?
0: Posso farlo vedere?
1: No, la nena deve smettere.
0: Ma posso farlo vedere quello che stavamo facendo?
1: Stavamo
0: un attimo,
1: mangiando, ragazzi. Perdonateci.
0: È giusto farvelo vedere, eccolo qua. Io c'ho,
1: perdonateci, stavamo mangiando, però.
0: Qua.
1: E ci hanno portato un presente. E non si può rifiutare,
0: no,
1: un presente.
0: Mai. Lo mangeremo dopo, però.
1: Lei lo mangerà dopo, io l'ho già finito.
0: Il problema è se ho tracce sul viso, no? Mi guardi, sono.
1: Viso, no. Sulla maglietta, dovunque. Ce le ha dovunque le tracce. Va bene, io parlerò di una notizia seria, sì. Sì, perché quando si tratta di cioccolata le notizie sono sempre serie.
0: Sì.
1: La multinazionale Lindt, proprietaria del marchio torinese Caffarel.
0: Sì, sono proprietario, non lo sa che non lo sapevo.
1: Perché ormai le multinazionali si sono inglobate,
0: tutto.
1: Tutte le piccole aziende che una volta noi praticamente compravamo a buon prezzo, tra le altre cose, e che facevano cose buone.
0: La Caffarel si era abbastanza conosciuta.
1: E allora, quindi, che cosa è successo? La multinazionale Lindt fa ricorso contro il percorso per il riconoscimento IGP del Gianduiotto, scatenando la protesta delle imprese torinesi. Le spiego che cosa è successo. Praticamente c'è una storia che parte dal quartiere San Donato della Torino del 1826, quindi stiamo parlando veramente della storia del Gianduiotto.
0: Sì.
1: Attraversa quasi due secoli di industria dolciaria, passa per l'acquisizione di Caffarel da parte della multinazionale svizzera Lindt e arriva nelle aule della giustizia amministrativa. Al centro della disputa c'è proprio lui, il Gianduiotto. Una golosità, uno dei simboli più riconoscibili della tradizione piemontese. E la battaglia per ottenere l'indicazione geografica protetta, l'IGP.
0: Sì.
1: L'ultimo capitolo dello scontro è proprio il ricorso presentato da Lindt contro il percorso che dovrebbe portare al riconoscimento dell'IGP Gianduiotto di Torino. Una mossa che ha provocato la dura reazione di Confartigianato Imprese Piemonte e CNA Piemonte. Lindt dimostra mancanza di rispetto verso le sue stesse radici, attacca il presidente di Confartigianato Piemonte Giorgio Felici, ricordando come sia stato proprio Paolo Caffarel a fondare uno dei marchi più celebri della storia del cioccolato torinese. A farla breve, che cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che Lindt cerca di non far ottenere a tutti i gianduiotti la IGP perché vuole averlo solamente
0: perché vogliono avere il pieno controllo.
1: Esatto,
0: praticamente.
1: Okay. Ha capito?
0: Sì, e no, non si fanno.
1: E non è giusto.
0: Poi Gianduiotto, ragazzi, che buono. Comunque è proprio la zona, secondo me, perché ci sono le nocciole che sono buone là,
1: certo,
0: nella
1: proprio
0: zona
1: quello.
0: Di Torino. Anche perché ricordiamo la famosa crema, quella spalmabile, è di lì, quasi di quelle
1: che
0: zone
1: però,
0: lì.
1: Che però
0: Alba,
1: non è più la stessa, via, parliamoci chiaro.
0: Non è
1: più la stessa, parliamoci chiaro. Quindi che cosa significa? Perché a questo punto non usare quelle che costano meno e far pagare carissimi i cioccolatini? Allora anche io a questo punto eliminerò questa marca dai miei acquisti.
0: Peccato, perché questa marca, l'altra, quella che cos'è, Svizzera, se non ricordo male,
1: Svizzera.
0: Hanno delle cose buone anche lì.
1: Allora che si arrangino, mio
0: buttate
1: caro.
0: Buttate fuori il coso, là, il capo, insomma, cambiate.
1: Il CEO,
0: bravo. Va bene, va bene, va bene. Lui, arriva lui, Harry Styles.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord, un'operazione che secondo i procuratori speciali era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. L'accusa sostiene che Yoon abbia tentato di fabbricare condizioni di guerra compromettendo la sicurezza nazionale e aggravando le tensioni con la Corea del Nord. Secondo gli investigatori, la caduta di alcuni droni in territorio nordcoreano avrebbe inoltre provocato la diffusione di informazioni riservate sulle capacità militari di Seul. La nuova condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yoon lo scorso febbraio per il ruolo svolto nella proclamazione della legge marziale, giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale. Veniamo in Italia, nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina e il servizio della redazione.
2: Tra gli indagati della Procura di Belluno per presunta turbativa d'asta nella realizzazione della cabinovia Socrepes di Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e coordinatrice della struttura tecnica del Dicastero guidato da Matteo Salvini. La dirigente viene considerata una delle figure più vicine al leader della Lega. Salvini ha difeso il lavoro svolto dalla squadra che ha seguito il dossier olimpico, definendo i giochi invernali un successo costruito in anni di attività, ribadendo la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi. Nello stesso procedimento risultano coinvolte altre tre persone, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
1: Colpo alla camorra, i carabinieri hanno catturato dopo oltre tre anni di latitanza Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Le indagini sono state svolte dai militari del nucleo investigativo di Napoli e coordinate dalla locale procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello. Balsamo, che aveva fatto perdere le sue tracce nel 2023, era destinatario di un provvedimento di condanna iniziale per pene concorrenti di 25 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con un residuo ancora da espiare di 10 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione aggravata dal metodo mafioso, evasione e traffico organizzato di sostanze stupefacenti. Tragedia a Milano, dove un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero sul monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura avvenuto intorno alla mezzanotte in via dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, una ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Un uomo è morto ieri sera in mare a Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca. Era in acqua insieme ad altre due persone quando i tre si sono trovati in difficoltà. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 20:45. In due sono tornati a riva da soli, mentre il terzo è stato recuperato dalla capitaneria di porto e condotto al porto di Viareggio per essere soccorso dall'automedica. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. Lo sport e il tennis: il monte premi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato dagli organizzatori del torneo londinese in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam. Per l'edizione 2026 di Wimbledon, che inizierà il 29 giugno, il monte premi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline, 74,4 milioni di euro rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. I vincitori del singolare maschile e femminile si porteranno a casa 3,6 milioni di sterline ciascuno. Quest'anno il montepremi per il primo turno del singolare è fissato a 80.000 sterline, circa 92.000 euro, con un aumento del 21%. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Herman Hesse.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: E sono le 11:11 secondi, ragazzi. Io sono ritornata qui in diretta su Turin 104. Ricordo che questa è 11 e Turin Caffè. Io non so, ragazzi, dove è finito Antonio Simone. Va bene, vorrà dire che dovrò fare da sola. Abbiamo ascoltato una canzone super nuova di Noah Kahan. Non so se avete visto il video. Lui è veramente una bontà superlativa. Che ve lo dico a fa. Va bene, ritorniamo a noi. Volevo parlarvi dello spettacolo che c'è stato a Barcellona in seno alla Sagrada Famiglia, che è stata inaugurata per i 100 anni di Gaudì. I droni hanno formato il volto dell'architetto, uno spettacolo, insomma, all'inaugurazione della Torre di Gesù. È stato veramente uno spettacolo di droni pazzesco. Ah, eccolo qui, ma lei dov'era? Scusi, mi faccia capire.
1: Di là che stavo aiutando, il prossimo, perché hanno detto
0: prossimo.
1: Che sono, devo fare il buon samaritano.
0: Ah, ma il prossimo
1: perché non mi inquadra? Perché non mi vuole inquadrare?
0: Non lo so, guardi,
1: sta litigando anche lei con le telecamere.
0: No, litigo. No, io non litigo mai con le telecamere.
1: Ma come fa a sentire? Qua non si sente neanche. Mamma, che strano vedermi da questo lato, vero?
0: Perché li abbasso, perché di solito sono troppo
1: alte. Ho capito, ma io si ricordi
0: non
1: che io
0: abituato,
1: sono
0: abituato.
1: Assolutamente no, mi sento un pesce fuor d'acqua da questo lato, vero? Però è curiosa questa immagine vista così. Magari un altro anno ci posizioniamo così, che dice?
0: Che
1: magari lei sarà da quel lato, che dice? Non si sa.
0: Faccio abituare intanto.
1: Sì,
0: perché anche per me è una cosa.
1: Non si sanno mai le cose della vita, ah. Magari mi può scivolare il piede, come dice.
0: Che
1: senso? È un modo di dire, lasciamo stare, evitiamo.
0: Scivola il piede dove? Sulla frizione?
1: No, è un modo di dire un po' brutto. Allora, dunque.
0: Stiamo raccontando ai nostri radio banaliti ascoltatori dell'inaugurazione della Sagrada Famiglia, lo sa, per i 100
1: certo,
0: anni dell'anniversario
1: certo.
0: di Gaudì.
1: C'è stato l'anniversario, certo. 100 anni, no?
0: 100 anni. Sì. Allora c'è stato questo grandioso spettacolo dei droni che in cielo hanno formato proprio l'immagine.
1: Il suo ritratto,
0: foto di Gaudì. È stato uno spettacolo grandioso. Io non c'ero, purtroppo, ero qui insieme a lei.
1: Che magra consolazione. Pazienza, ragazzi.
0: Sì. L'inaugurazione della Torre di Gesù.
1: Non può pensare che magari Gaudì voleva essere qui al posto suo, perché vicino a me. Ma magari prima di morire voleva essere qua vicino a me. Non le viene in mente questa cosa.
0: No. Comunque, mi faccia dire per cortesia,
1: facci.
0: Ti confondo. I contorni del volto di Antoni Gaudì sono stati proiettati nel cielo di Barcellona con luci su ogni drone di colore diverso.
1: Sì.
0: Chissà quanto è costata questa storia.
1: Credo che sia stata molto economica la cosa.
0: E poi sempre queste luci hanno formato le parole prima l'amore, poi la tecnica, motto del genio catalano. Infine, dopo l'esplosione di fuochi d'artificio attorno alla basilica, è apparsa sempre nel cielo la parola grazie.
1: Presumo grazie.
0: E poi c'era anche Papa Leone XIV.
1: Pure lui ha fatto.
0: Ha
1: lanciato i fuochi.
0: Ha benedetto la torre più alta della Sagrada Famiglia durante questa bellissima cerimonia, conclusasi poi con questo gioco di luci. Il pontefice ha celebrato una funzione di circa 90 minuti, accompagnato da un coro di 500 adulti e 100 bambini.
1: Bello.
0: Non c'era, io nemmeno.
1: No, non ci hanno
0: chiamati. Alla presenza del re Felipe VI di Spagna,
1: Felipe.
0: Della regina Letizia e del primo ministro
1: Letizia.
0: Del primo ministro
1: perché fa?
0: Pedro Sanchez,
1: perché le piace Pedro Sanchez?
0: A tutti piace,
1: a tutti.
0: Pedro
1: a me no,
0: perché
1: non è il mio tipo, diciamo, proprio di bellezza.
0: Non ci credo perché Pedro piace a tutti.
1: Sì.
0: Durante l'omelia pronunciata nella basilica, Leone XIV ha affrontato il tema dell'attualità affermando che è impossibile credere in Gesù e promuovere la guerra. E qui mi fermo perché
1: c'è da riflettere effettivamente.
0: Andiamo
1: pure gli applausi ha messo. O le è capitata la canzone?
0: Aspettiamo Mariah Carey.

0: abbiamo detto che proprio oggi.
1: Ma scusi, lei è ritornato di là? Quando è successo?
0: Non è Rita questa che sta trasmettendo da questo là. Ah, sì, perché si era messa lei che leggermente.
1: E me l'ho messo io, non c'era nessuno.
0: Sì,
1: si era messa lei.
0: Guardate, aspetta, non possiamo inquadrare. No, non si può inquadrare. Il nostro station
1: si
0: man.
1: Si potrebbe per essere, si potrebbe, ma non vuole.
0: Ma almeno puoi salutare. Dai, saluta, dai, vieni e saluta, dai, vieni e saluta, dai.
1: Senta, station.
0: Signore e signori, ladies and gentlemen, Filippo Lopresti.
1: E ce l'abbiamo solo noi.
2: Ero di là.
0: E siediti qua, stai con noi e facci compagnia.
2: Oh. Però la mattina no.
0: Sapete che si è svegliato 5 minuti fa, quasi.
1: E si vede,
2: ho dovuto annaffiare il giardino.
0: Pure.
1: Che meraviglia.
0: Ah, c'è il pollice verde. Fai vedere il pollice.
1: Il mio pollice è nero.
2: In realtà, siccome volevo prendere un albero di. Come si chiama? Bergamotto.
0: Sì, sì.
2: Dovevo fare un gioco con la pompa.
1: No,
0: non ti dicono queste cose.
2: No. Perché dovevo mettere un attacco e ero abbastanza strano stamattina. E allora col pollice, sai quando cerchi di fare. Non mi usciva la parola magica.
0: Vabbè.
2: Vi voglio bene, volevo dirvi 96.000 radioascoltatori settimanali. Che lo sapevate.
0: Vero?
2: Sì, ma non ve l'ho detto.
0: No, non ce l'hai detto.
1: L'hai detto solamente a me.
2: Però c'è Rita.
0: Ottimo, ottimo.
2: E 26.000 giornalieri, un bel risultato.
0: Bello. Ah, il gioco di squadra questo.
2: Bello, bellissimo.
1: Però non hai detto quanti ne hai esattamente Turin Caffè.
2: Devo controllare, non ero, perché sono usciti questi, però non sono uscite le varie fasce.
1: Ok.
2: Però bene, cioè alla fine se io faccio uno e voi fate sette, io sono felice.
0: Bravo. No, noi dobbiamo fare uno e tu devi fare sette.
2: Ma assolutamente no.
1: Scusi, non ho capito.
0: Io sono umile, differenza.
2: Oh, vado che stiamo combattendo la di nuova cosa.
0: Siete riusciti a
2: No, vieni, ti aspettiamo, questo vedo.
1: Non ce la posso
0: grande,
1: fare.
0: Grande, grande Phil, veramente. Cioè, è un amico veramente, non perché è qua davanti, ma è una persona di una bellezza unica, vero?
1: Sì.
0: Non fisica, no. Fisica
1: no,
0: ma anche fisica può piacere a me, non deve piacere a me.
1: Senta, sai che facciamo? Ci sentiamo dopo, vai.
0: Perché? Che deve fare? Ah,
1: no,
0: devo andare ad aiutare di là,
1: certo,
0: mi sta cacciando
1: vada,
0: di nuovo,
1: vada,
0: ragazzi,
1: vada.
0: Mi manda via. Va bene, che cosa ci ascoltiamo di buono adesso?
1: Non lo so.
0: Aspetti, voglio vedere quello che... No, va bene,
1: Le ho messe tutte io.

0: qui di nuovo da sola, sempre su Turin 104, e vi ricordo che questo è Turin Caffè, anche se oggi vi sembrerà un po' strano vedermi un po' così, con Antonio Simone che va, che viene, che torna, che se ne va di nuovo, che fa questi giri larghi, immensi, e poi ritorna. Mi ricorda qualcosa, in effetti. E che cos'era? Antonello Venditti? Va bene, sì, era lui, era lui. E vabbè, dovete sopportarmi oggi un po' così, sono le 11:25 e tra poco andremo in brecchino. Nel frattempo vi voglio parlare della notizia che praticamente tiene banco oggi qui in tutta Italia, perché è al via la raccolta firme per la proposta di legge che vuole estendere l'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche alle single. Che cosa è successo? Praticamente questo è uno degli ultimi divieti della legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita, rimasti in vigore dopo lo svuotamento a colpi di sentenze della Consulta, insomma di quella legge antiscientifica, antistorica, dico io, voluta dal governo Berlusconi nel 2004. Nel nostro paese, dove l'eterologa è oggi legale anche per le coppie di fatto, un tempo escluse, ancora vietato alle donne single poter accedere alle banche semi per poter diventare madri, chiedo scusa, un divieto che costringe centinaia di donne che sono single di fatto ogni anno a intraprendere la strada della migrazione procreativa, ad andare cioè ad effettuare la PMA, ovvero la procreazione medicalmente assistita, nei paesi dove è legale, a cominciare dalla Spagna. E ora ha preso ufficialmente via, finalmente, la raccolta firme, perciò siamo soltanto all'inizio, per la proposta di legge di iniziativa popolare PMA per tutte, promossa dall'associazione Luca Coscioni, a cui hanno aderito a decine di associazioni obiettivo. 50.000 firme soltanto, insomma, entro 6 mesi per il deposito in Parlamento. La proposta di legge modifica l'articolo 5 della legge 40 del 2004, appunto sulla procreazione medicalmente assistita, consentendone l'accesso anche alle donne single e alle coppie di donne oggi escluse dalla normativa italiana, che limita l'accesso alle tecniche e alle coppie, solo coppie eterosessuali maggiorenni, coniugate o conviventi. Qualcuno potrebbe dire: ma perché non andare ad adottare invece di usufruire di questa tecnica? Perché, ragazzi, anche adottare per una donna single non è facile, non è assolutamente facile. Ci sono tanti di quei divieti che purtroppo impediscono questa cosa, che anche pensarci diventa una cosa incredibile.
1: Posso salutare, ragazzi?
0: Che ci fa le mie spalle?
1: Devo andare perché è uscita la figliola, devo andare a
0: prendere.
1: Sì, dagli esami, quindi ragazzi, purtroppo.
0: Siamo in tempo di esami,
1: sì, sì, sì, sì.
0: E questi sono soltanto gli esami delle medie.
1: Esatto,
0: figurarsi...
1: ti voglio tra 5 anni, quindi. Quindi con me l'appuntamento è per lunedì, va bene?
0: Va bene.
1: Ciao Riduccia.
0: A lunedì allora, a con lunedì. Antonio Simone, noi invece ci sentiamo tra poco.

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

Super novità questa, ragazzi, ce la siamo ascoltata tutta, veramente tutta. Io devo alzare un attimino le cuffie e ho una notizia di servizio. Qualcuno ha dimenticato le cuffie di cui io sto usufruendo dalla fretta di andare via. Sì, Antonio Simone ha dimenticato le sue cuffie. Che cosa ci faccio adesso io? Me le porto a casa. Non so se lunedì mi ricorderò, Antonio Simone, di portarti le tue cuffie, se no, pazienza, dovrai ricomprartene un altro paio, va bene. Guarda, fammi sapere, nel caso me le tengo io. E allora, ritorniamo qui in diretta, sono le 11.38, a parlare ancora una volta di mondiali, perché in effetti aveva ragione lui, come si fa a non parlarne? Ne parleremo per almeno un mese. Vi ricordate l'arbitro somalo Omar Artan, che era arrivato negli Stati Uniti e poi era stato mandato via perché un'omonimia lo aveva segnalato come terrorista quasi? Era stato escluso dai mondiali dopo che gli era stato negato il visto dagli USA. A quanto pare dirigerà la Supercoppa UEFA. Ebbene sì, la geopolitica toglie, il calcio restituisce. Sarà proprio il somalo Omar Artan a dirigere la finale della Supercoppa UEFA il prossimo 12 agosto a Salisburgo. La sfida vedrà di fronte i francesi del Paris Saint-Germain, freschi vincitori della Champions League, e gli inglesi dell'Aston Villa, che hanno conquistato l'Europa League. Si tratta di una designazione storica, infatti per la prima volta un arbitro africano dirigerà una finale ufficiale della UEFA. E la scelta arriva proprio dopo questa clamorosa ingiustizia burocratica che ha colpito il fischietto africano nelle scorse settimane. Oh, parliamoci chiaro. Secondo me si tratta proprio di un contentino, però che cosa dovremmo dire? La UEFA cerca di rimediare a questo scandalo americano in qualche modo, è una decisione storica, è la prima volta in assoluto, perché non c'era mai stato un arbitro africano a dirigere la finale della Supercoppa UEFA. E lui è naturalmente accettato perché in qualche modo questo farà contenti i suoi fan, però è chiaro che si tratta proprio di un contentino. E va bene, ci sentiamo subito dopo questo.

Era il 1980 quando Blondie con la sua band al seguito usciva con questo Call Me, che naturalmente rappresentava anche la colonna sonora del film American Gigolo, che portò al successo quel gran pezzo di Manzo di Richard Gere. Allora era ancora giovanissimo e vestiva Armani nel film, se qualcuno se lo ricorderà sicuramente. Era veramente molto bello allora,

la sua cuffia, io non ho intenzione di ridargliela, se vuole se la viene a prendere. E con questo adesso vi riporto alla notizia che stavo leggendo proprio stamattina, perché avete presente quelle persone meravigliose, meravigliose sempre? E una di queste persone è Johnny Depp. Sì, dovete sapere che Johnny Depp, dopo aver vinto il processo contro la sua ex Amber Heard, aveva dichiarato che avrebbe dato in beneficenza tutto ciò che la legge aveva messo a sua disposizione. Dopo la conclusione infatti della sua molto discussa causa per diffamazione, l'attore hollywoodiano Johnny Depp appunto ha mantenuto la promessa di donare in beneficenza l'intero milione di dollari ricevuto come risarcimento da parte dell'ex moglie Amber Heard. Invece di trattenere il denaro, lo ha suddiviso equamente tra 5 diverse organizzazioni no profit impegnate a sostenere bambini malati, preservare siti storici e offrire alloggi sicuri a comunità emarginate. Questo gesto filantropico, ecco, rappresenta una chiusura definitiva della lunga battaglia legale tra i due. Reindirizzando l'esito economico verso il bene pubblico, l'attore ha così chiuso un capitolo personale turbolento, ce lo ricordiamo bene, lui per tanti anni poi non è più stato chiamato a lavorare, a fare film. La Disney addirittura aveva tagliato tutti i suoi contratti anche per i Pirati dei Caraibi, adesso lo rivorrebbe, lui non accetta perché è stato trattato veramente male. Ecco, il valore di una persona si vede proprio dal mantenimento della parola data, secondo me. E qualcuno dice: Chiara Ferragni ha abbandonato la chat. Questi sono gli uomini che piacciono a noi. E veramente Johnny Depp si è dimostrato negli anni, non soltanto adesso, una persona meritevole di lode. Ce ne compiaciamo, ecco, ce ne compiaciamo.

E Wicked Game, una canzone bellissima di Chris Isaak. Ecco, c'è un significato dietro questo testo. Chris Isaak infatti aveva rivelato di averlo scritto in pochissimi minuti a tarda notte, dopo aver ricevuto la telefonata di una donna con cui aveva una relazione turbinosa, complicata. Ecco, la donna stava venendo a casa sua, aveva detto il cantante, sapendo che quella frequentazione gli avrebbe portato soltanto altri problemi e sofferenza. Lui ha canalizzato quel senso di imminente pericolo emotivo direttamente nella melodia e nelle parole del brano. Ecco, Wicked Game, il ritornello, non voglio innamorarmi, non voglio soffrire, è visto come una condanna che spezzerà il cuore. E questo più o meno il significato della canzone, che significa gioco perverso, gioco malvaggio. E ce la siamo ascoltata così con tanto piacere. Questa è una di quelle canzoni che rimangono più o meno nella storia. Io vi voglio parlare dell'ultima notizia più o meno di oggi, perché dovete sapere che il Pentagono è in lockdown. Ebbene sì, alcuni piani sono stati evacuati, i soccorritori sono dovuti entrare con le maschere antigas. Che cosa è successo? Praticamente lo riporta la CNN, sottolineando proprio questo, che i primi soccorritori sono entrati nell'edificio con le maschere antigas e le tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha confermato che i sistemi all'interno del Pentagono hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali in attesa di determinarne la gravità. Però non ha specificato di quale sia stato il problema, non ha specificato cosa è successo chiaramente. Le squadre di intervento sono sul posto, dice, pronte a fornire supporto agli occupanti dell'edificio e basta. Non ha voluto fare nessun'altra dichiarazione. Qualcuno starà giocando con le provette, secondo voi? chi lo sa, oppure vogliono far sparire ciò che resta degli Epstein Files. Io ho questa convinzione. E allora ci ascoltiamo l'ultima canzone per oggi, per quel che mi riguarda, dopodiché ci saluteremo e poi vi dirò quando ci rivedremo. A dopo.

con le cattive abitudini di me, Salmo, e con la pesce finisce la puntata odierna di Touring Café e noi ci ritroveremo lunedì prossimo qui con Antonio Simone e Rituccia Nocera. Nel frattempo mi raccomando, passate un bellissimo weekend. Adesso fa caldo, siamo in estate, si può andare al mare, anche se la giornata di oggi è un po' ventosa, non importa, mi raccomando, divertitevi, però fate i bravi contemporaneamente. Perciò io vi saluto qui e tra poco andrà in onda il radiogiornale e ci ritroveremo tutti insieme qui appassionatamente su Touring 104 lunedì alle ore 10, sempre dalle 10 alle 12 con Touring Café.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord, un'operazione che secondo i procuratori speciali era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. L'accusa sostiene che Yoon abbia tentato di fabbricare condizioni di guerra compromettendo la sicurezza nazionale e aggravando le tensioni con la Corea del Nord. Secondo gli investigatori, la caduta di alcuni droni in territorio nordcoreano avrebbe inoltre provocato la diffusione di informazioni riservate sulle capacità militari di Seul. La nuova condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yoon lo scorso febbraio per il ruolo svolto nella proclamazione della legge marziale, giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale. Veniamo in Italia, nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina e il servizio della redazione.
2: Tra gli indagati della Procura di Belluno per presunta turbativa d'asta nella realizzazione della cabinovia Socrepes di Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e coordinatrice della struttura tecnica del Dicastero guidato da Matteo Salvini. La dirigente viene considerata una delle figure più vicine al leader della Lega. Salvini ha difeso il lavoro svolto dalla squadra che ha seguito il dossier olimpico, definendo i giochi invernali un successo costruito in anni di attività, ribadendo la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi. Nello stesso procedimento risultano coinvolte altre tre persone, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
1: Colpo alla camorra, i carabinieri hanno catturato dopo oltre tre anni di latitanza Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Le indagini sono state svolte dai militari del nucleo investigativo di Napoli e coordinate dalla locale procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello. Balsamo, che aveva fatto perdere le sue tracce nel 2023, era destinatario di un provvedimento di condanna iniziale per pene concorrenti di 25 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con un residuo ancora da espiare di 10 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione aggravata dal metodo mafioso, evasione e traffico organizzato di sostanze stupefacenti. Tragedia a Milano, dove un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero sul monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura avvenuto intorno alla mezzanotte in via dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, una ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Un uomo è morto ieri sera in mare a Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca. Era in acqua insieme ad altre due persone quando i tre si sono trovati in difficoltà. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 20:45. In due sono tornati a riva da soli, mentre il terzo è stato recuperato dalla capitaneria di porto e condotto al porto di Viareggio per essere soccorso dall'automedica. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. Lo sport e il tennis: il monte premi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato dagli organizzatori del torneo londinese in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam. Per l'edizione 2026 di Wimbledon, che inizierà il 29 giugno, il monte premi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline, 74,4 milioni di euro rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. I vincitori del singolare maschile e femminile si porteranno a casa 3,6 milioni di sterline ciascuno quest'anno. Il montepremi per il primo turno del singolare è fissato a 80.000 sterline, circa 92.000 euro, con un aumento del 21%. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato o con un adulto molto in salute. David Frost.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
4: 104. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
2: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.

Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Non avevamo bisogno del loro sostegno, abbiamo vinto la guerra, l'Europa è irrilevante, così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una telefonata con Daniele Compatange, l'ho riportata questa mattina Omnibus di La 7, rispondendo ad una domanda sul ruolo dei leader europei e del G7 rispetto alla crisi con l'Iran. Trump ha sottolineato come gli Stati Uniti abbiano raggiunto gli obiettivi senza il sostegno degli alleati europei. Ieri l'annuncio su c'è l'intesa con Teheran verso la firma nel weekend in Europa, il servizio della redazione.
2: Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato un'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. In un messaggio pubblicato su True, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. Dall'Iran sono arrivati segnali contrastanti, alcuni media vicini ai Pasdaran hanno inizialmente smentito per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran.
1: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla tragedia di Crans Montana. Dalle autopsie seguite sui corpi di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi ed Emanuele Galeppini emerge che le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, la hanno fatto in maniera decisamente scarsa, come riportato dal Messaggero. Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Constellation, il locale di Jack e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa. Novità anche nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto all'ospedale Bonaldi di Napoli per un trapianto di cuore fallito. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito l'operazione sul piccolo, poi morto il 21 febbraio. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Maxi sequestro di oggetti contraffatti a Napoli. Nel quartiere di Ponticelli la Guardia di Finanza ha trovato oltre 385.000 capi di abbigliamento e accessori falsi, quasi tutti con i marchi di notissime griff, che se messi in vendita avrebbero fruttato guadagni per 7 milioni di euro. Sei le persone denunciate dovranno rispondere a vario titolo dei reati di contraffazione e ricettazione. Le perquisizioni eseguite dai finanzieri nei container hanno consentito di trovare anche 70 parti di autovetture destinate, anche queste, al mercato illegale dei pezzi di ricambio delle vetture. Una notizia di economia in chiusura: prezzo del petrolio ancora in calo oggi sui mercati delle materie prime. Il WTI con consegna a luglio è scambiato 85,78 dollari al barile con una flessione del 2,20%, mentre il Brent con consegna ad agosto passa di mano 88,23 dollari al barile con una riduzione del 2,38%. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Prende ufficialmente forma il nuovo consiglio comunale. Dopo i riconteggi conclusi dall'ufficio elettorale centrale, oggi a Palazzo San Giorgio è prevista la proclamazione degli eletti. Confermata la maggioranza di centrodestra a sostegno del sindaco Francesco Cannizzaro con 23 consiglieri, mentre l'opposizione potrà contare su 9 seggi. Tra le novità, l'ingresso in aula di Saverio Pazzano della lista La Strada, che conquista il seggio per appena 7 voti. Nei prossimi giorni il sindaco sarà chiamato a convocare il primo consiglio comunale e a definire la nuova giunta. Colpo di scena dopo i conteggi definitivi delle elezioni comunali. In Forza Italia il quinto seggio va a Rocco La Scala, che supera Nino Zimbalatti per appena 3 preferenze, 992 contro 989. Resta confermata anche l'elezione di Saverio Pazzano, che entra in consiglio comunale a discapito di Alternativa Popolare. Non si escludono ricorsi già annunciati da alcune forze politiche. Nel complesso, però, non cambia l'equilibrio dell'aula, con il centrodestra che mantiene una solida maggioranza a sostegno del sindaco Francesco Cannizzaro. Prosegue il rilancio dell'aeroporto Tito Minniti. Nei giorni scorsi il sindaco Francesco Cannizzaro e il presidente della regione Roberto Chiuto hanno incontrato a Dublino i vertici di Ryanair. Secondo le prime indiscrezioni, durante il periodo natalizio aumenteranno le frequenze dei collegamenti con Milano, Bologna, Pisa, Venezia e Torino, offrendo maggiori opportunità ai tanti calabresi fuori sede. Resta invece in sospeso il futuro delle rotte internazionali verso Londra, Parigi, Berlino e Bruxelles, al momento non prenotabili per la prossima stagione invernale. Attesa nelle prossime settimane la presentazione ufficiale del nuovo operativo voli.
2: Lo sport.
3: Si avvia alla conclusione un'altra settimana senza notizie ufficiali sul futuro della regina. Il tema resta sempre lo stesso, la cessione del club amaranto. Ma al momento non ci sono comunicazioni, come detto, ufficiali o passaggi formali in grado di chiarire il quadro. Fino a pochi giorni fa sembrava ormai vicina la definizione dell'operazione con il gruppo Rizzetta. Poi il cambio di direzione, una svolta che ha aperto nuovi scenari ma ha anche allungato i tempi di una vicenda che continua a tenere in sospeso ambiente, tifosi e programmazione sportiva. Da circa 5 giorni si parla con insistenza di una trattativa con un gruppo di imprenditori romani, una cordata che secondo le indiscrezioni circolate sarebbe rappresentata da Claudio Lotito. Il patron della Lazio, però, interpellato sulla questione, ha risposto a domanda parlando di chiacchiere. Una risposta che di fatto non ha contribuito a fare chiarezza su chi siano realmente gli interlocutori dell'attuale proprietà amaranto. Il punto centrale è proprio questo, il tempo. Mentre le altre società iniziano ad attrezzarsi, programmare e muoversi sul mercato, dalle parti della regina tutto resta sospeso. Ogni giorno che passa rischia di pesare sulla costruzione della squadra e l'attesa già lunga alimenta inevitabilmente dubbi e tensioni. In assenza di comunicazioni ufficiali, a movimentare l'ambiente sono soprattutto le discussioni tra tifosi. Un dibattito continuo, spesso acceso, che nelle ultime settimane ha finito per dividere ulteriormente la piazza. La sensazione che si parli sempre meno di calcio e sempre più di scenari, ipotesi, cordate, proprietà e possibili sviluppi societari. Temi inevitabili, certo, ma che stanno tenendo la regina lontana dal campo, dal calciomercato, esattamente quello che poi interessa maggiormente. La tifoseria, dopo anni difficili e continui cambi di scenario, chiede intanto un ritorno alla normalità e poi finalmente di uscire da questo inferno.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Anche per i più longevi, la vita è troppo breve in relazione ai progetti fatti. Arthur Schopenhauer.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
11: Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
12: 1-0-1.

0: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
1: Per i 30 più trasmessi
0: su Turin 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La NATO ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. Le condizioni attuali offrono l'opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza della KFOR, ha dichiarato il generale statunitense Alexios Grinkiewicz, comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO. Prima dell'annuncio, i diplomatici europei avevano segnalato la volontà degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze nella KFOR. La NATO non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate. Intanto, secondo il New York Times, gli Stati Uniti pianificano un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa, previsti in particolare la riduzione da 150 a 100 degli F-16 e degli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 degli aerei da ricognizione, il ritiro di tutti e 8 gli aerei da cisterna, il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, di una portaerei e di diverse navi da guerra. Tali intenzioni, aggiunge il New York Times, citando due alti funzionari europei, sono state comunicate agli alleati all'inizio di giugno in un documento. Veniamo in Italia adesso. Bagarre in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il servizio della redazione.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD, Liz Schlein, ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
1: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Due 17enni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Due di loro sono ricoverati nel policlinico universitario e uno all'ospedale Cannizzaro. Nessuno di loro è giudicato in pericolo di vita. L'ipotesi al momento privilegiata, visto il contesto in cui la sparatoria è avvenuta, è quella di contrasti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte a Roma, è accaduto in via della Cecchignola. L'auto è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa 5 metri. Alla guida una ragazza di 18 anni che dai primi accertamenti sarebbe risultata negativa ai test dell'alcol. 17enni, due passeggeri, uno è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso, l'altro minore, la ragazza che era la guida, sono stati invece medicati sul posto. Una notizia di sport: in chiusura la pallanuoto, la Prorecco batte l'Olympiakos 19-13 nella semifinale di Champions League e si regala la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Domani a Malta alle 21 i ragazzi di Sukhno dovranno superare il Barcellona per alzare il trofeo per la 12ª volta. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Smashing Top Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai

0: a progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti.

0: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Smash It Up Chart.
1: Smash It Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
2: 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Prende ufficialmente forma il nuovo consiglio comunale. Dopo i riconteggi conclusi dall'ufficio elettorale centrale, oggi a Palazzo San Giorgio è prevista la proclamazione degli eletti. Confermata la maggioranza di centrodestra a sostegno del sindaco Francesco Cannizzaro con 23 consiglieri, mentre l'opposizione potrà contare su 9 seggi. Tra le novità, l'ingresso in aula di Saverio Pazzano della lista La Strada, che conquista il seggio per appena 7 voti. Nei prossimi giorni il sindaco sarà chiamato a convocare il primo consiglio comunale e a definire la nuova giunta. Colpo di scena dopo i conteggi definitivi delle elezioni comunali. In Forza Italia il quinto seggio va a Rocco La Scala, che supera Nino Zimbalatti per appena 3 preferenze, 992 contro 989. Resta confermata anche l'elezione di Saverio Pazzano, che entra in consiglio comunale a discapito di Alternativa Popolare. Non si escludono ricorsi già annunciati da alcune forze politiche. Nel complesso, però, non cambia l'equilibrio dell'aula, con il centrodestra che mantiene una solida maggioranza a sostegno del sindaco Francesco Cannizzaro. Prosegue il rilancio dell'aeroporto Tito Minniti. Nei giorni scorsi il sindaco Francesco Cannizzaro e il presidente della regione Roberto Chiuto hanno incontrato a Dublino i vertici di Ryanair. Secondo le prime indiscrezioni, durante il periodo natalizio aumenteranno le frequenze dei collegamenti con Milano, Bologna, Pisa, Venezia e Torino, offrendo maggiori opportunità ai tanti calabresi fuori sede. Resta invece in sospeso il futuro delle rotte internazionali verso Londra, Parigi, Berlino e Bruxelles, al momento non prenotabili per la prossima stagione invernale. Attesa nelle prossime settimane la presentazione ufficiale del nuovo operativo voli.
2: Lo sport.
3: Si avvia alla conclusione un'altra settimana senza notizie ufficiali sul futuro della regina. Il tema resta sempre lo stesso, la cessione del club Amaranto. Ma al momento non ci sono comunicazioni, come detto, ufficiali o passaggi formali in grado di chiarire il quadro. Fino a pochi giorni fa sembrava ormai vicina la definizione dell'operazione con il gruppo Rizzetta, poi il cambio di direzione, una svolta che ha aperto nuovi scenari ma anche allungato i tempi di una vicenda che continua a tenere in sospeso ambiente, tifosi e programmazione sportiva. Da circa 5 giorni si parla con insistenza di una trattativa con un gruppo di imprenditori romani, una cordata che secondo le indiscrezioni circolate sarebbe rappresentata da Claudio Lotito. Il patron della Lazio però, interpellato sulla questione, ha risposto a domanda parlando di chiacchiere. Una risposta che di fatto non ha contribuito a fare chiarezza su chi siano realmente gli interlocutori dell'attuale proprietà Amaranto. Il punto centrale è proprio questo, il tempo. Mentre le altre società iniziano ad attrezzarsi, programmare e muoversi sul mercato, dalle parti della regina tutto resta sospeso. Ogni giorno che passa rischia di pesare sulla costruzione della squadra e l'attesa già lunga alimenta inevitabilmente dubbi e tensioni. In assenza di comunicazioni ufficiali, a movimentare l'ambiente sono soprattutto le discussioni tra tifosi. Un dibattito continuo, spesso acceso, che nelle ultime settimane ha finito per dividere ulteriormente la piazza. La sensazione che si parli sempre meno di calcio e sempre più di scenari, ipotesi, cordate, proprietà e possibili sviluppi societari. Temi inevitabili, certo, ma che stanno tenendo la regina lontana dal campo, dal calciomercato, esattamente quello che poi interessa maggiormente. La tifoseria, dopo anni difficili e continui cambi di scenario, chiede intanto un ritorno alla normalità e poi finalmente di uscire da questo inferno.
0: Touring 104. Informazione e passione. Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: A volte il vincitore è semplicemente chi non ha mai mollato. Jim Morrison.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Su Touring 104, Smash It's Up Chart.

Questa è Smash It's Up Chart su Turin 104.

0: è Touring 104.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca su l'icona S3.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate 2026.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Touring 104.

Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Turin 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La NATO ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. Le condizioni attuali offrono l'opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza della KFOR, ha dichiarato il generale statunitense Alexis Grinkiewicz, comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO. Prima dell'annuncio, i diplomatici europei avevano segnalato la volontà degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze nella KFOR. La NATO non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate. Intanto, secondo il New York Times, gli Stati Uniti pianificano un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa, previsti in particolare la riduzione da 150 a 100 degli F-16 e degli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 degli aerei da ricognizione, il ritiro di tutti e 8 gli aerei da cisterna, il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, di una portaerei e di diverse navi da guerra. Tali intenzioni, aggiunge il New York Times citando due alti funzionari europei, sono state comunicate agli alleati all'inizio di giugno in un documento. Veniamo in Italia adesso. Bagarre in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il servizio della redazione.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Lisa Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
1: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla tragedia di Crans Montana. Dalle autopsie seguite sui corpi di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi ed Emanuele Galeppini, emerge che le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, la hanno fatto in maniera decisamente scarsa, come riportato dal Messaggero. Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Constellation, i locali di Jack e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa. Novità anche nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto all'ospedale Bonaldi di Napoli per un trapianto di cuore fallito. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito l'operazione sul piccolo, poi morto il 21 febbraio. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Maxi sequestro di oggetti contraffatti a Napoli. Nel quartiere di Ponticelli la Guardia di Finanza ha trovato oltre 385.000 capi di abbigliamento e accessori falsi, quasi tutti con i marchi di notissime griff, che se messi in vendita avrebbero fruttato guadagni per 7 milioni di euro. Sei le persone denunciate dovranno rispondere a vario titolo dei reati di contraffazione e ricettazione. Le perquisizioni eseguite dai finanzieri nei container hanno consentito di trovare anche 70 parti di autovetture destinate, anche queste, al mercato illegale dei pezzi di ricambio delle vetture. Una notizia di economia in chiusura: prezzo del petrolio ancora in calo oggi sui mercati delle materie prime. Il WTI con consegna a luglio è scambiato $85,78 al barile, con una flessione del 2,20%, mentre il Brent con consegna ad agosto passa di mano $88,23 al barile, con una riduzione del 2,38%. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: qua.
1: Cioè, non c'è la sigla.
2: In radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
1: Chiedevo della sigla, perché Nick è nuovo, è la terza volta che fa la regia, quindi insomma, secondo me ha fatto sigla, vai. Sigla, ragazzo.
3: Benvenuti.
1: All right.
4: Ok.
3: Benvenuti a casa Lo Presti. Casa Lo Presti.
4: Oh!
3: All right. Benvenuti a casa Lo Presti.
1: Vabbè, venerdì. È venerdì. Salutiamo Lilli, che oggi non è con noi in radio, però si sta sentendo. Lo

12 di giugno, siamo in diretta anche oggi e anche oggi sono arrivate tantissime canzoni, molte le avete sentite stamattina con Antonio, Simone, Rita, non c'era alla grande in quello che è il Touring Café, che per la prossima settimana andrà ancora in onda dopo una stagione meravigliosa che ha regalato a molti nostri radioascoltatori, anche quelli che guardano il video, tante canzoni nuove, un po' tutta la radio 24 ore. Noi arriveremo fino alle 19 come ogni giorno dal lunedì al venerdì. Ho incrociato anche Vittoria prima in radio, come sempre un entusiasmo incredibile, e adesso che facciamo? Balliamo, perché mi diceva Ziotano che ho intercettato, ci sono alcuni video che magari fino a qualche ora fa li avete visti in programmazione soltanto magari con la copertina del disco, perché ufficialmente non erano usciti come video ufficiali dell'artista. È arrivato il visual, mi dicono, di Calvin Harris con Jay-Z. La sentiamo, dai, la canzone è tutta da ballare, Satisfy. Ce l'abbiamo, vai ragazzi.

detto all'inizio di trasmissione, c'è il nostro nuovo super regista Nicky. Ciao, grazie, perché Gustavo sta facendo altro, non sono andato in una stanza della radio, sta realizzando una cosa nuova, e perché sapete, tra un po' ripartiamo, no? con un programma spettacolare, e quindi è là, non può venire a fare la regia, però il nostro Nicky se la cava abbastanza bene. Nuovo di Harry Styles, There's No More.

Tra le mani ve lo faccio vedere, c'è la prima copia del giornalino della Viola, Viola che disputerà la finale alle 19, giochiamo in casa, gara 3, chi vince sale di categoria, serie B interregionale, giochiamo contro Scandone Avellino dopo l'ottima prova e la vittoria ad Avellino mercoledì, quindi alle 19 tutti al Pala Calafiore perché cioè, secondo me arriveremo a 5.000 persone. Viola Time. Il

Quante canzoni sono uscite? Veramente tante. Sono uscite tantissime canzoni questa mattina. Le ho avuto il piacere di ascoltarle assieme a tutti gli altri ragazzi della radio, che sono in tanti. Alle 19, mi raccomando, perché c'è Voices, ve lo dico già adesso, fino alle 20:30 con Adele e il fantastico mondo di Benvenuto Marro. E poi stasera alle 22, Mix by Mix, prima Francisco e poi subito alle 11, mi sarà per un'ora Tony Harris.

0: calcio e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: I love you baby. Fulminacci per tornare in diretta, arriveremo fino alle 19. Mi hanno portato materiale fantastico. Dovrò presentare un quiz. Se mi saltando. Vero, vero Paolo, sono le cartelle del quiz. Eh?
1: Yeah! Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, uno dei rapper più incredibili degli ultimi anni. Che bella sta canzone, Girl Next Door. Siete sul Castello Presti, tu di 104, tante novità anche oggi, dai. Le due ore intense da vivere come ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Questa è Castello Presti. I love you. Lei è molto brava.

giornata storica per la Viola, che con la vittoria salirà di categoria. Si gioca a gara 3 al Pala Calafiore alle 19 l'inizio. Veramente, ragazzi, cioè, non potete, cioè, dovete per forza venire al Pala Calafiore. Questa incredibile gara 3, chi vince sale di categoria contro Avellino, Scandone Avellino, dopo il brillante vittoria mercoledì fuori casa. Quindi 1-1 e c'è la bella, chi vince passa. Quindi riempiamo il Pala Calafiore domenica, ragazzi, forza nel

E Another con i 54 Ultra 54 DJ Land, come la discoteca di New York negli anni 70, meraviglia. Era Talk to You, 17:48, stavo leggendo il display e abbiamo deciso oggi di farmi sognare. Dischi della valigetta paura, a casa la pressi su Touring. Yeah!

Chi sta pianificando le vacanze estive? Viaggiando per il mondo. Karol G e poi lui, Manu Chao, che si sente proprio il suono che ha messo in questa canzone. Arriveremo alle news con un successo di qualche anno fa.

0: Touring 104 Notizie.
1: Prende ufficialmente forma il nuovo consiglio comunale. Dopo i riconteggi conclusi dall'ufficio elettorale centrale, oggi a Palazzo San Giorgio è prevista la proclamazione degli eletti. Confermata la maggioranza di centrodestra a sostegno del sindaco Francesco Cannizzaro con 23 consiglieri, mentre l'opposizione potrà contare su 9 seggi. Tra le novità, l'ingresso in aula di Saverio Pazzano della lista La Strada, che conquista il seggio per appena 7 voti. Nei prossimi giorni il sindaco sarà chiamato a convocare il primo consiglio comunale e a definire la nuova giunta. Colpo di scena dopo i conteggi definitivi delle elezioni comunali. In Forza Italia il quinto seggio va a Rocco La Scala, che supera Nino Zimbalatti per appena 3 preferenze, 992 contro 989. Resta confermata anche l'elezione di Saverio Pazzano, che entra in consiglio comunale a discapito di Alternativa Popolare. Non si escludono ricorsi già annunciati da alcune forze politiche. Nel complesso, però, non cambia l'equilibrio dell'aula, con il centrodestra che mantiene una solida maggioranza a sostegno del sindaco Francesco Cannizzaro. Prosegue il rilancio dell'aeroporto Tito Minniti. Nei giorni scorsi il sindaco Francesco Cannizzaro e il presidente della regione Roberto Chiuto hanno incontrato a Dublino i vertici di Ryanair. Secondo le prime indiscrezioni, durante il periodo natalizio aumenteranno le frequenze dei collegamenti con Milano, Bologna, Pisa, Venezia e Torino, offrendo maggiori opportunità ai tanti calabresi fuori sede. Resta invece in sospeso il futuro delle rotte internazionali verso Londra, Parigi, Berlino e Bruxelles, al momento non prenotabili per la prossima stagione invernale. Attesa nelle prossime settimane la presentazione ufficiale del nuovo operativo voli.
2: Lo sport.
3: Si avvia alla conclusione un'altra settimana senza notizie ufficiali sul futuro della regina. Il tema resta sempre lo stesso, la cessione del club amaranto. Ma al momento non ci sono comunicazioni, come detto, ufficiali o passaggi formali in grado di chiarire il quadro. Fino a pochi giorni fa sembrava ormai vicina la definizione dell'operazione con il gruppo Rizzetta, poi il cambio di direzione, una svolta che ha aperto nuovi scenari ma anche allungato i tempi di una vicenda che continua a tenere in sospeso ambiente, tifosi e programmazione sportiva. Da circa 5 giorni si parla con insistenza di una trattativa con un gruppo di imprenditori romani, una cordata che secondo le indiscrezioni circolate sarebbe rappresentata da Claudio Lotito. Il patron della Lazio, però, interpellato sulla questione, ha risposto a domanda parlando di chiacchiere. Una risposta che di fatto non ha contribuito a fare chiarezza su chi siano realmente gli interlocutori dell'attuale proprietà amaranto. Il punto centrale è proprio questo, il tempo. Mentre le altre società iniziano ad attrezzarsi, programmare e muoversi sul mercato, dalle parti della regina tutto resta sospeso. Ogni giorno che passa rischia di pesare sulla costruzione della squadra e l'attesa già lunga alimenta inevitabilmente dubbi e tensioni. In assenza di comunicazioni ufficiali, a movimentare l'ambiente sono soprattutto le discussioni tra tifosi. Un dibattito continuo, spesso acceso, che nelle ultime settimane ha finito per dividere ulteriormente la piazza. La sensazione che si parli sempre meno di calcio e sempre più di scenari, ipotesi, cordate, proprietà e possibili sviluppi societari. Temi inevitabili, certo, ma che stanno tenendo la regina lontana dal campo, dal calciomercato, esattamente quello che poi interessa maggiormente. La tifoseria, dopo anni difficili e continui cambi di scenario, chiede intanto un ritorno alla normalità e poi finalmente di uscire da questo inferno.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento, dalle feste di compleanno ai matrimoni.

0: dell'ascolto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: C'è un solo tipo di successo. Quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

con la nuova canzone di Gaia siamo tornati in diretta per l'ultima ora più o meno, arriveremo fino alle 19 come ogni giorno di Casa Lopresti con tante canzoni nuove che già sentite in programmazione durante la giornata, e siamo anche sul canale tutta la Calabria 87 del digitale terrestre e voilà, Svengo è anche visibile sul sito Turin 104 con le news.

Summer. Ha fatto, cioè, ogni singolo che è uscito, come una volta che si chiamavano i 45 giri, è entrato a far parte della nostra playlist, cioè le canzoni che vengono programmate almeno 6-7 volte durante la giornata. Poi ovviamente c'è spazio anche per le canzoni di qualche anno fa. Radio Touring 104, grazie ai 96.000 radioascoltatori a settimana.

No, sto vedendo un'immagine. Beh, ieri sono iniziati i mondiali di calcio. Beh, dai. Avete già pensato, si sa, non gioca l'Italia, con le squadre a fare il tifo. Io ho scommesso sul passaggio del turno in alcune nazionali minori. Tipo, per esempio, Haiti, no? Mi stanno simpatici.

0: mi raccomando. Siamo sempre qui dalle 17 alle 19.
1: Che bello.
0: Chitarra magica di Stardust, se non sbaglio. Impresa da lì. Accendi la strobo.

Com'è? Fede Palma con Anitta ed Amy Schilla, uno dei successi di quest'estate che sta per arrivare. Cioè, dal punto di vista meteorologico è fantastico. Ci siamo già da un bel po' di giorni. Questa è Casa Lopresti. Abbiamo scelto un'altra canzone del nostro stupendo archivio storico, perché è dell'estate del 2017. Pensate.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Let's go!

Molto bello sto singolo di Tame Impala con Jenny che canta Dracula. Però non si vede Dracula, lo dico per chi sta ascoltando la radio, noi stiamo guardando il video. Trasportano una casa. Sì, va bene, ti stavo spiegando il video però. Va bene, casa lo presti.

Buona estate, no vabbè, un po' l'estate no perché ci vuole ancora ufficialmente, inizierà il 21, giusto? Oggi salutiamo Lily perché doveva essere con noi, però tornerà venerdì prossimo, così ce l'ha detto. Era la nuova bellissima canzone di Alfa con Ciao Vale, con chi era? Con Giovanotti, giusto? Lei è brava, Ariana Grande.

Il video è molto bello di Ariana Grande. C'è un gossip che dice che si deve essere lasciato dopo 3 anni con il fidanzato. Perché sono arrivati in radio e mi hanno detto, sai che, vabbè dai, faranno pace, non lo so. Bello il disco di Ariana Grande, 15 minuti alle 19, vedo già pronto, benvenuto Mare, tra un po' ci sarà anche Adele Briganti, quello che è Voices, come ogni venerdì, con 2 appuntamenti fissi, il primo col Super Daughter Filippo Genovese, e poi alle 7:30 con Valentina, che parlerà di cose interessantissime.

Brava Noemi, abbiamo passato anche ieri con Vittoria, giusto? Sì, mi ricordo. Parlo un bel po' che gira però.

0: allora mercoledì, cioè noi vinciamo domenica.
1: Sì, dai. Sì, ci vuole una gioia, ecco,
0: ecco qua. Cioè.
1: Anche perché, insomma, voglio dire, ancora non l'abbiamo digerito, malgrado abbiamo vinto gara 2, gara 1 non abbiamo digerito quel canestro sotto la sirena.
0: Piano mai sottovalutare, ragazzi. Cioè, il basket è
1: come anche nel calcio a 5, questo mi introduce quello che volevo
0: infatti
1: dire. Anche nel calcio a 5 mancano 10 secondi, si possono fare gol. Stessa cosa del basket, sì. Sempre con quella regola del tempo effettivo che è una cosa bella brutta.
0: Ma il calcio a 5 sono due tempi normali?
1: No, come il basket, 20 minuti di tempo effettivo.
0: 20 e 20.
1: Sì,
0: due tempi comunque.
1: Due tempi di tempo effettivo, sì, esattamente. A questo proposito, oggi ho puntata speciale. Sì, tempo effettivo. Sì, dalla C1 in su.
0: Ok.
1: Esatto, infatti stasera abbiamo una... No, vabbè, ora sai, il calcio a 5 è quasi fermo, quasi fine. Abbiamo aspettato di fare la puntata, non so se è quella finale, perché ancora c'è qualche cosa che dovremmo dire, però dovremmo chiudere la stagione stasera, avremo ospiti la futura calcio a 5, quindi con il presidente Nino Mallamaci e il giocatore allenatore dell'Under 17 e 19 Peppe Scopelliti.
0: Senti, la futura gioca...
1: La futura è la massima espressione del futsal reggino.
0: Bravi.
1: Quindi gioca in A2.
0: Bellissimo.
1: Esattamente, sì, ha sfiorato la Serie A. Proprio l'ha sfiorato, è un passo, sì. Peccato perché mai è stata lo stesso una stagione stellare.
0: Ricordiamo alle 20:30 con Fabrizio Cantarella.
1: Subito dopo Voices, sì. Fabrizio Cantarella, ovviamente. Colui che mangia pane e calcio a 5 dalla mattina alla sera.
0: Però è bello questo fenomeno del calcio a 5.
1: Sta crescendo sempre di più, anche perché un altro anno rischiamo di avere belle formazioni nei campionati nazionali. Perché attualmente quest'anno la futura, come detto, in A2, poi c'era la Gallinese in B e poi di nazionale non c'era altro. Adesso invece c'è il Reggio Calabria calcio a 5 che rischia fortemente di salire in Serie B, anche lui rischia fortemente, sì.

0: insomma adesso deve fare la finalissima, e quindi avremo due squadre in Serie B, poi un'altra neocostituita in A2, il Reggio Futsal, quindi una in A2, una in A2 Elite, che è la futura, che è quella la più grossa, poi due in Serie B e poi un 3 o 4 in C1, quindi comincia il movimento a prendere un certo peso.
1: Ricordiamo che il calcio al 5 è come il calcio al 5, come se giochiamo noi, no?
0: No, non esattamente. Allora diciamo che il nostro è il calcetto, è quello del calcio al 5.
1: Ma non è la stessa cosa?
0: In teoria è come la stessa cosa se facessimo una partita calcio a 11 noi e una partita calcio a 11 professionisti, hanno schemi, cose,
1: eccetera. Ah, vabbè, questo sì, però
0: per esempio
1: concetto...
0: noi tutti, quelli della nostra generazione, veniamo dal calcio a 11, no? E certo. Quindi abbiamo un tipo di gioco da calcio a 11, che nel calcio a 5 non va bene. Perché nel calcio a 5 devi fare un tocco, due tocchi e passarlo immediatamente.
1: Ah, quindi a me non,
0: no,
1: mi,
0: a 11,
1: non mi
0: chiamo. No, tu no, tu fai le finte, le cose, quindi no. Non va bene.
1: Senti, poi invece bene. Parliamo di Voices, che tra un po' andrà in onda alle 19 con il Filippo Genovese.
0: Filippo Genovese, sì, ospiterà la dottoressa Paola Morabito.
1: Ok.
0: Ok. E quindi ci sarà lui alle 19:30, ovviamente Generation 2.0 con solo Valentina, perché il dottor Romeo oggi non può partecipare. E alle 20 il pittore che tu conosci, molto bravo, Alessandro Allegra.
1: Ah, Alessandro è bravissimo.
0: Sì, sì, ha fatto una mostra qui a Reggio, quindi ce la viene a promuovere.
1: Okay. Esatto. Quindi, non andate via,
0: puntata ricca dalle 7 alle 9.

finale secca, cioè se si vince si sale di categoria alle 19, Viola contro Scandone Avellino. Se non la potete vedere, basta accendere la TV sull'87, perché la trasmettiamo in diretta come tutte le partite, anche perché siamo stati per tutto l'anno TV ufficiale, radio ufficiale, TV ufficiale della Viola. Va bene, ciao da Filippo, grazie Nick.

0: quattro notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe essere firmato già domenica prossima a Ginevra il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran destinato a mettere fine alla guerra nel Golfo. A riferirlo sono fonti citate dalle agenzie internazionali Reuters e Bloomberg. Il testo dell'accordo sarebbe ancora in fase di definizione. Teheran continua a sostenere che l'intesa debba comprendere anche la cessazione dei combattimenti in Libano. L'obiettivo dei negoziatori è chiudere la stesura entro sabato per consentire la firma il giorno successivo. A rappresentare Washington dovrebbe essere il vicepresidente americano J.D. Vance, mentre per l'Iran è indicato il presidente del Parlamento Mohammed Bagher Gharibaf. La sede non è stata ancora ufficializzata, ma Ginevra resta l'ipotesi più accreditata per ospitare un appuntamento che potrebbe segnare una svolta decisiva nella crisi medio orientale.
2: Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il primo vertice bilaterale tra i due leader. L'annuncio arriva dall'Eliseo. Si tratta anche del primo summit ufficiale tra Roma e Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021. Al tavolo parteciperanno 9 ministri per ciascun paese e il programma prevede anche un forum economico franco-italiano a Le Cannet e una visita alla sede di Thales Alenia Space a Cannes, azienda simbolo della cooperazione industriale tra Francia e Italia. Al centro del confronto ci saranno temi strategici come difesa, spazio, energia e infrastrutture, oltre ai principali dossier europei e internazionali.
1: Veniamo alla cronaca. Nuovi sviluppi giudiziari nell'inchiesta romana sugli appalti ANAS. L'ex parlamentare Denis Verdini è stato rinviato a giudizio con l'accusa di corruzione. Lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare che ha fissato l'inizio del processo per il prossimo 16 settembre. Contestualmente è stato accolto il patteggiamento del figlio Tommaso Verdini, che ha concordato una pena di 2 anni e 10 mesi. Nello stesso procedimento uno dei manager coinvolti, Domenico Petruzzelli, è stato condannato con rito abbreviato ad 1 anno e 4 mesi, mentre è stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'assegnazione di commesse legate all'ANAS.
2: Ed un morto e 3 feriti il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto sul Lago Maggiore nella zona di Solcio di Lesa. Il velivolo era appena decollato ad una villa privata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato. La vittima è un uomo svizzero di oltre 70 anni che risiedeva nella proprietà da cui era partito l'elicottero. Gli investigatori stanno verificando anche l'eventuale possesso della cittadinanza italiana. Secondo le prime informazioni, la famiglia sarebbe conosciuta nel mondo della finanza. I 3 feriti, tutti stranieri, sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali della zona. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
1: A Pizzoli, in provincia dell'Aquila, una bambina di 3 anni è stata dimenticata per circa 4 ore a bordo di uno scuolabus. La vicenda ha portato la famiglia della piccola a presentare una denuncia. La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto ricostruito, la bambina è rimasta seduta all'interno del mezzo dopo il termine del servizio. Fortunatamente il pulmino si trovava parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus e questo avrebbe evitato conseguenze più gravi, considerate le elevate temperature registrate nelle ultime ore. Restano ora da chiarire le modalità con cui sia stato possibile dimenticare la bimba a bordo del veicolo.
2: Tragedia nella notte a Napoli. Sul lungomare di via Caracciolo è morto il 60enne investito da uno scooter guidato da un 29enne che, secondo la ricostruzione degli investigatori, stava tentando di sfuggire a un controllo dei carabinieri. L'uomo alla guida avrebbe accelerato bruscamente imboccando la strada a contromano. Lo scooter, risultato privo di assicurazione, ha travolto il pedone che stava attraversando la carreggiata. Il conducente non aveva mai conseguito la patente. Dopo l'impatto il 60enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Fatebene Fratelli, dove è deceduto poco dopo la mezzanotte. Il 29enne è stato arrestato con accusa di omicidio stradale e resta ricoverato sotto sorveglianza all'ospedale del Mare. La passeggera di 27 anni è rimasta ferita. Lo scooter è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti.
1: Chiudiamo con il calcio e con una polemica che coinvolge la nazionale italiana. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, intervenendo in un'intervista a un'emittente brasiliana, ha ironizzato sulle mancate qualificazioni azzurre ai mondiali degli ultimi anni. Parlando dell'ipotesi di ampliare ulteriormente il numero delle squadre partecipanti, Infantino ha dichiarato che forse l'Italia riuscirebbe a qualificarsi con un torneo a 64 squadre, aggiungendo poi scherzosamente che magari servirebbero addirittura 208 nazionali, una battuta che ha suscitato reazioni tra i tifosi italiani ancora scottati dalle esclusioni dei mondiali del 2018 e 2022 e dalla recente mancata qualificazione all'edizione del 2026. Ed è tutto anche per questa edizione del Giornale Radio. Grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
0: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Certo che la fortuna esiste, altrimenti come potremmo spiegare il successo degli altri? Jean Cocteau.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra e Adele Briganti.

0: 10 minuti dopo le 19. Buonasera a tutti, questo è Voices, quindi c'è il nostro Filippo Genovese come ogni venerdì alle 19.08, ma oggi...
1: No. Benvenuto, sono 19.09.
0: Sì, non l'ha presa benissimo.
1: Non le 10.09 sono ancora. Buonasera a tutti, buonasera a tutti i video radioascoltatori. Benvenuto, vabbè, un minuto di recupero mi
0: vabbè,
1: tocca.
0: Vabbè, dai, oggi te lo concediamo.
1: Poi si
0: insomma,
1: vedrà,
0: abbiamo
1: poi,
0: lo studio vacanziero, siamo quasi al termine della stagione.
1: Poi vedendo e facendo. Allora, quando sono bravi tornano, perché a voi se c'è solo il meglio. Noi già l'avevamo preannunciato che sarebbe tornata, e infatti la nostra ospite è ancora qui. Intanto è la prima gestante che viene,
0: diciamolo,
1: la prima gestante che viene qui ospite mio, e per un ginecologo, cavolo, sono soddisfazioni, è vero?
0: Sì,
1: presentiamo
0: sì.
1: La dottoressa Paola Morabito, è un ortopedico ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena, divisione di ortopedia. Buonasera Paola. Benvenuto, devo presentare degnamente la nostra
0: certo.
1: ospite.
0: Buonasera,
2: grazie
0: dottoressa.
2: Per avermi invitato e buonasera a tutti, grazie.
1: Allora, noi già l'avevamo detto, anche perché pure l'argomento trattato è un argomento importante che certo. si presta effettivamente a tante argomentazioni. È un argomento che non poteva essere concluso in maniera adeguata in una sola puntata, e quindi avremmo avuto bisogno della seconda puntata. Siccome a voi c'è solo il meglio, come giustamente dici tu, ecco qui abbiamo di nuovo la dottoressa Paola Morabito a parlarci dell'artrosi. Adesso faccio un breve riassunto per chi non avesse seguito la puntata precedente di che cos'è l'artrosi.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: No, per chi avesse ascoltato
2: un accenno
1: a che cos'è l'artrosi, che cosa colpisce
2: esatto,
1: soprattutto le articolazioni, questo ve lo anticipo io, ma che cosa colpisce e via dicendo, e poi voglio dire, e poi parleremo
2: del
1: di
2: trattamento.
1: Terapia, del trattamento e di tutto. A te Paola.
2: Allora, abbiamo definito l'artrosi l'ultima volta come una terapia, come una malattia degenerativa cronica, non su base infiammatoria. L'infiammazione non è sinonimo di artrosi, ma l'infiammazione è un qualcosa, un processo che subentra dopo. La causa primaria di artrosi è sicuramente l'invecchiamento, il fatto che inesorabilmente le nostre articolazioni, come tutti gli altri tessuti del nostro corpo, vanno incontro a un degradamento, una degradazione, insomma, una logorazione dovuta all'invecchiamento. E le parti colpite sono appunto, come dicevi tu, le articolazioni, soprattutto le grandi articolazioni con più frequenza, la colonna vertebrale, le ginocchia, ma anche le anche, la spalla e le piccole articolazioni di mani e piedi. Ed è una patologia che può avere può essere definita come un'artrosi primaria o secondaria a seconda delle cause, perché ci sono anche delle cause secondarie che possono portare al processo dell'artrosi, di cui abbiamo già discusso. Per poter parlare di terapia è importante però rifare un accenno su quella che è l'istologia, ovvero che cosa succede a livello proprio anatomico, istologico nel tessuto. L'articolazione, ricordiamo che è quella parte del corpo che è composta da cartilagine ialina e da osso subcondrale sottostante, quella parte del corpo che ci permette di fare i movimenti, no? È molto importante sapere che la cartilagine ialina è un tessuto che non è vascolarizzato e non è innervato. Questo fa di sé, fa di questo tessuto un substrato che non ha grandi capacità rigenerative, cioè se noi ci lesioniamo una parte della superficie della cartilagine, quella lesione rimane. Ciò che possiamo fare e che faremo è riconoscerla, trattarne sicuramente i sintomi e cercare di arrestare in quello stadio in cui frizzarla nello stadio in cui esatto noi la riscontriamo.
1: Rallentarne l'evoluzione,
2: sì, appunto, bloccarne l'evoluzione per come è possibile e per come il paziente
1: certo.
2: reagisce, molto soggettivo ovviamente.
1: Certo. Perfetto, mi pare una disamina perfetta. E allora vorrei capire da te allora l'approccio del medico, l'approccio dell'ortopedico al paziente che soffre di artrosi. Facciamo finta che io vengo nel tuo studio,
2: perfetto,
1: nel tuo ambulatorio, dico: mi fa male il ginocchio.
0: Mi devo complimentare.
1: Mi fa male il ginocchio.
0: Non so se è la prima volta che non metti me in mezzo ai tuoi esempi. Cioè, quindi sei andato
2: l'ultima
0: tu e non io. Sì, appunto.
1: Devi
0: no, sempre.
1: Con me.
0: Sì, hai detto io vengo a dire. Sì, con te, assolutamente. Io vengo a dire. Invece di benvenuto,
1: benvenuto
0: vieni. Ecco, appunto. Sì, che c'era lo ginocchio? Da tutte le patologie.
1: Però sai, io confesso che le ginocchia sono il mio tallone da chi.
0: Ah, quindi ti sei immedesimato.
1: Mi sono immedesimato perché le ginocchia sono il mio pallone da chi. La sera storia del calabrone.
0: Sì, sei andato a sciare. Sì.
1: Non so se l'ho già detta.
2: Sì, l'hai detta
1: volta. Io ho sciato lo stesso, nonostante non potessi farlo. Va bene.
0: Perché siamo una generazione particolare.
1: E quindi va bene. Allora, io vengo al tuo studio. Mi fa male il ginocchio.
2: Facciamo conto di averti già inquadrato. Abbiamo fatto tutti gli esami che dovevamo fare.
1: Abbiamo fatto risonanza.
2: Tutto quello che è necessario. Hai l'artrosi.
1: Però a questo punto no. Aspetta, inquadrami. Inquadra il paziente.
2: Allora, un paziente con l'artrosi, per poter pensare di essere di fronte a un'artrosi, è tipico il dolore che il paziente prova. È un dolore che causa rigidità soprattutto all'inizio del movimento, soprattutto la mattina, ed è un dolore, si dice, a poussé, cioè un dolore non è persistente, ma va e viene a seconda dello sforzo che il paziente diciamo fa durante il giorno, mettendo in moto quell'articolazione. È un dolore che migliora molto al riposo e che si esacerba nuovamente la sera dopo una giornata passata appunto a sforzare quell'articolazione.
0: Quindi dopo averlo stressato.
2: Esatto. E, se d'amblè, quindi se invece in prima battuta noi ti presentassi con un ginocchio caldo, gonfio, dolente, infiammato, questo potrebbe invece discostarmi dalla diagnosi di artrosi, perché in realtà le articolazioni rimangono abbastanza asciutte. Come ho detto, non è l'infiammazione il primum movens, non è la causa dell'artrosi, è un altro tipo di processo. Il corpo cerca di reagire, ovviamente mettendo in moto all'inizio un anabolismo positivo, cerca di reagire producendo nuovi tessuti che però non saranno mai efficienti come il tessuto originale, e poi invece si lascia andare, diciamo.
0: Si arrende
2: in un certo, e va incontro al catabolismo. Quindi in base allo stadio in cui io ti trovo devo customizzare, devo rendere una terapia precisa che ti calzi a pennello, perché la cosa importante da dire è che la terapia per l'artrosi intanto ha come obiettivi, sono tre gli obiettivi, quella di modulare il dolore, migliorare
1: la qualità della vita,
2: ridurre infatti la disabilità e cercare di mantenere o migliorare la funzione articolare.
0: Quindi non c'è una terapia standard, cioè ogni soggetto ha una
2: standard.
0: Sua
2: okay. No, e tra l'altro ti dirò che dipende anche dalle richieste funzionali del paziente,
1: cioè, da quanti anni calciatore,
2: ha, da quello che vuole fare.
0: Calciatore a dedale, poi non si curca,
2: cioè. Potrebbe succedere,
1: se
2: però
1: uno sportivo.
0: Sì, è successo,
2: non
0: sì.
2: È raro che dopo
0: figlio, ho gravi problemi al ginocchio, sì,
2: per
0: a 25
2: esempio,
0: anni umaro.
1: Se è uno sportivo.
0: Sì.
2: I calciatori dopo la meniscectomia si rompono il menisco, no? Se lo tolgono, perché non si può riparare,
0: certo,
2: non si può fare niente, tolgono il menisco, l'assenza di quel, chiamiamolo volgarmente, cuscinetto ammortizzante crea degli attriti patologici che portano quel soggetto a sviluppare l'artrosi già dopo,
0: cioè,
2: 10-15 anni.
0: La pagano dopo?
2: Sì, okay. Magari già a 45 anni, okay, per fare un esempio, okay, una dieta media. Avranno bisogno.
0: D'altronde, se il menisco c'è, a qualcosa serve.
2: Per esempio,
1: ovviamente.
2: Sì, le ginocchia,
0: come anche
2: infatti,
0: le tonsille,
2: sono,
0: no? Per esempio,
2: sono molto
0: tonsille,
2: complesse come argomento.
0: I ragazzini delle mie età le tonsille togliavano tutti, al minimo dolor di collo gli togliavano le tonsille.
2: non mi pare che adesso sia una cosa raccomandata.
0: No, credo proprio di no.
1: Esami strumentali, la risonanza?
2: Allora, in realtà, la prima cosa da fare sono gli esami di primo livello. Come ho sempre detto, si parte da una radiografia.
1: Da una radiografia, da una semplice RX.
2: Però, se noi abbiamo, se noi vogliamo, soprattutto in un paziente giovane, andare a indagare sulle lesioni cartilaginee, quindi lesioni dei tessuti molli, così come lesioni capsulo-legamentosi, quindi prendendo in esame sempre il ginocchio, se contestualmente c'è stato un trauma e mi sono lesionato sia il menisco che magari un altro legamento, la risonanza è l'unico praticamente strumento che in maniera efficace può andare a vedere questi tipi di lesioni, rimanendo nell'ambito della cartilagine, appunto la cartilagine stessa.
1: E come tu hai giustamente detto, in base alla sintomatologia,
2: sì,
1: in base alla gravità,
2: sì,
1: dell'evento, è in base alle aspettative di vita, sì, e all'età della persona.
2: Sì, le richieste
1: perché
2: funzionali...
1: un conto se tu trovi un pensionato pantofolaio e via dicendo, mm, che si legge il giornale la mattina, trovi conti quello che vuole, che gioca a tennis e che magari vorrebbe, sì, continuare, sì, sì, a farlo.
2: È inutile fare, diciamo,
0: o che scia.
2: È inutile fare accanimento terapeutico di una persona che ha basse richieste funzionali.
1: Esatto.
2: Se quello mi dice, dottoressa, certo, io voglio riuscire ad andare a fare la spesa quella volta alla settimana,
1: allora ci accontentiamo di poco,
2: va bene, e sarà più semplice.
0: E se invece ti capita quello che vuole andare a sciare, il discorso cambia.
2: Il discorso cambia molto.
1: Il discorso cambia.
0: Poi proprio la sci, che credo che sia lo sport che sollecita più di tutti il ginocchio.
2: Da morire.
0: Appunto.
2: Da morire proprio.
0: Ma io, ottimo, hai scelto un ottimo discorso.
1: Ma io non lo sapevo, Ben. Ma io,
0: dettagli insignificanti.
1: Io non lo sapevo, per cui voglio dire, l'ho fatto lo stesso.
0: Sì. Non è vero che non lo sapevi, perché se lo sapevo io, tranquillo, lo sapevi anche
1: capito,
0: tu.
1: Capito, ma io ho fatto finta di non saperlo.
0: Ah, ecco, ecco, allora. Però, diciamolo, hai fatto la marachella.
1: Ho fatto finta di non
2: mi
1: sapere.
2: Mi preme dire che un'altra cosa che il medico deve fare, l'ortopedico, di fronte a tale paziente, è essenzialmente di cercare di persuaderlo ad avere uno stile di vita non sedentario, un buono stile di vita, e eventualmente, qualora ci fosse un sovrappeso, anche di perdere peso.
1: Stavo arrivando
2: perché
1: lì,
2: sovraccarico...
1: dimagrire, stavo arrivando lì.
0: Io la vivo un po' da utente, no? Faccio l'utente che ascolta Medicina per Tutti. La perdita di peso va bene in qualsiasi cosa,
2: sì,
0: è la panacea.
2: A me dispiace dirlo a volte anche ai pazienti,
0: no,
2: ma
0: no, dispiace che
2: no, mi dispiace no, dire
1: no,
2: questo
1: è fondamentale per le ginocchia,
0: per tutte
1: è fondamentale,
0: no, ma per tutto.
2: No, nel senso che mi dispiace rimandare il trattamento, perché io dico loro, qualsiasi trattamento io vi possa consigliare, se prima non perdete peso, è inefficace, so già che risulterà quasi sempre inefficace,
0: soprattutto se hai pazienti donne,
2: sì,
0: è dura,
2: esatto,
0: anche perché tu sei giovane. Quindi c'è, cioè, quella, si incazza il doppio,
2: sì, è difficile farlo, okay, farlo accettare questo, però sì.
1: Quindi incominciamo con una terapia conservativa.
2: Sì,
1: terapia conservativa,
2: okay,
1: che
2: esatto,
1: cosa fai fare?
2: Sì, come ben dici, il trattamento dell'artrosi può essere suddiviso in un trattamento conservativo o non conservativo, che poi sarà quello chirurgico,
1: certo,
2: nei casi più gravi.
1: Poi valuteremo.
2: Allora, il trattamento...
1: anche se poi, vedi, l'artrosi è sempre alla spalla,
2: sì,
1: o al ginocchio, mm-hmm, non è propriamente la stessa cosa.
2: Non è proprio la stessa cosa.
1: Anche perché le ginocchia sostengono il peso del corpo.
2: Sì.
1: E lì il dimagrimento ha senso,
2: sì,
1: è fondamentale. Ma se io alla spalla...
2: Allora, la spalla ovviamente non grava
1: non
2: sulla
1: grava,
2: spalla lo stesso peso che grava,
0: sì, però
2: su
0: sento
2: ginocchia e piedi.
0: Ho l'artrosi alla spalla.
2: No,
0: mi
2: invece
0: sento
2: capita,
0: pochi.
2: Invece
1: non capita,
2: capita.
0: Magari non si lamentano perché non va.
2: Allora,
0: bene.
2: La spalla è complessa tanto quanto il ginocchio. La spalla è più frequentemente un'artropatia che segue a delle lesioni tendine, a un non buon funzionamento della spalla. Per altri motivi, magari capsule, legamentosi o quant'altro,
1: certo,
2: che poi portano secondariamente, quindi più forme secondarie di omoartrosi, di artrosi della spalla, o almeno quelle che ho visto nella mia carriera finora, sono più secondarie, per esempio, ad una lesione massiva della cuffia dei rotatori, ma quello è un grandissimo capitolo che potremmo
0: utilizzare. Possiamo dire che la spalla è meno sollecitata del ginocchio, a meno che non sei un tennista o un pescatore,
2: no,
0: che ne so.
2: No, non è propriamente vero. Perché
0: non
2: ci sono,
0: si carica
2: quegli...
0: più peso, però
2: dipende se sei un tennista, se
0: no,
2: sei un pallavolista,
0: a meno che non sei un tennista.
2: Si chiamano sport overhead, sport in cui si fanno dei movimenti ripetuti. In realtà,
0: okay,
2: non ci sono grandi traumi, ma i micro traumi ripetuti nel tempo sono tanto gravi quanto il peso,
0: no,
2: continuo.
0: Mi vedi sorridere perché queste sono cose che io non le considero. La palla che rimane è fallo, quindi non c'è basket, non c'è palla a volo, non c'è palla a mano.
2: Invece sono tanto gravi quanto
0: rimane
2: il peso di un, okay, di un
1: e
2: corpo.
1: Quindi iniziamo con la terapia conservativa.
2: Sì, quindi il trattamento conservativo, allora, può sicuramente basarsi su due principi fondamentali, che sono la kinesiterapia e la terapia fisica, per incominciare. Per kinesiterapia si intende quel progetto riabilitativo, e vi spiegherò perché ho usato questo termine, che viene cucito addosso al paziente, che attraverso il movimento e la mobilizzazione mirata dell'articolazione aiuta a mantenere la funzionalità articolare e il tonotrofismo muscolare. Perché ho detto progetto riabilitativo? Perché molti pazienti mi dicono: ah, ma dottoressa, io faccio già palestra, faccio sport e quant'altro. Non è la stessa cosa. che non me ne abbiano i personal trainer,
0: specifico,
2: ci vogliono le persone specifiche, ci vuole il fisiatra, ci vuole il fisioterapista, ci vogliono gli specialisti giusti, non è lo stesso movimento, anche perché un errore in termini di carico, un sovraccarico fatto in buona fede, fa danni.
0: Stiamo parlando di un tipo di movimento che è terapico, no?
2: Esatto.
0: Quindi sì, non è un, non stiamo parlando del fare l'allenamento per essere più figo.
2: No, devi mettere massa muscolare,
0: appunto,
2: devi mantenere,
0: ti deve seguire un fisiatra, non il personal trainer. Il personal trainer ti fa diventare figo, il fisiatra ti mantiene in salute.
2: Ci possono essere personal trainer che sono preparati, per carità, però devono essere magari masterizzati, specializzati in seguire quelle patologie.
0: Ne approfitto, colgo la palla al balzo, cioè anche ci sono tanti odontotecnici che sono bravi e non possono fare i dentisti.
2: Ma questo, ecco, non questo lo so, intendo. È un ambito che
0: ne abbiamo parlato più volte, ecco, io sono per rivolgersi soprattutto quando si tratta di salute,
2: sì, come dietisti, nutrizionisti, insomma, c'è un mondo di contraddizioni in ambito sanitario,
0: il counselor piuttosto che il psicologo, cioè ci sono sempre diciamo.
2: Quindi la kinesiterapia deve essere seguita da professionisti, a mio modesto parere. La terapia fisica, che invece è sempre nell'ambito della fisiochinesiterapia, è quella parte sempre preposta da fisiatri o fisioterapisti che sfrutta l'energia fisica. Avete sentito parlare sicuramente di laser terapia, ultrasonoterapia, sicuramente.
0: Ce l'avevo usata io per il ginocchio del tennista,
2: correnti,
0: non mi è servita niente.
2: Correnti diadinamiche.
0: Sì.
2: Allora, c'è un po' da avere pazienza su questi tipi di terapie. La kinesiterapia, affinché faccia il suo effetto, il paziente si deve allenare per un tempo congruo, 2-3 mesi. Anche la terapia fisica, questi ultrasuoni, questi laser, che sono soprattutto utili per quanto concerne il sintomo dolore, servono a togliere il dolore per lo più, perché hanno una, danno dei, dei risvolti, le tense, esatto, sono anche antinfiammatori, certo, queste correnti elettriche che vengono utilizzate, però anche là bisogna avere pazienza, se non si fa almeno un ciclo di, da 10 o più sedute, diciamo che i primi risultati non si potranno vedere, quindi è un percorso quello della terapia.
0: Ma anche lì credo che forse varia da persona a persona.
1: Parliamo della TECAR, sì, per esempio, praticamente tanti adoperano la TECAR.
2: Sì, allora,
1: per il dolore ovviamente si intende.
2: Sì, la TECAR sfrutta l'energia termica per lo più e crea, diciamo, focalizza un'energia nell'articolazione che in questo caso ci interessa, e anche se è un ottimo analgesico. E parlando di queste terapie, solitamente ciò che facciamo noi medici ortopedici è di affiancare almeno all'inizio anche una terapia farmacologica. Non esiste un farmaco che possa bloccare l'artrosi, che possa guarire, far
0: lenire,
2: guarire
0: magari
2: l'artrosi,
0: il dolore.
2: No, è tutta terapia stiamo parlando di terapia sintomatologica per cercare di far star meglio il paziente dei suoi sintomi. E quindi noi affianchiamo soprattutto all'inizio una terapia farmacologica, soprattutto nei pazienti che provano forte dolore, quindi per dare intanto un riscontro immediato e aumentare anche la compliance del paziente alla terapia, perché un paziente che mi sta male a dolore non mi aderirà mai ad un progetto di fisioterapia se non riesce a fare manco
0: due
2: passi.
0: Deve allenarti 3 mesi, lui per 3 mesi il dolore non se lo tiene. Quindi.
2: Ecco, quindi un po' di farmacoterapia all'inizio è necessaria. Possiamo utilizzare farmaci antinfiammatori nel caso in cui abbiamo bisogno di un potere antidolorifico un po' più forte, perché siamo in uno stadio dell'artrosi in cui c'è già l'infiammazione anche, oppure semplicemente...
0: Diciamole pure quali sono questi farmaci.
2: Sì, per esempio i FANS o ancora meglio gli inibitori della COX-2, sono dei farmaci come le l'etoricoxib che sono simili ai FANS, però per il tipo di recettori sui quali preferiscono agire danno meno problemi gastrointestinali.
0: Okay.
2: Non faccio nomi commerciali, però...
0: No, falli.
2: Ah, possiamo,
0: problema.
2: Per esempio,
0: sono farmaci.
2: Almeno una volta nella vita penso che un paziente di media età abbia avuto prescritto, per esempio, l'arcoxia, no? Dal proprio medico curante.
0: No, cos'è?
2: Mai. È un etoricoxib, se non sbaglio. Comunque è simile...
0: Hai beccato l'unico...
2: È simile a un FANS, cioè è un FANS però che ha una selettività per questi recettori, insomma è meno lesivo,
0: è
2: per...
0: più chirurgico, diciamo, va più su quel tipo di recettori.
2: Fa meno male, esatto.
1: La terapia di FANS continuativa è fatta in eccesso, esatto, ti provoca,
0: certo,
1: sicuramente dei problemi.
2: Sì,
0: FANS,
2: tipo,
0: diciamo,
1: bisogna utilizzarli col bilancino, sì, utilizzarli,
0: però diciamoli quali
1: cautela,
0: sono, così si regolano.
2: Questi ultimi
0: Volt, Fast, no?
2: Questi sono FANS classici.
0: Okay. Esatto.
2: gli inibitori della COX-2 sono un po' più maneggevoli, sono un po' più sicuri, più safe, e quindi vengono utilizzati anche per...
0: In termini di efficacia?
2: Sì, altrettanto efficaci.
0: Quindi per esempio anche per il mal di testa, se prendo questo Arcoxia,
2: è un po' più specifico
0: meglio,
2: per,
0: diciamo,
2: muscolo...
0: per lo stomaco è meglio.
2: È un
0: diciamo.
2: Po' più specifico per i dolori muscoloscheletrici, okay. Ma comunque non toglie il dubbio che possa funzionare okay. anche per altri tipi di dolori.
0: Perfetto,
2: ed è meno gastrolisi, quello puoi usare per
1: il
2: più tempo.
1: Il tempo è tiranno, è scorre.
0: Tirannissimo, sì.
1: Allora,
0: sì. L'ultima domanda.
1: Parliamo... No, no, che ultima domanda?
0: L'ultima domanda, sulle 19:30. Due minuti, non ti abbassano due minuti.
1: No, dai, due cose, due domande.
2: Parliamo
1: dell'infiltrazione.
2: Allora, le infiltrazioni possono essere o a base di corticosteroidi, parliamo di cortisonici che fanno l'effetto antinfiammatorio, antidolorifico, sono fine a se stessi, o il più utilizzato, l'acido ialuronico. È una sostanza presente normalmente già sulle articolazioni all'interno del liquido sinoviale e serve a lubrificare, a proteggere e a fare proprio da cuscinetto ammortizzante. Che cosa succede? Succede che con l'artrosi i condorociti, che sono le cellule che compongono la cartilagine, diminuiscono, perché è così, diminuiscono naturalmente e producono sempre meno acido ialuronico. Allora cosa si fa? Si è ingegnerizzato un acido ialuronico sintetico, biocompatibile, che è immesso dentro l'articolazione, ha una duplice azione di viscosupplementazione e viscoinduzione. Supplementa perché esso stesso fa proprio da cuscinetto, proprio ha una funzione biomeccanica e ripristina un po' come gli ammortizzatori di una moto, di una macchina, insomma. E poi induce, trasduce un segnale, si lega cioè dei recettori come un vero e proprio farmaco, e per quelle cellule ancora esistenti e resistenti le induce a produrre altro acido ialuronico endogeno e a produrre anche citochine antinfiammatorie, cioè chimicamente crea un ambiente favorevole per, non parliamo di rigenerazione, però comunque per mantenere l'articolazione salubre,
1: diciamo,
2: esatto.
0: Ultima domanda, risposta telegrafica.
1: L'ultima domanda. Vabbè,
2: cosa peggiore che possa succedere è che invece questa terapia conservativa fallisca o non si possa applicare perché siamo in una fase troppo avanzata dell'artrosi.
1: E allora?
2: Allora ci mettiamo la protesi. Le protesi sono evolute nel tempo, ormai sono tutte biocompatibili, anzi si stanno studiando rivestimenti in oro, argento che riducano il rischio per esempio infettivo, perché le infezioni per i protesi, che sono il nostro purtroppo cavallo di Troia, esatto, e sono la risoluzione ultima dei pazienti, soprattutto anziani, che magari si sono mal curati e hanno portato il proprio stadio di artrosi ad una fase, direi,
0: tipo
2: terminale.
0: Tipo che se ne vanno a sciare, ecco, per esempio.
2: Tipo se ne vanno a sciare senza fare un'infiltrazione.
1: Ma giusto fare un esempio. È un intervento abbastanza complesso, è un intervento che comporta dei rischi.
2: È un intervento che comporta dei rischi, qualsiasi intervento chirurgico è legato, sì, a dei rischi.
1: Però quello
2: infettivo è il peggiore, e purtroppo le ginocchia è uno dei, diciamo, dei più soggetti a un rischio infettivo, insieme a quello dell'anca.
0: Molto bene.
1: Va bene.
0: Sei preso 3 minuti di
1: allora,
0: ricovero.
1: Allora, sì. Intanto dobbiamo parlare la prossima volta che verrai nella nuova stagione. Intanto ci farai conoscere
2: nella nuova
0: arriverà più
1: pupo
0: magra,
1: o la
0: sarà
1: pupa,
0: più magra. Perderà
1: pupa,
0: peso.
1: Quindi perderai peso. E poi parleremo proprio della spalla.
2: Va bene.
1: Parleremo di tutte le
0: cose. Ti è piaciuta la spalla?
1: Alla spalla? Sì, come no?
2: È un mondo inesplorato, vale la
1: pena. È un mondo che vale la pena vedere. Allora, ringraziamo la dottoressa Paola Morabito.
2: Grazie a voi.
1: Paola. Io ringrazio te, benvenuto.
0: Grazie,
1: saluto
0: grazie
1: i radio e i video ascoltatori. Alla prossima settimana.
0: Ciao, molto ciao. Bene, andiamo in pubblicità e poi già pronti per Generation 2.0, sia Vincenzo Romeo che Valentina Barragato. Di cosa ci parleranno? Non lo so, lo scoprirete solo ascoltandoci e rimanendo con noi. A fra poco.
3: Da Wumbacca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbacca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbacca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: 43 minuti dopo le 19 ritorniamo in diretta e, contrariamente alle previsioni, il nostro dottor Vincenzo Romeo è qui con noi. Buonasera.
1: Buonasera, benvenuto. Quali erano queste previsioni? Spiegatemi.
0: Che non c'eri.
1: Per bacco.
0: Sì, gli avevo pure concesso un recupero preventivo a Filippo Genovesi, che poi gli ho tolto proprio in maniera.
1: Grande bene. No, non per Filippo, che gli vogliamo bene, no, un abbraccione, certo, grandissimo.
0: Però io vorrei trovare la freccetta del mouse, eccola qua, l'ho trovata, per cambiare l'inquadratura e metterci tutti qua. Bene. Comunque, lei è sempre più benvenuto di me.
1: Cioè,
0: come
1: noi
0: altrettanto, la dottoressa Valentina Barracato.
2: Buonasera a tutti.
0: E c'è benvenuto arrivato, noi tutti contenti che arriva Vincenzo Romeo, fino a quando non mi dice il titolo della canzone. Lo dica.
1: Vaffamore.
0: Vaffamore.
1: Vaffamore.
0: E quindi ora ci ascoltiamo Vaffamore. Vaffamore. Andiamo.

0: quindi adesso fioccheranno le dediche e io penso ci chiameranno come si faceva un tempo negli anni 80, quindi se volete dedicarla a qualcuno 3937 104 400 mandateci un messaggio che la rimandiamo.
1: È bella questa cosa che non si fa da un sacco di tempo in radio.
0: Certo, assolutamente, quindi già qualcuno io dovrei dedicarla, ce l'avrei, ma vabbè, lasciamo stare.
1: No, tranne noi non possiamo dedicarla
0: a nessuno. No, presenti esclusi.
1: Esatto.
0: Allora, perché questa bella questa opera omnia della musicologia italiana?
1: Ma innanzitutto voglio parlare di questo motivetto scanzonato, divertente, con vaffan e rivaffan.
0: Sì, a questo proposito, siccome Radio Turin 104 è una radio conservativa, abbastanza bigotta se vogliamo, quindi in questo caso se il nostro editore ha ascoltato, che se la prendi con Vincenzo Romeo, che se la prenda con Vincenzo Romeo, caccia a lui, santo, non cacciare a me, ecco questo.
1: Responsabilità mia, assolutamente. No, che poi lo immaginavo anche con una chitarra rock di sotto, un po' più...
0: Un po' più grunge.
1: Okay. Ci sarebbe piaciuta. Perché amore? Perché insomma stiamo arrivando all'estate, stiamo in qualche maniera finendo questa
2: e ride, sta morendo.
1: Perché ride, benvenuto.
0: Perché io mi ricordo quando ero giovane, molti anni fa, tipo quando arrivava l'estate, la facù d'amore dovevo essere libero per l'estate.
1: Vede là che ha carpito l'essenza.
0: Però poi sono stato vittima, quindi attenzione. Che io per una cosa di queste poi ho fatto un errore, ho sbagliato ragazza che invece quella dovevo tenermela e ho passato le pene dell'inferno, le cose giuste. Quindi non lo fate, rimanete con la vostra fidanzata anche d'estate, ecco. Tanto poi i corni sono ricchi, sarà a casa, quindi, vabbè.
1: Diciamo che il mood estivo è la leggerezza, la voglia di star bene, l'idea in qualche modo di non soffrire, anche di lasciare andare le cose che in qualche modo non vanno più, non si sono concluse. È
0: quindi
1: il cuore,
0: è un'occasione di fare un bilancio, di esatto. Siccome le cose non vanno esatto. Proprio benissimo e c'è l'estate.

0: Sì,
1: assolutamente. Il primo anno è stato devastante.
0: Devastante,
1: lei non conosceva l'inglese, di...
0: No. Sì. Sì, proprio una tarta.
2: Ne avete approfittato della mia ingenuità.
0: Assolutamente sì.
2: Notoriamente sono ingenuo, quindi. Sì. Ecco.
1: Della sua bontà. Caspita. Bontà si chiama, bontà.
0: Ne ha veramente tanta. Allora, andiamo avanti. La canzone mi è piaciuta un sacco, invece.
1: Ma, ma carina.
2: No, carina, esatto, carina, orecchiabile sicuramente, sì, carina. Scansonata, giustamente.
0: A me piace, no, l'idea che lei le ha cantate con una leggerezza e questo ritmo da saltellato sul prato, cioè bellissimo, mi dà un'immagine quasi rosea di questa ragazza che cammina, è bella, arriva veramente bene. E peraltro lei molto delicatamente spesso dice grazie, però vai dove devi andare prima ancora di mandarla a quel paese.
2: E poi subito dopo dice dove.
0: È fantastico, sì, giusto per renderlo
2: un'indicazione più precisa,
0: chiaro. E noi siamo precisi quanto, certo, lei, quindi ci è piaciuto definirla.
1: Da notare che dice anche rivaffan, per cui sì, sì, nella metrica c'è vaffan e rivaffan.
0: Assolutamente.
1: Cui...
2: Certo, ma è fondamentale.
0: Ha voluto, l'ha rimandato.
2: C'era anche l'inciso.
0: Però ecco, a parte no, la piccola parentesi estiva che ci sta, perché sappiamo anche come funzionano questo tipo di relazioni, no, mi ha colpito il fatto che lei è quasi esausta, perché dice perché torni, cioè vai, perché sei ritornato dopo tutte le strade che abbiamo fatto. Ecco, è come se lei, no, esprimesse in modo un po' indiretto che non riesce, però lo manda, però non riesce comunque a lascerlo. Beh, completamente andare, chiede a lui perché
2: in
0: sei
2: generale,
0: tornato.
2: Correggetemi se sbaglio, tendono a tornare dall'ex,
0: ma
2: no, dopo che hanno fatto dei giri immensi e poi ritornano,
0: disse una canzone.
2: Sì.
1: Ma non diciamo che non si può dire esattamente, esatto, che c'è un maschile e un femminile, sì, però sì, è vero che di solito la donna quando chiude in maniera un po' più
2: sì,
1: completa,
2: sì,
1: un po'
2: ecco,
1: più netta.
0: Sì, sì, sì.
1: Insomma, il maschietto tendenzialmente sta un po' più a gigioneggiare,
2: sì,
1: sulle posizioni.
2: Esatto.
1: Questo un po' è vero.
2: Che spesso,
1: no?
2: E volentieri, soprattutto quando finiscono gli amori, fra virgolette, per colpa, fra virgolette, sempre dell'estate, spesso e volentieri sono dei motivi futili che poi, ai primi freddi, cioè, se ne ricordano. Ma io perché l'ho lasciata e la rivoglio. Ecco.
0: Però guarda, voglio spezzare una lancia a favore di chi lascia in estate. Ecco, sostanzialmente, no? No, è meglio che lasci una persona invece
2: piuttosto
0: di trascinartela
2: di
0: stare con l'arem, no, di 10 persone, anziché
2: questo è vero, questo sì, è una
0: poi,
2: chiave di lettura interessante.
0: Poi se ritorni e trovi una porta e qualcuno che ti ci manda, quello è un problema tuo, è un rischio che devi correre, lo dice anche la canzone stessa, bisogna saltare le muretti,
2: quella a cui facevo riferimento,
0: alla tua
2: sì,
0: storia
2: sì,
0: ecco.
2: Esattamente, sì, sì.
0: Però ti sei divertito quell'estate, no?
2: Sì.
0: Allora, giusto così.
2: Ma non è valsa la pena, anche per lanciare un messaggio.
0: Si impara,
2: ragazzi,
0: dopo,
2: ecco,
0: questa cosa.
1: Magari alle volte c'è un mood diverso per il quale ci dà questo mood la sensazione che una storia sia finita, perché ogni tanto dobbiamo anche ricordarci che non è che usciamo strani,
0: no,
1: dalle situazioni,
0: no, no,
1: ma magari facciamo una sorta, no, di sintesi e pensiamo che quel sentimento e quelle cose siano finite, perché magari il nostro mood è orientato ad altro. E questo mood magari alle volte ritorna in
0: anche questo,
1: chiave in un altro tempo,
0: sì,
1: perché il tempo delle relazioni è anche una chiave.
0: Sì,
1: no,
0: assolutamente.
1: Noi cosa diciamo spesso anche ai nostri pazienti? Che non è che sempre quando e come lo vogliamo. Alle volte c'è anche un tempo diverso che sta in una metrica di contatto, di relazione, di condivisione e quant'altro, e che spesso non è questo ma è un altro ancora. E magari c'è di mezzo quest'estate che in qualche maniera sembra che vada a far evaporare tutto, ma in realtà poi magari alle prime piogge settembrine ti ricolloca intimamente verso le cose che sono andate e che vuoi ricollocare.
0: E non è detto che vada sempre male in questa chiave di lettura, perché come dici tu c'è effettivamente anche un tempo, magari in quel momento non ci troviamo più per tanti motivi, però è possibile poi rincontrarci, e anche questo è il bello delle relazioni, questo sicuramente. Ma benvenuto, ti vedo pensieroso.
1: C'è anche una simpatica leggenda metropolitana che io vorrei sdoganare, non so come la pensate.
0: Beh, sì.
1: No, ma
2: sto
1: visto, insomma,
2: ti pare che non sto seguendo,
0: esatto.
1: Lui sta ricordando, immaginando,
0: e
1: sta nei divagando, meandri
0: dell'estate sua.
1: Sì anche il fatto delle storie estive, no?
2: Gli
1: c'è questa leggenda estivi. C'è questa leggenda metropolitana della storia seria o la storia estiva, e l'idea che in qualche maniera la storia estiva debba avere determinate caratteristiche, no?
0: Sì.
1: Ora, non so come la vedete voi, ma se io vado.
2: Io non me le ricordo più.
1: Non avevamo dubbi.
2: Sì.
1: Ma se in maniera sana andiamo a contattare una storia d'estate, spesso e volentieri, secondo me, invece la storia estiva ha un mood in più. È un boost in più, perché nasce in un periodo che tecnicamente è un periodo che è dato allo star bene a prescindere, quindi è uno è una

0: storia che nasce in teoria con meno complicazioni, non so come dire, no?
1: Lo
0: ma
1: sai
0: era un
1: già.
0: Po' più libera, sì, un po' sì, più finta, sì. Un po' più spontanea, quindi sì. Prende già tutto il bello che c'è, sì, solitamente. Sì,
2: sì. Vabbè, d'altronde fra i ragazzi, no? Quindi la spensieratezza, sicuramente, nell'accezione più ampia del termine, sì, in questo sì. Caso.
1: Ma anche il tempo, il sì. Proprio il viverlo con leggerezza mi diceva
2: sì, perché io mi ricordo da ragazzo avevo proprio questa esigenza, dovevo stare libero d'estate, proprio una
0: ma lei voleva
2: pesante.
0: Stare libero diciamo,
2: per svolazzare
0: come,
2: quella
0: ecco, che è un'altra storia sì. Noi stiamo dicendo le
2: ma magari senza rimediare nulla perché non rimediavo nulla assolutamente, però di testa volevo stare libero perché comunque se volevo uscire con qualcuno volevo essere libero, non volevo nessuno mi diceva non uscire sì, non ero molto romantico ora un pochettino sì, però allora no.
0: E diciamo che questa leggerezza è una delle chiavi che spesso abbiamo ripreso durante le puntate di Generation, che abbiamo
2: certo.
0: In qualche maniera risottolineato, perché spesso è una di quelle caratteristiche che invece le generazioni d'oggi non vivono nelle loro relazioni. A proposito di malessere e
1: sì,
0: quant'altro,
1: sì,
0: no? Cioè,
2: che bello il malessere.
1: Sì, ormai ci piace, no, fa parte di
2: sì, parecchio,
1: della nostra...
2: sì.
0: Quest'area molto, molto libera e molto leggera di cui ci dovremmo riappropriare proprio perché stiamo arrivando all'estate, proprio perché l'estate ci dà questo boost e questi colori in
2: quindi
0: più.
2: Quindi stiamo lanciando un messaggio preciso ai nostri ascoltatori molto giovani, o no?
1: Aspetta, tu quale hai letto? Sono curiosissima.
2: Il messaggio è tipo
1: esprimilo.
2: Che attenzione quando fate queste cose perché poi la pagate cara.
1: Ma in realtà sono tante
2: cioè,
1: le
2: bisogna
1: letture.
2: Capire anche se il gioco ne vale la candela.
1: Sì, ovviamente questo sia un po' un bilancio. Che
2: mi
1: ha
2: interrogato per capire se seguivo.
1: Sì, è più...
0: Era una question.
1: Era assolutamente. È una, certo, una lettura un po' più matura l'idea del bilanciare, no? Faccio una cosa anziché un'altra, però mi rendo conto di cosa perdo e cosa invece ho. Questo sì.
2: Infatti.
1: Però sono anche altre le aperture che abbiamo dato questa sera, no? Anche... l'idea della relazione vissuta con leggerezza in quello che è il mood estivo di divertimento ma anche di un preconcetto positivo, cioè che è quello relativo al fatto so quello che stiamo facendo, ci stiamo divertendo, stiamo vivendo con la leggerezza che magari vogliamo effettivamente viverci. Ecco, già parte, come diceva prima Vincenzo, con un'idea completamente differente. Quando c'è l'idea, quindi c'è anche un pochino più di consapevolezza, allora lì non è comunque nulla è da giudicare, ma neanche questo, voglio dire. Poi ragazzi, queste cose le vivono.
0: E anche può finire così, perché uno degli ossimori più simpatici di questa canzone è che il vaffan è detto in maniera
1: sì, assolutamente.
0: Simpatica, quindi non è un vaffan rabbioso,
2: non è un vaffan rabbioso,
0: arrabbiato,
2: no.
0: Esatto.
2: Non è quello da mezzo al traffico, che gli suonano dietro.
1: No, esatto.
0: Di solito noi invece immaginiamo che le rotture debbano essere sempre drammatiche.
1: E ne abbiamo parlato assolutamente.
0: Ne abbiamo parlato, anche certo. No. Invece sì. Una rottura, una consapevolezza, può essere anche...
2: Ma la rottura traumatica spesso e volentieri non è una vera rottura. La rottura, diciamo, è quella ragionata, quella più definitiva, di solito.
1: Insomma, quando è traumatica, nel senso che comunque si finisce per litigare,
2: sì,
1: per
2: si
1: esempio,
2: prende una botta magari, sì. Però dico, la traumatica quando litigano, no?
1: Ecco, sono diverse
2: e poi gli dedicano la canzone alla fine.
1: Esatto. Ci sono diverse tipi assolutamente di rottura, però in questo caso la relazione estiva sana, che diciamo noi, prevede che non c'è proprio tutto questo, c'è una consapevolezza già dall'inizio di stare un po' insieme e poi insomma prendere ognuno le proprie strade, che è quello che comunque, ripeto, i ragazzi vivono, magari oggi forse no, si continuano a viverlo, però un po' diversamente, però fa parte anche dei processi di adolescenza anche questo, no? Lo sperimentare e tutto
2: comunque,
1: ciò.
2: Comunque non necessariamente è un malessere colui che molla a maggio
0: ma
2: per riprendere
0: no,
2: a novembre,
0: no?
2: No.
1: Noi abbiamo detto anche la connotazione positiva, no, purché
2: no,
1: ci sia chiarezza,
2: okay.
1: Certamente.
2: E la chiarezza quale sarebbe? Vabbè, ti lascio ora, ci rivediamo a ottobre.
1: No, quello è un problema suo, perché non può pensare che...
0: Beh, anche il coraggio di...
1: Ci stiamo lasciando sostanzialmente,
2: so
1: perché
2: qualcuno
1: ho intenzione.
2: Lo dice,
0: sì.
1: Qualcuno dice, oh, non sono pronto.
0: Ci vediamo come va, ma a settembre-ottobre probabilmente.
1: No, settembre-ottobre
2: è
1: una speranza.
2: Meravigliosa.
1: Questo
2: tu,
1: è da malessere.
2: Io sono troppo poco per te, quindi...
1: Adesso si utilizza un sacco. Guarda, ti sto lasciando, ma il problema non sei tu, sono io.
2: Sì, no, che adesso?
1: Questa è il...
2: Quante volte l'ho detto questa cosa?
1: Ma tu eri già stronzate tempo. Però sostanzialmente sì, è una cosa che effettivamente si ripete.
2: Sono un precursore.
1: Il malessere.
2: Sì, esatto.
1: Viene
0: un po' da stronzetti,
1: sì,
0: un po'
1: poco,
0: sì.
2: Ma era la mia vita precedente quella.
1: Oggi però già 14 anni questa cosa, il problema sono io, non puoi capirmi, sì, perché sì, è una cosa proprio spettacolare.
2: No, ecco, io lo facevo a 20-25 questa cosa, non a 14.
1: Altra cosa,
2: 14
1: un pochino,
2: te saluto, cioè, non niente, zero.
1: Un'altra cosa che oggi si fa, ma non si dovrebbe fare a nessuna età, questo va considerato, lasciare per messaggio, no?
2: No, questo è brutto, no?
1: Questa è una cosa proprio stile, che è una caduta di stile, ma neanche a 9 anni te lo posso concedere.
0: Vabbè, ma oggi ci raccontiamo che spesso ci si lascia semplicemente perché c'è ghosting, appunto, c'è gente che scompare completamente,
1: sì,
0: neanche il messaggio che ancora poteva essere un convenevole.
2: La serata magica.
0: Il racconto è che a un certo punto ieri c'eri, oggi non ci sei più, anzi nessuno sa
2: hanno
0: perché.
2: Hanno fatto la serata magica.
1: Però,
2: sa qual è la serata magica?
0: No,
2: io vuoi per trascorrere una serata magica con me, no? E che facciamo? Prima facciamo le cose e poi io sparisco.
1: Lo sapevo, ti giuro, lo stavo per dire. Magica, capito? No, vabbè.
2: Però non ho detto magica perché sparisce dopo.
0: Sì.
2: Va bene, sì. Sono le 20, quindi. Okay. Ok, allora abbiamo aggiunto alla nostra bibliografia musicale questa canzone. Vaffanculo, com'era?
1: Vaffamore.
2: Vaffamore, che però c'è nel cantato si sente proprio l'estensione totale. Va bene, perfetto. Quindi ripeto, mi rendo disponibile se qualcuno la vuole dedicare a qualcun altro. 3937 104 e 400. Grazie Generation 2.0. Grazie e buon weekend a Vincenzo Romeo.
0: Grazie, benvenuto, buon weekend a voi.
2: E buon weekend a Valentina Barracato.
1: Grazie, buonasera a tutti.
2: Molto bene, Radio Giornale, pubblicità e poi un nostro caro amico di Voices, Alessandro Allegra, c'è una personale sua, ogni tanto si ricorda di tornare a Reggio invece di stare in giro per l'Italia. Ne parleremo subito dopo il break, non andate via.
3: Touring 104 notizie. Touring 104 notizie.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe essere firmato già domenica prossima a Ginevra il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran destinato a mettere fine alla guerra nel Golfo. A riferirlo sono fonti citate dalle agenzie internazionali Reuters e Bloomberg. Il testo dell'accordo sarebbe ancora in fase di definizione. Teheran continua a sostenere che l'intesa debba comprendere anche la cessazione dei combattimenti in Libano. L'obiettivo dei negoziatori è chiudere la stesura entro sabato per consentire la firma il giorno successivo. A rappresentare Washington dovrebbe essere il vicepresidente americano J.D. Vance, mentre per l'Iran è indicato il presidente del Parlamento Mohammed Bagher Gharibaf. La sede non è stata ancora ufficializzata, ma Ginevra resta l'ipotesi più accreditata per ospitare un appuntamento che potrebbe segnare una svolta decisiva nella crisi medio orientale.
5: Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il primo vertice bilaterale tra i due leader. L'annuncio arriva dall'Eliseo, si tratta anche del primo summit ufficiale tra Roma e Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021. Al tavolo parteciperanno 9 ministri per ciascun paese e il programma prevede anche un forum economico franco-italiano a Le Cannet e una visita alla sede di Thales Alenia Space a Cannes, azienda simbolo della cooperazione industriale tra Francia e Italia. Al centro del confronto ci saranno temi strategici come difesa, spazio, energia e infrastrutture, oltre ai principali dossier europei e internazionali.
4: Vediamo la cronaca, nuovi sviluppi giudiziari nell'inchiesta romana sui appalti di Anas. L'ex parlamentare Denis Verdini è stato rinviato a giudizio con accusa di corruzione. Lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare che ha fissato l'inizio del processo per il prossimo 16 settembre. Contestualmente è stato accolto il patteggiamento del figlio Tommaso Verdini, che ha concordato una pena di 2 anni e 10 mesi. Nello stesso procedimento uno dei manager coinvolti, Domenico Petruzzelli, è stato condannato con rito abbreviato ad 1 anno e 4 mesi, mentre è stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'assegnazione di commesse legate all'ANAS.
5: E di un morto e 3 feriti il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto sul Lago Maggiore nella zona di Solcio di Lesa. Il velivolo era appena decollato ad una villa privata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato. La vittima è un uomo svizzero di oltre 70 anni che risiedeva nella proprietà da cui era partito l'elicottero. Gli investigatori stanno verificando anche l'eventuale possesso della cittadinanza italiana. Secondo le prime informazioni, la famiglia sarebbe conosciuta nel mondo della finanza. I 3 feriti, tutti stranieri, sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali della zona. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
4: A Pizzoli, in provincia dell'Aquila, una bambina di 3 anni è stata dimenticata per circa 4 ore a bordo di uno scolabus. La vicenda ha portato la famiglia della piccola a presentare una denuncia. La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto ricostruito, la bambina è rimasta seduta all'interno del mezzo dopo il termine del servizio. Fortunatamente il pulmino si trovava parcheggiato. parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus e questo avrebbe evitato conseguenze più gravi, considerata le elevate temperature registrate nelle ultime ore. Restano ora da chiarire le modalità con cui sia stato possibile dimenticare la bimba a bordo del veicolo.
5: Tragedia nella notte a Napoli sul lungomare di Via Caracciolo, è morto il 60enne investito da uno scooter guidato da un 29enne che, secondo la ricostruzione degli investigatori, stava tentando di sfuggire a un controllo dei carabinieri. L'uomo alla guida avrebbe accelerato bruscamente imboccando la strada a contromano. Lo scooter, risultato privo di assicurazione, ha travolto il pedone che stava attraversando la carreggiata. Il conducente non aveva mai conseguito la patente. Dopo l'impatto il 60enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto poco dopo la mezzanotte. Il 29enne è stato arrestato con accusa di omicidio stradale e resta ricoverato sotto sorveglianza all'ospedale del Mare. La passeggera di 27 anni è rimasta ferita. Lo scooter è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti.
4: Chiudiamo con il calcio e con una polemica che coinvolge la nazionale italiana. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, intervenendo in un'intervista a un'emittente brasiliana, ha ironizzato sulle mancate qualificazioni azzurre ai mondiali degli ultimi anni. Parlando dell'ipotesi di ampliare ulteriormente il numero delle squadre partecipanti, Infantino ha dichiarato che forse l'Italia riuscirebbe a qualificarsi con un torneo a 64 squadre, aggiungendo poi scherzosamente che magari servirebbero addirittura 208 nazionali, una battuta che ha suscitato reazioni tra i tifosi italiani ancora scottati dalle esclusioni dei mondiali del 2018 e 2022 e dalla recente mancata qualificazione all'edizione del 2026. Ed è tutto anche per questa edizione del Giornale Radio, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Touring 104, informazione e passione.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Questa è Touring 104.
1: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra.
2: Sono 9 i minuti dopo le 20, ritorniamo in diretta, cambiamo argomento, passiamo dagli argomenti scientifici dei primi due blocchi all'argomento artistico del terzo blocco. Un ritorno molto gradito e sempre più benvenuto di me, il maestro pittore Alessandro Allegra, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Con lui Francesca Militano, buonasera.
4: Buonasera.
2: Più vicino al microfono Francesca, è la prima volta in radio quindi.
4: No, è la mia prima volta.
2: Ok, ok. Molto bene, allora Alessandro. Io mi pregio spesso e volentieri di dire che quando muovevi i tuoi primi passi nel mondo dell'arte, tu venivi spesso in radio,
3: certo,
2: eccetera.
3: Certo.
2: Evidentemente ti abbiamo portato fortuna perché sono arrivati grandi risultati anche a livello nazionale.
3: Grazie, grazie.
2: Li abbiamo raccontati di volta in volta, e quindi però adesso parliamo della tua personale. Dal 19 giugno al 9 luglio 2026, inquadro subito la locandina, eccola qua, e parlacene un po'.
3: Sì, allora intanto dopo 8 anni. A grande richiesta, perché camminavo, dicevo, ma quando la rifai un altro personale? Quando la rifai? Dopo 8 anni devo aspettare a Francesca, e Francesca mi ha detto, ma che fai? Ce la facciamo una mostra tua personale da noi?
2: Quindi Francesca, a te piace l'arte evidentemente.
4: Sì, a me è sempre piaciuta l'arte, e poi circa un mesetto fa ho conosciuto Alessandro e
2: mi dispiace.
4: E parlando, infatti, mi è venuto subito questa idea, mi ha talmente entusiasmato, mi ha fatto vedere le sue opere che erano veramente belle, mi hanno colpito, ho detto ma scusa, vedo già questi quadri nelle pareti del nostro ufficio, quindi organizziamo subito una mostra, e dopo un mese eccoci qui, diciamo, a pubblicizzare. Beh,
2: quindi insomma
4: la mostra.
2: Sei stata operativa, diciamo, in questa cosa, quindi sei stata proattiva, dici ok, mi piace l'arte però mi attivo per poterla portare avanti.
3: Detto fatto.
2: Cosa aspetta, che non è da tutti, quindi per questo noi ti facciamo un plauso, perché poi parliamo di Alessandro Allegra, che avrà tutti i difetti del mondo, ma è un artista devastante, cioè veramente. Io ho detto sempre che lui, quando sarà ricordato negli annali come l'artista pazzo schizzoide, ma di una bravura sconvolgente.
3: Grazie, grazie.
2: Sì, ma ti ho insultato, Ale, non so se te ne
3: sei accorto. Questa volta poco, ma ancora non è finita.
2: No, ancora siamo solo
3: all'inizio. Io ho detto, ora qualche cosa la dirà. Sì, sì, sì. Tanto sono felice di ritornare su questi microfoni, perché come hai detto tu, ha portato bene e porterà bene, ma non solo a me, perché vedo anche in giro.
2: Voi si porta fortuna, sì.
3: Voi si porta fortuna, e poi fortunatamente credete nell'arte, e quindi è una cosa sempre, sempre buona, perché l'arte, se non c'è qualcuno che crede come Francesco, come te, come tante altre persone che ho incontrato nella mia vita e che incontrerò, grazie,
2: sì,
3: a loro che
2: crediamo. Viviamo in un mondo dove la tecnologia la fa da padrone,
3: sì,
2: dove il passatempo è stare al cellulare, allo smartphone, al computer e quant'altro, e si sono persi un po' alcune cose, che ogni tanto arriva una personale,
3: sì, sì,
2: pittorica, che ci ricorda che ci sono altre cose molto più belle dello schermo del PC.
3: Posso essere sincero?
2: Devi.
3: Io avevo TikTok,
2: sì,
3: ma me lo sono tolto per il semplice fatto perché ho detto questo qua, sì, ma ho visto che non è il mio posto quello, non lo so,
2: no,
3: perché,
2: anche perché sono i ragazzini dannaghieri, cioè,
3: non lo so, perché
2: ci vuole una certa maturità per comprendere
3: per questo,
2: certe cose.
3: Questo qua non è il mio posto, è per tecnologia. Mm-mm. Non lo si sdegna, perché era simpatico, può servire per altre cose, per altre iniziative, ma lì non mi sentivo.
2: C'è anche un'utenza, diciamo, che è
3: diverso,
2: molto lontana,
3: diverso.
2: Ma anche tu probabilmente a 14 a 15 anni non apprezzavi l'arte.
3: Sì, sì, sì. No,
2: è una,
3: sì,
2: cosa,
3: sì,
2: normale,
3: sì,
2: credo,
3: non
2: no,
3: avevo
2: Francesca,
3: questi canali e quei tempi.
4: Esatto, che cresce nel tempo. Io un po' ho iniziato con i miei figli in fascia, li ho portati in giro per le mostre, però
2: li
4: ancora...
2: nominati, devi dire il nome e salutarli, se no sono guai.
4: Ciao Antonio Valerio, ciao Nicolò.
2: Ok, perfetto. Continua pure.
4: E quindi li ho portati in fascia, però è chiaro che ora sono nell'età adolescenziale, ancora non riescono a capire il valore, vedono un quadro e dicono bello, quindi già per me è soddisfacente.
2: Sì, è già qualcosa, sì. Che stai guardando?
3: E questo che dipinge, c'è, cioè, nello schermo uno che sta dipingendo.
2: Ah sì, perché no, nello schermo, esatto, diciamo, nella TV. Nella,
3: sì,
2: TV,
3: sì, non lo vedete, sì, ho visto, guardate, proprio attinente.
2: Sì, sì.
3: Quindi questa mostra che facciamo? Portiamo sia pezzi nuovi, e sia pezzi che, diciamo, l'ho presentate poche volte, li voglio far rivedere, perché come lo rivedo anche io con occhi nuovi, mi ha fatto rivalorizzare oggi altri pezzi che dicevo, ma boh, ma questo qua no, e lei ha detto, ma questo è bello, e magari,
2: quindi,
3: l'ho rivisto con altri occhi.
2: Ti capita che rivedi le tue stesse,
3: sì,
2: opere e dici, forse qua magari la facevo oggi, la farei in maniera diversa, per,
3: sì,
2: esempio?
3: Sì, sì, quasi tutti, però non li tocco, perché ho detto, non voglio influenzare quella cosa là, non voglio influenzare quel periodo che ero.
2: Cioè, vi ho chiuso il televisore perché adesso in onda in TV sta andando un'altra cosa, no? Se no vi influenza. Noi siamo in diretta Facebook, ovviamente sempre in FM 104.4 e nella pagina Facebook Voices Tour 104.
3: Bene. E seguita Alessandro Allegra su Facebook.
2: Beh, giustamente, appunto, anche su Instagram.
3: Anche su Instagram, Allegra _ o trattino basso per gli amici, sì. È pittore.
2: Per gli amici.
3: Sì, perché ogni volta dicono _, eh? Aspettate, non basta, parla come mangi.
2: Continua a essere ritrattista.
3: Sì, sì, sì, anche ritrattista. Sì,
2: sempre
3: sì,
2: te
3: sì.
2: I vecchi ti sono piaciuti.
3: Sì, sì, io ho il mio studio è reparto geriatrico, vero?
4: Sì.
3: Sì, sì, sì.
4: Però infatti valorizza, ho notato che comunque riesce a valorizzare tutto, cioè la cosa che mi ha colpito di Alessandro, che quando comunque dipinge, a parte che dipinge soggetti totalmente diversi tra di loro, quindi spazia, quindi è ampio come soggetti, ma anche come tipologia di basi. Ho visto addirittura un quadro bellissimo fatto in carta, diciamo,
2: ma io gliel'ho vista fare questa cosa, cioè, al tavolino del bar, ha preso un foglio di carta, una penna, non mi ricordo che cosa aveva visto, ha fatto una cosa meravigliosa in 4 secondi e mezzo.
4: Sì, sì, tanto che ho detto guarda, questo però lo dobbiamo mettere alla mostra, anche se è fatto di cartone, ma è troppo bello da
2: sì,
4: vedere.
2: Sì, ma è caratteristico, è fatto bene a dirglielo, tu sei sì, d'accordo?
3: Sì.
2: Immagino.
3: Sì, sono d'accordo, allora oggi è venuta e ha detto tutto bello, tutto bello, e stavo dicendo sai che facciamo, mettiamo banca Mediolanum qua dentro e così spostiamo il locale qua e facciamo la mostra qua. La nuova sezione, selezionare opere è molto difficile.
2: Sì, certo, certo, anche questo ti volevo chiedere, in base a quale parametro scegli il quadro da mostrare nella personale? Perché ne hai fatti a centinaia.
3: Sì, allora in primis non deve essere una cozzaglia, non deve essere un mercatino, perché anche lo stesso autore, le stesse opere, vicine, troppo vicine, si annullano e la gente non vede nulla. Voi immaginate se già la gente va agli Uffizi, ai Musei Vaticani o altre mostre dove ci sono tantissimi quadri di autori con la, veramente con la maiuscola, e si perdono, se ne ricorderanno almeno 2 o 3 e sono nei libri di storia dell'arte. Immaginate una mostra così semplice come la mia, che non è pretenziosa, se metto tanti quadri assieme già non me li ricordo io.
2: Sì,
3: cosa,
2: no,
3: ho messo.
2: Sembra tipo il marocchino.
3: Sì, no, infatti non ci vuole, la sua importanza, la sua
2: infatti
3: la sua,
2: io vedo che qui per esempio non c'è un titolo, di solito lo metto nel titolo, tipo il panorama, dico,
3: no, c'è l'arte intorno a te,
2: l'arte intorno a perché te, ecco, scusatemi, no, non l'avevo visto,
3: perché il motto, io facciamo dire a lei, della...
4: è la banca intorno a te.
2: Vabbè,
3: tutti intorno a
2: sì.
3: Te, tutti intorno a te,
2: banca Mediolanum è nata, esatto. Così, no, con Doris col bastone,
3: tutti fatto. Intorno a te, okay. Io volevo fare col pennello il cerchio.
2: Però
3: possiamo
2: anche,
3: fare questo video, cioè,
2: anche, mi spiace, anche Megan Gale ha fatto una cosa del genere che francamente un poco preferisco, pace
3: sì,
2: all'anima
3: sì,
2: sua,
3: sì,
2: grande
3: sì.
2: Il mio Doris, però scusa sì. Sai va bene, sì, quindi l'arte intorno a te, che cosa hai voluto dire con questo titolo,
3: che
2: a parte l'analogia con Banca Mediolanum,
3: che l'arte intorno a te, la mia arte, anche se magari per 8 anni tra virgolette per Reggio ero sparito come mostra personale,
2: sì, mi serviva un ritratto, a me non c'eri, sì.
3: Non c'ero, vedi. Ora invece lo puoi
2: c'era
3: fare,
2: l'hai sentita la canzone che c'era prima che abbiamo dedicato a Generation?
3: No,
2: le diceva vaffamore,
3: ah vaffamore,
2: togli
3: sentito,
2: amore,
3: sì.
2: E quindi per
3: va,
2: te
3: va a parte, va a parte, va a parte,
2: va a parte,
3: va a parte.
2: Sì. Okay.
3: E quindi l'arte è intorno a te, perché dove ci giriamo è arte. In primis è quella del buon Dio, con i panorami stupendi che abbiamo, i tramonti, chi l'ha fatto, ma ci sono e ce li godiamo. Poi lo scopo dell'artista è avere la capacità, il dono di saperle prendere, rappresentare e reinterpretare, non dare la stessa emozione ma altre emozioni, non dico al pari ma quasi. Io poche volte ho fatto paesaggi,
2: infatti te lo stavo per chiedere,
3: chiedimelo,
2: ma hai mai fatto paesaggi?
3: Paesaggi ne ho fatti pochissimi, ora ne sto facendo uno per commissione che è un pentedattilo.
2: No, io parlo quelli di ispirazione, quelli
3: no,
2: poi secondo me l'arte no. Vera è quella non su commissione, ma
3: no, perché sai perché a me piace, tipo se vedo un tramonto da qua dello stretto, quelli stupendi, se usciamo ce ne sarà qualcuno stupendo,
2: sì.
3: Come fai a bloccarlo? Il bello di quel tramonto è che luce, la mare che luccichia.
2: Sì, ma tu mi fai i disegni in 4 secondi e mezzo, quindi secondo me non lo blocchi, no. Però...
3: mi pare male rovinare quella no. Cosa, no? Non so.
2: Quindi tu, nel momento che tu imprimi, quel momento ti perdi quello che c'era prima e quello
3: sì,
2: che c'era dopo, e non vuoi che si perda.
3: È così, sì, sì. Infatti, quando vado
2: alle... Interessante chiave di lettura.
3: Però, infatti, però mi piace andare a vedere i paesaggisti, Turner, Friedrich, tanti altri artisti romanticismo inglese che facevano delle opere, degli acquarelli stupendi. Quelli amo andarli a vedere e rimango, come si dice qui in italiano, sbarruato. Sai che non so come spiegare.
2: Un fine pensatore medievale.
3: Sì, l'ha detto. Sai che non so come spiegargli ai milanesi. Sì. Miscialaia.
2: Non so come spiegargli.
3: Ho detto, quando mangio una cosa, poi vedo una cosa miscialaia.
2: Se vogliamo, c'è anche, affonda le radici questo termine anche nei linguaggi antichi, lo scialo.
3: Sì.
2: Lo scialo si usava, no?
3: Sì.
2: Vabbè, comunque. E allora, Francesca, invece, ti ha catturato appunto tale ad organizzargli la personale all'interno di Banca Mediolanum, non mi pare di capire.
4: Esatto.
2: In via. Dove? Via Osanna, ok, esatto, quindi i locali grandi.
4: Esatto, okay. Abbiamo dei bei corridoi, sì. E quindi subito io ho visto in quei corridoi i suoi quadri.
2: Quindi tu hai avuto una visione?
4: Sì.
3: Mistica.
2: Ma ti occupi di qualcosa nel tempo libero che ha a che fare con l'arte, con le cose, oppure semplicissimo gusto?
4: No, semplicissimo.
2: Hai sentito la chiamata?
4: Esatto, infatti. Okay. Il gusto del bello, perché in realtà, se ci pensiamo, anche la stessa arte, cioè noi diciamo, ma come, infatti, all'interno della banca, a parte che ultimamente è molto più diffuso,
2: no,
4: però
2: è estremamente diffuso. La banca e l'arte dappertutto. Qua più grossi sono i gruppi bancari, esatto, più opere d'arte hanno.
4: Diverse, esatto, là sotto. Perché comunque la base valoriale è quello fondamentalmente, ma non intesa solo in termini di, perché uno pensa al valore inteso come valore monetario, esatto, perché dietro ogni opera comunque c'è una storia. È stato bello come lui mi raccontava, c'è comunque un'immagine che evoca qualcosa, cioè. Quindi alla fine anche nello stesso mondo del risparmio, cioè i soldi non sono soldi e basta, cioè per ogni persona hanno un valore diverso, sono appunto, certo, un progetto, una storia, un qualcosa da costruire, quindi vedo molto in comune come attinenza.
2: Bene, quindi sei andata molto in profondo, diciamo, sì, per questa cosa, va bene. Allora ribadiamo, ve li ribadisco io o li vuoi ribadire tu, gli orari, i luoghi, le cose?
3: Allora, innanzitutto invitiamo tutti per il 19, ovviamente, alle ore 18, sì, presso il locale di Banca Mediolanum, via Osanna, in pratica dietro il Palazzo San Giorgio, Reggio Calabria.
2: Perché l'ex dicono, sede della regina e fa prima.
4: Ecco, io dico, quando devo indicare dove siamo?
2: Peraltro parlavamo prima di quando facevo io il tuo lavoro, l'ultimo mio lavoro è stato fatto proprio là, che era Banca Nuova.
4: Esatto, quindi infatti.
2: Ok.
3: Quindi lì è...
2: Non solo, perché c'è anche dell'altro, perché vedo allieteranno la serata gli allievi pianisti della Scuola Verdi, sì. Antonino Coppola, Federica Caracciolo, che credo sia la DJ, perché l'ho intervistato.
3: No, non è sempre un pianista.
2: Mi
3: hai
2: detto che studiava musica.
3: Sì, ma la conosco. Federica ha fatto, okay, anche liceo artistico, che saluto. Esatto. No, un'altra studente.
2: Emanuele Pio Edani.
3: Sì, ok. Intanto io ringrazio la Scuola Giuseppe Verdi, ringrazio tutti, certo, coloro che mi hanno sostenuto. La Scuola Giuseppe Verdi.
2: Scuola Giuseppe Verdi la sento forte, sì, la Sant'Anna.
3: Sì, la Sant'Anna.
2: Il mio quartiere.
3: E quindi è sempre stata anche loro, mi avvalgo della loro maestria, della loro professionalità e della loro disponibilità a fare unione con le altre arti, che non è sempre scontato. Quindi io ringrazio sempre Sergio Romeo, il direttore della Scuola Giuseppe Verdi,
2: grande maestro,
3: e tutti gli altri che hanno voluto collaborare e aiutarmi per questa mostra.
2: Qui l'arte incontra l'arte,
3: sì,
2: come no,
3: ovvio. È il 9 luglio si concluderà la mostra con una performance pittorica.
2: Quindi uno dei tuoi disegni che fai in 4 secondi e mezzo.
3: Questa volta voglio fare 5 mesi.
4: In questo caso magari ci mettiamo un po' di più.
2: Lo tratteniamo un poco, vediamo che
4: così mettiamo
2: la mano.
4: Un po' di musica di sottofondo, sì, e ci facciamo un aperitivo e ci rilassiamo.
2: No, questo lo fa, però finisce subito. Bello. E poi finisce subito, ma escono cose meravigliose. Cioè, questa è la cosa che l'ha sempre contraddistinto.
3: Ma di questo mi piace, perché così, senza trucco, senza inganno, l'opera cresce assieme allo spettatore e vede come nasce step by step. E se c'è la curiosità, mi chiedono, ben venga, io posso il pennello e chiacchiero e comunico con le persone, perché le cose
2: quindi
3: più importanti è comunicare.
2: Non vai in trance?
3: No, vado in trance, okay. Io non vado d'accordo, quindi finisce così.
2: Ok, allora in chiusura, però, per chi magari non sapesse chi sei, io vorrei, siccome io non me li ricordo, sono tanti, che tu parlassi un po' della tua carriera artistica, cioè dei riconoscimenti che hai avuto, magari dici quelli più importanti. Lo so che non si fa, dovrei dirli io, ma non me li ricordo, quindi dimmi
3: allora,
2: tu.
3: Non so,
2: sicuramente mi ricordo la cosa di Sgarbi, che ha apprezzato uno dei
3: Sgarbi,
2: quadri,
3: che è venuto al mio studio, però dopo due mesi si è sentito male, non vorrei essere stato un fautore del suo maestro.
2: Non verrò al tuo studio, no, io ero rimasto a quando ti aveva recensito un po'.
3: Sì, sì, sì. sì,
2: era
3: sì,
2: ancora prima.
3: Sì, sì, ancora prima è stato un garbato.
2: Quindi non sei stato tu, perché se doveva sentirsi male te già da allora. Ecco.
3: Allora, l'ultimissimo è stato con la Pontificia Accademia Mariana, che è una delle sette accademie pontificie del Vaticano istituite dal Papa, tutto quanto, è dato in Spagna ad Alcalá del Henares, che è la città natale di Cervantes, Don Chisciotte e tutto questo, e sono andato proprio a ritirarlo. Questo è uno dei quelli più importanti. Poi l'inserimento nel catalogo di arte contemporanea Mondadori, qualche uscita nella rivista Arte, sempre Mondadori a scala nazionale.
2: No, qualcuna così, giusto per.
3: Poi che fa? Che poi che faccio? E poi la mostra Mediolanum.
2: Vi dico io che vale la pena assolutamente andare a vedere queste meravigliose opere, perché io credo che stiamo parlando di uno degli esponenti principali, malgrado la giovane età, dell'arte pittorica reggina, perché veramente Alessandro io lo massacro sempre, però è un pittore fantastico, veramente vale la pena, vale il costo del biglietto, poi se è gratis come in questo caso per vedere i quadri 10 volte tanto.
4: Concordo.
2: Bene, allora grazie per essere stati qui, non so se vuoi aggiungere qualcosa Ale.
3: No, io ringrazio a Francesca per credere a me. Io spero di essere un inizio e che ci siano anche altri artisti di Reggio e non che apprezzo moltissimo, quindi che sia un inizio, e se qualcun altro, se voi desiderate altri artisti, venite, proponetemi. Se piace, se no amici,
2: se no vado a casa,
3: sì, quindi no, mi piace perché crede e spero che sia un inizio.
2: Bene, però è iniziato dall'alto, quindi sì, difficile adesso. Vabbè, comunque vedremo.
4: Siamo positivi.
2: Non disperiamo, esatto. Grazie appunto a Francesca Militano per essere stata con noi, grazie Alessandro. Allora poi magari ci risentiamo più avanti, vediamo come sarà andata.
3: Grazie a te innanzitutto per l'invito.
2: Ma per me è un gran piacere, lo sai, figurati.
4: Grazie anche da parte mia.
2: E quando sono 25 minuti dopo le 20, Voices termina qui, vi ringraziamo di essere state qui con noi, ma vi invitiamo a fermarvi perché fra 5 minuti esatti o giù di lì, pubblicità permettendo, ci sarà una puntata speciale di Power Play, andremo a raccontare il mondo del futsal. Già pronto ai nastri di partenza il nostro Fabrizio Cantarella, due ospiti di eccezione, il presidente della Futura Nino Mallamaci e il capitano giocatore Peppe Scopiliti, anche allenatore under 19 under 17, faremo un po' il punto del campionato del futsal, per cui appassionati del calcio a 5 non vi, anzi, popolo a rimbalzo controllato, come vi chiama Fabrizio. Rimanete con noi, ciao!

0: 46 minuti dopo le 20. Bentornato Fabrizio Cantarella.
1: Grazie e benvenuto Marra. 25esima puntata stagionale di Power Play, una puntata speciale, forse l'ultima, non siamo sicuri perché ancora qualche regina c'è, sta qualche ancora cosa, giocando. Sì. Siamo a metà giugno, ancora si continua a giocare. Una puntata speciale, non potevamo non farla in compagnia del club regino che sta più in alto di tutti, insomma, la Polisportiva Futura, la Cadiant Incendi Futura. Buonasera al presidente Nino Mallamagi, che ritroviamo con piacere a distanza quasi di un anno praticamente. Ciao Nino.
2: Buonasera a voi, grazie.
0: Sì, lui ci chiude le stagioni.
1: Lui chiude le stagioni, non possiamo non farlo con lui. Ecco.
0: Per me è tradizione.
1: E era con noi alla primissima puntata di Power Play della scorsa stagione, oggi insieme a noi in quella, l'ultima della seconda stagione, Peppe Scovelliti, giocatore della Futura, allenatore delle selezioni giovanili, insomma chi più ne ha più ne metta. Ciao Peppe.
3: Ciao a tutti, buonasera.
1: E insomma, Ben, tu eri presente anche tu poi alla partita della Futura al Pala Pentimele.
0: Ovviamente.
1: Contro il Giovinazzo, pubblico e le grandi occasioni. Presidente Mallamagi, a me sembra anche un po' strano, come si può dire, come si può commentare una grandissima stagione che, voglio dire, non arriva il risultato sì, ma non ti lascia neanche quell'amaro in bocca, perché veramente c'è poco da rimpiangere, forse solo una gara, quella di andata in terra pugliese, e può costare così tanto una gara.
2: Purtroppo,
0: evidentemente,
1: mannaggia.
2: Purtroppo lo sport è così. Hai ragione, io alla fine della partita avevo l'amaro in bocca, però effettivamente non ero proprio
1: deluso
2: ecco. dalla cosa. Certo, abbiamo sprecato un'occasione unica, abbiamo sprecato, diciamo, un match point quando siamo andati a giocare a Giovinazzo, però è stata la seconda sconfitta dell'anno.
1: Esatto.
2: Dell'anno
1: 2026, solare 2026.
2: Sì, che ci è costata una stagione, però al di là di tutto è stata una stagione bella, fantastica, bellissima, una stagione quasi, mi viene da dire, irripetibile, anche se noi speriamo di ripeterla
1: e migliorarsi ancora.
2: E poi Fabrizio, sai che dico io? Più in alto vai, più è difficile,
1: si assottiglia il margine d'errore,
2: più è difficile fare bene. Noi siamo arrivati a una partita dalla Serie A, cioè basta un minimo errore per sbagliare, perché insomma sei a un livello talmente alto che può succedere, voglio dire, può succedere.
1: Anche perché tra l'altro secondo me non era neanche facile riuscire ad arrivarci, mi spiego meglio, un Cividini che arrivava da una stagione dove era stato totalmente fermo, che inizia ad avere anche lui i suoi anni, però per me è un evergreen, con un grave problema al ginocchio.

0: più si è visto, perché poi
1: non si è più perso,
0: siamo diventata una squadra quasi imbattibile.
2: Se non ricordo male, il girone di ritorno erano primi o qualcosa.
0: Sì, eravamo ottavi alla fine del girone d'andata e poi abbiamo concluso terzi. In classifica, quindi insomma i ragazzi hanno fatto un girone di ritorno fantastico, e devo dire che, come dici tu, l'attaccamento alla maglia di questi ragazzi è una cosa unica, la voglia di vincere, vederli piangere tutti a fine partita dopo il Giovinazzo è stato uno strazio, però insomma.
2: Ma da un lato, se vogliamo guardare il lato buono della cosa, cioè è proprio quello, certo, l'attaccamento alla maglia è un segnale importante.
0: Sì, certo. Sì, sono attaccati, abbiamo perso un'occasione, ci riproveremo, lo dico già da ora, ci riproveremo il prossimo anno.
1: L'avevamo già detto anche in telecronaca con Giovanni Mafrici, e colgo l'occasione per salutare, è solo un appuntamento rimandato, sì, lo voglio dire.
0: Perché ora la squadra, io penso che abbia preso veramente consapevolezza delle proprie forze, quindi ce la metteremo tutta per cercare di rifare una stagione come questa, se poi non viene, pazienza, cioè non è...
1: Peppe, io diciamo in condizioni normali, ecco, di regular season, quelle occasioni da gol che si sono create soprattutto nel secondo tempo, secondo me 9 volte su 10 entrano. Forse lì la finale col Giovinazzo c'è anche una componente anche emotiva per certi versi, dover rincorrere pesa sull'economia poi del match e sulle energie fisiche e mentali della squadra.
3: Sì, sicuramente recuperare un passivo così importante non è mai facile, anche se credo che, come hai detto tu, le occasioni
1: per ribaltare
3: ce l'abbiamo avute, anche importanti secondo me. Io penso che probabilmente il rammarico più importante rimane sempre quello della partita di andata, perché magari finire una partita con un passivo diverso magari ci avrebbe permesso di affrontarla in maniera diversa anche al ritorno. Però, come ci siamo detti anche tra di noi, nella gara di ritorno abbiamo cercato di dare tutto quello che avevamo, abbiamo provato a ribaltarla in tutti i modi. Sappiamo che siamo usciti senza rimpianti da questa gara, anche se, credimi, non è semplice. Dopo che ci arrivi così vicino, è difficile anche darti una ragione di tutto quello che succede.
1: E proprio questa era la domanda che ho fatto a Nino in precedenza, cioè come ti fai a spiegare, su cosa ti puoi rammaricare di questa stagione?
3: No, infatti è anche quello, però la cosa importante è vedere tutta la rabbia che abbiamo avuto per questa gara di ritorno, abbiamo provato a ribaltarla, ci eravamo quasi riusciti, anche grazie comunque a tutto il pubblico che ci ha sostenuto nella splendida cornice del Pala Calafiore. E adesso ci lecchiamo le ferite e ripartiamo.
1: Che poi ferite fino a un certo punto, perché comunque nei giorni successivi è arrivata una convocazione in nazionale, e qui voglio che riprendi la registrazione nostra di Powerplay, perché avevamo chiesto ma Falcone in nazionale, in realtà Falcone e Parisi e anche Scopelliti avevamo chiesto, però forse 3 erano eccessivi, insomma con Falcone già avevamo avviato già dall'anno scorso una piccola richiesta, grandissima soddisfazione Nino sulla convocazione del buon Falcon, mentre qualche giorno dopo invece la piccola delusione di non aver vinto la semifinale, Peppe, è stata anche lì poi addolcita dal terzo posto, un bronzo nazionale per un under 17 che davvero ha fatto sognare tutto il popolo gialloblu e non solo.
3: Sì, diciamo che, piccola parentesi, probabilmente questa esperienza mia della Final Four mi ha aiutato anche a gestire un po' la delusione, mi ha fatto pensare anche...
1: Ti sei distratto.
3: Mi sono distratto un pochettino, che dire, gliel'ho detto al presidente prima di partire, era un mio sogno partecipare ad una Final Four, che sia come giocatore o che sia da allenatore, ci ho sempre provato. Quindi partecipare è qualcosa di bellissimo, essere lì in mezzo a quelle squadre, in quell'ambiente, sai, si respira veramente qualcosa di bello che la vuoi riprovare.
2: Beh, ma io credo, ora, come giocatore non lo so, te lo auguro di tutto cuore, ma come allenatore sei già, perché tu ti alleni da poco, no? Da quanto tempo alleni?
3: No, in realtà, no, alleno da un po' di tempo, perché...
2: Perché già così giovani che arrivi alle Final Four, quindi la cosa lascia ben sperare per il futuro, no?
3: Il futuro della futura. Diciamo che si è costruita una squadra veramente importante quest'anno, e ho avuto la fortuna di avere a che fare con dei ragazzi che, al di là delle qualità tecniche che credo siano sotto gli occhi di tutti, la cosa che che più mi umanamente che hanno creato un gruppo veramente incredibile, perché io nella mia vita i rapporti che ho

0: che ancora mi porto tutt'oggi sono dei rapporti che ho creato nello sport, e quindi mi rivedo tanto in alcuni ragazzi, e credo che questa sia la cosa fondamentale.
1: Subentra anche un po' il cameratismo, no, se vogliamo. Quindi nello sport sono legami solidi che durano,
0: sì,
1: nel tempo.
0: Sì, sì, tantissimo.
2: Nino, invece, come hai accolto tu questo terzo posto? E chiaramente i risultati anche della prima squadra sono un po' il traino per portare avanti anche un settore giovanile che parte da lontanissimo e ora sta iniziando a raccogliere frutti importantissimi.
3: Sì, diciamo, per parlare comunque della stagione, sia la prima squadra che la 19 che la 17 hanno fatto veramente delle cose fantastiche. La ciliegina sul lato, cioè anche la 19
2: ha vinto
3: nella
2: il girone.
3: Partita, sì, ha vinto il girone, ha stravinto il girone, ha stravinto i playoff. Nella partita importante con la Meda Catana a Lazzaro eravamo sul 5-0 a un certo punto, e anche lì abbiamo sprecato un match point perché poi la partita è finita sul 5-5. Lasciamo stare, perché purtroppo noi con la Meta ogni anno, in qualsiasi anno, partita continuo, abbiamo due espulsi sempre, sì. E devo dire che stavolta i ragazzi, cioè, non c'erano i motivi per cui venissero espulsi, però anche la 19 ha fatto una grandissima stagione, ha fatto una grandissima stagione. La 17 anche per la futura è stata la prima volta che è arrivata in una Final Four con qualsiasi squadra, era un obiettivo che all'inizio c'eravamo dato, però non pensavamo che veramente riuscissimo a raggiungerla. Quando nella fase nazionale siamo riusciti a vincere a Catania, e allora a quel punto abbiamo capito, allora se abbiamo vinto qua si può veramente arrivare fino in fondo.
2: I mezzi ci sono.
3: Si può arrivare fino in fondo, l'aria, l'ambiente, è stata veramente un'esperienza unica, che a questo punto, dice il mister, l'abbiamo fatto una volta,
2: dobbiamo ripeterlo,
3: ci dobbiamo solo ripetere,
1: no,
3: e migliorare anche
1: vale
3: in quel caso.
1: Vale anche ovviamente anche nella prima squadra questa cosa, perché come ho detto prima, cioè, ci è mancato pochissimo, allora questo pochissimo cerchiamo di colmarlo.
3: È sempre quello, perché arrivi terzo nella 17, per migliorare devi fare la finale. Nella prima squadra arrivi a una partita dalla Serie A, per migliorare devi vincere la finale o vincere il campionato direttamente. È difficile perché sei a un livello
1: un
3: troppo alto,
1: un centimetro alla volta.
3: Sì,
1: piano,
3: sì,
1: piano.
3: Ma noi nella nostra storia, la nostra storia è piena di miglioramenti anno dopo anno.
2: Mi hai anticipato su una domanda. Io voglio fare un rapido calcolo. Prima telecronaca ho fatto con la Futura, quando noi più o meno ci siamo conosciuti, era ottobre 2016. 9 stagioni, se i conti non mi ingannano, quasi 10 anni solari. Io non ricordo una sola volta, cioè un paio di volte al massimo, la Futura non ha fatto la off season. Quindi no, c'è stata sempre di promozioni, sempre di playoff.
3: Sì, quasi sempre. Diciamo
2: forse una Serie B e una Serie A2 non
3: da
2: hai...
3: Da quell'anno sì, in Serie B abbiamo fatto i playoff, poi siamo stati promossi.
2: Mi pare a Reggio Emilia col caos avevate giocato.
3: No, abbiamo giocato a Benevento la finale quella volta.
2: No, ancora prima ti parlo, 2006, 2007.
3: Sì, abbiamo giocato, hai ragione. L'anno della B abbiamo fatto, che si erano inventati.
2: Che c'era l'Augusta, se non
3: sì,
2: ricordo male.
3: Sì, abbiamo giocato contro
2: Maritime,
3: una squadra di...
2: Reggio Emilia, il
3: Bagnolo, contro il Bagnolo.
2: Contro il Bagnolo, ecco, il Bagnolo, del Reggiano,
3: sì,
2: pure
3: sì,
2: quello.
3: Ma poi abbiamo fatto altri playoff, abbiamo fatto con
2: Benevento,
3: la Lazio quando eravamo in A2,
2: con la Lazio.
3: Poi con la Lazio.
2: Mi sembra tre volte hai fatto i playoff per la A.
3: Tre volte i playoff per
2: la A. Con la promozione in A2 Elite, cioè ogni anno c'è sempre,
3: alla fine,
2: è sempre un campionato medio-alto.
3: È sempre un miglioramento.
2: Certo.
3: Due stagioni fa siamo stati eliminati al primo turno. Stavolta siamo arrivati al secondo turno.
1: Se tanto,
3: l'anno prossimo
1: tanto,
3: arriveremo alla finale.
1: Non capita, diciamo, da queste parti, ma
3: capita.
1: Se capita.
2: Beppe, invece volevo chiederti un'altra cosa legata all'aspetto della gestione comunque del gruppo Under 17. Sono giovanissimi, Under 17, sono veramente giovanissimi. È una stagione comunque lunga, quella che si protrae dalla regular season fino alle finali scudetto.
3: È la più lunga.
2: Come si gestisce un tempo così lungo con un'età così giovane?
0: Allora, diciamo che i ragazzi sono dei ragazzi che dopo i primi periodi si sono subito appassionati a questo sport, e Un'altra cosa bella è che erano presenti anche alcune volte gli allenamenti della prima squadra, erano presenti alle gare, non mancavano nessuna manifestazione che poteva essere quella della società, che sia di un settore giovanile piuttosto che della prima squadra. La 17 partecipava alla 19.
2: Calati proprio in
0: sì,
2: tutto e per
0: quindi
2: tutto.
0: Questo praticamente quasi che ti fa passare il tempo senza neanche rendertene conto da questo punto di vista. Poi comunque sotto c'è anche un lavoro importante, perché comunque il nostro obiettivo, il mio obiettivo, al di là delle Final Four, al di là del vincere tutto quello che si può vincere personalmente, condiviso da parte
3: società,
0: da tutti, è quello di portare più ragazzi possibili intanto ad appassionarsi
2: che
0: di questo sport.
2: Il tema di settore giovanile è la cosa primaria.
0: Intanto ad appassionarsi di questo sport e magari a poter essere veramente, a parte il gioco di parole, il futuro di questa squadra.
2: Noi l'abbiamo sempre sottolineato in tema di settore giovanile: non sempre l'importante è il risultato, non sempre l'importante è la vittoria. Bisogna crescere, bisogna dare un serbatoio anche alle prime squadre.
0: Anche perché i ragazzi a questa età devono anche capire la sconfitta.
2: Bravo, cioè nel senso
0: devono anche capire che non è che si deve per forza vincere, bisogna dar valore anche alla sconfitta, che è una cosa fondamentale.
2: Voglio dire, anche Leo Messi non ha vinto sempre, eppure esatto. È il più forte giocatore del mondo. La sconfitta la incontra un giocatore molte più volte di quelle che invece sono le vittorie. Quindi devi imparare a convivere, devi imparare a reagire.
0: Anche perché ogni anno si alza sempre di livello.
2: Quello che dicevamo prima.
0: Questo, le squadre avversarie probabilmente l'anno prossimo daranno di più per batterci, quindi tu devi alzare il livello
1: questo
0: ancora.
1: Questo è il vostro destino. Chiunque gioca contro di voi, c'è
2: lo sport.
1: Da battere.
2: È lo sport.
1: E sputano l'anima.
0: No, ma questo è anche una crescita per il ragazzo stesso, perché alla fine lo sport deve essere anche questo.
1: Io penso.
3: Volevo dire una cosa. I risultati che da sempre ha fatto la Futura sembrano risultati semplici, sembrano risultati che si fanno perché
2: dovuti, tanto, quasi dovuti.
3: Quasi dovuti, tutti pensano: vabbè, è arrivata la Futura quest'anno a fare la Final Four, figurati, ci può arrivare anche un'altra squadra di re. Io glielo auguro.
1: Questo non è accaduto comunque.
3: No,
1: nel passato,
3: però quindi. Che ti voglio dire, negli ambienti nostri, quello che fa la Futura sembra una cosa scontata, è frutto di lavoro, di esperienza, di competenza, di scelte. Cioè, non è un caso che tu arrivi a fare quei risultati.
1: Però io dico una cosa, in coda a quello che stai dicendo tu, cioè, magari c'è questa cosa che si, però sta di fatto che c'è sempre la Futura che arriva. Effettivamente, non è che ufficio Futura faccio pure, falla. Non mi è parso che che ci sono tantissimi.
2: Io penso
1: risultati.
2: Che quando una, abbiamo detto prima, la Futura oggettivamente è la prima squadra della città, voglio dire, è la
1: più
2: squadra più rappresentativa, sebbene sei di Lazzaro, non di Reggio Calabria, insomma, vabbè, poco cambia. Però la città metropolitana è quella, voglio dire, è un esempio da seguire. Perché
3: guarda,
2: poi
3: una
2: cosa che stiamo notando in questi ultimi periodi è che comunque le squadre, anche dalla C1, dalla C2 che stiamo vedendo, stanno emergendo tante squadre, c'è voglia, e questo per il movimento reggino
3: roba. Ti posso dire che per quanto ci riguarda, non solo a me ma a tutti le componenti della Futura, che ci siano squadre di Reggio che crescono, che si affacciano al panorama nazionale, per noi è la cosa cioè io personalmente tifo per tutte le squadre reggine.
1: Io
3: non mi collego per vedere a Reggio, probabilmente per tanti non è così perché si collegano per vedere il risultato della Futura sperando che magari il risultato. Ma questa noi.
2: Ma non è solo lo sport del calcio a 5.
3: No, è così. Sì.
2: Non è solo nel calcio a 5, ovunque.
3: Però questa cosa a noi ci inorgoglisce. Perché, insomma, vuol dire che negli anni abbiamo costruito e stiamo continuando a costruire una cosa importante. Se sei un riferimento per qualcuno.
2: Ma infatti, io, per esempio, noi avevamo parlato poco prima dell'inizio della partita, c'è stata l'occasione di far conoscere ancora di più la Futura.
3: Perfetto.
2: In una diretta, non voglio entrare in merito. In un'intervista a giocatori di Giovinazzo che erano sul corso Garibaldi, e si è parlato di uno spareggio per la Serie A come se fosse la partita di calcetto scapoli ammogliati. Ok, potresti non sapere, ma se non si sa, meglio fare un passo indietro, non cercare visualizzazioni. Non cercare visualizzazioni, perché poi così si fa fatica.
1: Poi quei soggetti sono stati rintanati nella loro area per tre quarti della partita, ecco, tanto per dirne una. Quindi bravissimi compari.
2: Senti,
1: bravi.
2: volevo fare
1: un passetto indietro e dire una cosa che secondo me è molto importante e che riguarda il settore giovanile. Allora io penso, ed è un pensiero mio personale, il calcio a 11 è combinato come è combinato, che praticamente se c'erano dei panchinari degli anni 80-90 oggi facevano le superstar, perché non si è curato abbastanza il settore giovanile. Ora, l'Under 17 ha avuto questi risultati, l'Under 19 ha avuto altri risultati, voi scrivete la futura del futuro, però io ci credo davvero a questa cosa. Cioè, avete già uno zoccolo duro che vi permette di guardare con molta positività al futuro, continuo questa misticcia di parole, però io credo che questo sia frutto di programmazione, non è frutto che mi capita rughissi faccio giocare.
2: E non solo, e ti dico di più, quando io ho visto entrare gente come Gambareri nella finale, io purtroppo non ci coincidevano gli orari, non sono mai venuto a vederla di persona, li vedevo spesso più da YouTube o dalle dirette. Gambareri è entrato in campo con la forza di un veterano, ma è un ragazzino, e questo fa la differenza. Cioè la società, che anche nelle partite dove ci si gioca la stagione, dà la fiducia al suo giovane e lo fa entrare in campo. Poi chiaramente pagato anche l'assenza di Cadu, voglio dire, era un regalo per l'avversario non di poco conto, ma anche lì è un altro giovanotto. Qui si lavora veramente a 360 gradi con, secondo me, consentimi di dirti questa cosa, per me hai tre migliori stranieri della due elite, Pizzetta, Cividini, voglio dire Onorio, per me non hanno uguali.
3: Diciamo che noi
2: facendo da chioccia chiaramente questi
3: sì,
2: tre.
3: Questo sì, però ti voglio dire, la forza della futura è stata e sarà sempre saranno sempre i giocatori locali, perché Scopelliti, Parisi, Falcone, Gambareri, Squillaci, Melito, questi sono ragazzi che comunque
2: c'è un certo Turiano in
3: Turiano,
2: rampa di lancio,
3: Turiano, De Lorenzo, cioè Romeo, Aiello, che sono dei ragazzi veramente
2: bravo,
3: forti,
2: nominiamoli tutti.
3: Veramente. Lorenzo Onorio, che comunque me l'ero dimenticato. Lorenzo Onorio, ma non è, voglio dire, Lorenzo Onorio è quasi scontato, non lo citiamo nemmeno.
1: L'Onorio del futuro,
3: esatto. Quindi c'è la nostra forza, la nostra politica è stata sempre quella di cercare di portare su più possibile ragazzi del posto, e devo dire che quest'anno con Peppe Scopelliti, che poi è stato chiamato la stagione in corso a prendere anche la 19, diciamo che io l'ho pregato per favore prenditi pure la 19 e lui ha detto vabbè, okay,
2: se proprio devo
3: me la prendo. Devo dire che i ragazzini, cioè tu guardi la 17, lasciamo stare la 19 che è più vicina alla prima squadra, ma se tu guardi la 17 gioca a calcio a 5, non gioca a mini calcio come giocano tutti.
2: Tanti,
3: la 17 gioca a calcio a 5 e il merito è tutto di Peppe Scopelliti.
2: E puoi vedere, immagino, i ragazzini dell'Under 17 vederti in campo e poi essere al loro fianco, al loro livello, ecco, essere il loro allenatore, il loro confidente, il loro amico, gli spinge. Quello che dicevamo prima nella gestione di una lunga stagione, anche la tua figura ha fatto la differenza.
3: Io ho trovato in Peppe, veramente Peppe è stata una scoperta, a parte il giocatore lo conoscevamo, ma è stata una scoperta veramente eccezionale. Cioè ci ha fatto crescere in un anno tantissimi ragazzi. Turiano stesso, quando
2: parliamo,
3: mai
2: però parliamo
1: è,
2: meno,
1: è uno dei tasselli della stagione,
2: parliamo
1: stellare.
2: Meno parliamo un po' male di Peppe Scopelliti, se sì, no, cominciano i procuratori a chiamare i direttori sportivi e ce lo portano via.
1: Non si muove, non
3: no
1: si muove.
3: I procuratori con la futura non hanno mai guadagnato un euro.
0: No, io la cosa, intanto grazie, perché comunque, nel senso, grazie per le belle parole. La cosa bella, che paradossalmente è anche stimolante, è stata molto stimolante per me, è stato quest'anno vedere i miei ragazzi fuori che mi incitavano. Cioè, sai che è una cosa magari anche incosciente, però in determinati aspetti cerchi di dare pure quell'1% in più per dimostrare a quei ragazzi che,
1: certo, sei anche l'esempio.
0: Che ti guardano, di far vedere che cosa vuol dire realmente fare un determinato.
2: Però sai, hai
1: è fondamentale.
2: Però tu hai un difetto, sei una brava persona, un bravo ragazzo, una persona di cuore, una persona con valori umani e con tanta empatia. Quindi queste piccolezze che tu noti fanno la differenza alla fine dei conti.
3: Sì, però ti assicuro che quando è nello spogliatoio per caso, sono entrato una volta sola per caso a Catania alla fine della partita.
2: Era il russo da faccia.
3: No, mi sono dovuto uscire fuori perché proprio alla fine del primo tempo.
1: Vabbè, ma questo si vede anche in campo, cioè sì, è certo, un bravo figliolo e tutto quanto, fino a quando entra nel rettangolo.
0: Si compete ovviamente, quello è un altro conto. Vabbè, però
2: ma
0: sì,
2: ma il legame che si va a creare.
1: Chiamiamo la magia del rettangolo di gioco, coinvolge tutti a tutti i livelli.
0: Sì, quindi
1: io a 59 anni entro a giocare a calcetto detto con gli amici,
2: pure noi,
1: sì,
2: invece
1: arriviamo dove chiama la parola, non so, passare
2: però ci vogliamo bene,
1: però tipo è entrato là dentro e mi infiammo pure lo stesso, cioè, quindi quella è il rettangolo, è così,
0: è stato anche motivo di analisi tante volte, cioè nel senso analisi proprio tecnica con i ragazzi, analizzare determinate situazioni della prima squadra che potevano capitare a me piuttosto che al mio compagno, perché comunque anche la fortuna di finire gli allenamenti alla prima squadra e iniziare quelli del settore giovanile, quindi magari anche avere a che fare direttamente con quelli che sono dei pilastri della prima squadra, che entrando, uscendo, guardandosi 10 minuti ti possono anche dare un consiglio, è una cosa importante secondo me.
1: Molto bene, insomma, direi che possiamo archiviare la stagione assolutamente, sì, positiva, cioè, noi
2: positivo.
1: Abbiamo parlato del neo, del cosa, cioè, però secondo me, per come la vedo io da tifoso della Futura, io miscialai ma alla grande,
3: sì, ti ho visto più di una volta,
1: sì, a voglia, sì a voglia, a voglia.
3: Io voglio, scusa un attimo,
2: certo,
3: io voglio fare i complimenti alla Gallinese e al Reggio Calabria, perché effettivamente sono due società serie, sono due società sane che stanno facendo tantissimi sacrifici per il raggiungimento degli obiettivi. Tutti tifiamo Reggio Calabria, anche se secondo me, se loro lo vogliono, comunque saranno in Serie B il prossimo anno, e io glielo auguro.
1: Come no, tutti.
3: Quindi due società serie, Gallinese e Reggio Calabria, per le quali tifiamo, che negli anni non hanno mai venduto fumo, non hanno mai creato situazioni strane.
2: È un po' come la Futura, ogni anno spingevano su,
3: esatto,
2: sempre più,
3: bravo,
2: in su l'asticella.
3: Esatto, esatto.
1: Infatti lo stesso discorso per la Futura vale anche per la Gallinese. La Gallinese ha iniziato la stagione, ce ne sono saltati 5 pezzi importanti che hanno vinto il concorso. Infatti noi dicevamo qui in trasmissione, chi gioca nella Gallinese vince il concorso. Era così. Malgrado ciò, mister Venanzi è riuscito a mettere in campo un roster che è riuscito ad arrivare veramente molto in alto. Molti sono rammaricati per i mancati playoff, però secondo me anche in quel
2: fino film, all'ultima giornata per giocare.
3: Ma sai, ti posso dire che forse è stato meglio, perché,
1: da un lato,
3: perché
1: forse
3: l'esperienza gli servirà, il prossimo anno magari riusciranno a fare i playoff,
2: per correggere il tiro.
1: Certo, ma giustamente un tassello alla volta, sì, no. E ovviamente mi unisco anche ai complimenti al Reggio Calabria, anche loro effettivamente è una,
2: senti,
1: gran bella
2: ne parliamo
1: cosa.
2: Tra poco
1: ne parliamo,
2: facciamo
1: tra poco
2: un piccolo break con le notizie.
1: Ah già, perché tu devi dare le notizie,
2: sì,
1: quindi
2: andiamo,
1: te bruciamo
2: e poi andiamo sugli altri campi. Grazie, bene, tra poco.
4: Touring 104 notizie.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe essere firmato già domenica prossima a Ginevra il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran destinato a mettere fine alla guerra nel Golfo. A riferirlo sono fonti citate dalle agenzie internazionali Reuters e Bloomberg. Il testo dell'accordo sarebbe ancora in fase di definizione. Teheran continua a sostenere che l'intesa debba comprendere anche la cessazione dei combattimenti in Libano. L'obiettivo dei negoziatori è chiudere la stesura entro sabato per consentire la firma il giorno successivo. A rappresentare Washington dovrebbe essere il vicepresidente americano J.D. Vance, mentre per l'Iran è indicato il presidente del Parlamento Mohammed Bagher Gharibaf. La sede non è stata ancora ufficializzata, ma Ginevra resta l'ipotesi più accreditata per ospitare un appuntamento che potrebbe segnare una svolta decisiva nella crisi medio orientale.
6: Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il primo vertice bilaterale tra i due leader. L'annuncio arriverà dall'Eliseo, si tratta anche del primo summit ufficiale tra Roma e Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021. Al tavolo parteciperanno 9 ministri per ciascun paese e il programma prevede anche un forum economico franco-italiano a Le Cannet e una visita alla sede di Thales Alenia Space a Cannes, azienda simbolo della cooperazione industriale tra Francia e Italia. Al centro del confronto ci saranno temi strategici come difesa, spazio, energia e infrastrutture, oltre ai principali dossier europei e internazionali.
5: Vediamo la cronaca, nuovi sviluppi giudiziari nell'inchiesta romana sugli appalti di Anas. L'ex parlamentare Denis Verdini è stato rinviato a giudizio con accusa di corruzione. Lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare che ha fissato l'inizio del processo per il prossimo 16 settembre. Contestualmente è stato accolto il patteggiamento del figlio Tommaso Verdini, che ha concordato una pena di 2 anni e 10 mesi. Nello stesso procedimento uno dei manager coinvolti, Domenico Petruzzelli, è stato condannato con rito abbreviato ad 1 anno e 4 mesi, mentre è stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta. In chiesa riguarda riguarda presunte irregolarità nell'assegnazione di commesse legate all'ANAS.
6: E di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto sul Lago Maggiore nella zona di Solcio di Lesa. Il velivolo era appena decollato ad una villa privata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato. La vittima è un uomo svizzero di oltre 70 anni che risiedeva nella proprietà da cui era partito l'elicottero. Gli investigatori stanno verificando anche l'eventuale possesso della cittadinanza italiana. Secondo le prime informazioni, la famiglia sarebbe conosciuta nel mondo della finanza. I tre feriti, tutti stranieri, sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali della zona. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
5: A Pizzoli, in provincia dell'Aquila, una bambina di 3 anni è stata dimenticata per circa 4 ore a bordo di uno scuolabus. La vicenda ha portato la famiglia della piccola a presentare una denuncia. La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto ricostruito, la bambina è rimasta seduta all'interno del mezzo dopo il termine del servizio. Fortunatamente il pulmino si trovava parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus e questo avrebbe evitato conseguenze più gravi, considerata le elevate temperature registrate nelle ultime ore. Restano ora da chiarire le modalità con cui sia stato possibile dimenticare la bimba a bordo del veicolo.
6: Tragedia nella notte a Napoli. Sul lungomare di via Caracciolo è morto il 60enne investito da uno scooter guidato da un 29enne che, secondo la ricostruzione degli investigatori, stava tentando di sfuggire a un controllo dei carabinieri. L'uomo alla guida avrebbe accelerato bruscamente imboccando la strada contromano. Lo scooter, risultato privo di assicurazione, ha travolto il pedone che stava attraversando la carreggiata. Il conducente non aveva mai conseguito la patente. Dopo l'impatto il 60enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto poco dopo la mezzanotte. Il 29enne è stato arrestato con accusa di omicidio stradale e resta ricoverato sotto sorveglianza all'ospedale del Mare. La passeggera di 27 anni è rimasta ferita. Lo scooter è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti.
5: Chiudiamo con il calcio e con una polemica che coinvolge la nazionale italiana. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, intervenendo in un'intervista a un'emittente brasiliana, ha ironizzato sulle mancate qualificazioni azzurre ai mondiali degli ultimi anni. Parlando dell'ipotesi di ampliare ulteriormente il numero delle squadre partecipanti, Infantino ha dichiarato che forse l'Italia riuscirebbe a qualificarsi con un torneo a 64 squadre, aggiungendo poi scherzosamente che magari servirebbero addirittura 208 nazionali, una battuta che ha suscitato reazioni tra i tifosi italiani ancora scottati dalle esclusioni dei mondiali del 2018 e 2022 e dalla recente mancata qualificazione all'edizione del 2026. Ed è tutto anche per questa edizione del Giornale Radio, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Touring 104, informazione e passione.
7: State ascoltando Touring 104.

0: Eccoci qua 23 minuti dopo le 21, insieme a voi fino alle 21.30, giù di lì con il nostro Fabrizio Cantarella.
1: Ciao, benvenuto Marra di nuovo, buonasera di nuovo alla Polisportiva Futura, Calient Incendi Futura, buonasera di nuovo al presidente Nino Mallamagia, al giocatore Giuseppe Scovelliti, buonasera a entrambi.
2: Buonasera.
0: E allora, che poi, allora, se vogliamo, volevo aggiungere una nota,
1: sì,
0: di colore,
1: sì.
0: Cioè, lo sponsor Cadi, no? Che io conosco perfettamente, saluto Pietro, cioè, a me ha ricordato subito la Cadi della Serie A, fantastica.
3: Ma tu pensa che ancora
0: accoppiata fuori, migliore non ci poteva essere.
3: Tu pensa che ancora fuori da Reggio Calabria, quando si deve parlare di Reggio Calabria calcio a 5, alla Cadi immediatamente là, è lì il riferimento, e voglio dire, i risultati erano stati veramente eccezionali. Auguriamo chiaramente alla Futura quanto prima di tornare ad emulare su quei campionati che secondo me è lì il posto che meritano. Poi vabbè, chiudiamo, riabbassa il microfono, lo diciamo internos.
0: Vabbè, diciamo sempre al solito, non capita che non capita, ma se capita
3: sarebbe, io poi permettimi, l'ho sempre ricordato anche in trasmissione, non ho paura ad ammetterlo, se c'è una persona che possa portare la Serie A Reggio Calabria di nuovo, quella per me è Nino Mallamagi. Quindi,
2: grazie.
3: Allora, invece, tornando a parlare di Serie A, perché poi di fatto, Ben, noi non ci siamo rivisti in questi nostri mercoledì, perché poi sono iniziati anche i playoff del basket, la Viola Reggio Calabria, la Redel giocherà anche domenica, io sono anche lì ufficio stampa.
0: La palla chi mane e fallo.
3: La palla chi mane e fallo, però insomma c'è una bella occasione per la città, questa gara 3 contro Avellino, si sta già vendendo un bel numero di biglietti, si aspetta il pubblico delle grandi occasioni, il che non ci ha consentito, giocando anche di mercoledì, di continuare ad andare a chiudere quella che è stata la stagione di calcio a 5, andare a fare i nostri resoconti.
0: Per toccare la palla con le mani. Vabbè,
3: no. Ti aspetto però domenica. Sì,
0: sì.
3: Sarebbe bella anche la tua presenza.
0: Domenica 14,
3: gara 3, ultima.
0: Domenica 14 in piazza Saline, Tiramisù Show con Pasquale Capri, benvenuto Marra e la Tiramisù Band.
3: Approfittiamo anche ovviamente
0: nella piazza di Saline.
3: Ti ricordo anche che Radio Touring è televisione ufficiale anche della Viola Reggio Calabria.
0: No, ma c'è il mio spettacolo, è di un presente spettacolo.
3: andiamo avanti allora, ripartendo da quella che è stata appunto i verdetti anche della Serie A, purtroppo verdetto amaro per la calabrese, l'unica rappresentante per, dopo tre stagioni consecutive, la Piro Ossigeno Cosenza retrocessa direttamente da terz'ultima, insomma un po' una stagione comunque fallimentare, è inutile girarci attorno, è stata una stagione sempre costretta a rincorrere, eppure Nino, magari guardando anche il mercato già dall'estate, per me, visti i nomi, i playoff scudetto erano a mani basse, poi quando una stagione non deve andare proprio è inutile, poi c'è stata una seconda squadra anche dopo diciamo il mercato invernale, però proprio non era stagione.
4: Purtroppo lo sport non è matematica e quindi effettivamente è un peccato che il Cosenza sia retrocesso in Elite, probabilmente sta già preparando la squadra per un ritorno immediato, però sai, essere in Serie A e retrocedere, insomma, è veramente più facile salvarsi in Serie A che salire dall'elite.
3: Che dall'elite, vero. Intanto già sono arrivate anche le prime trattative di mercato, per esempio dallo stesso Cosenza si è salutato Bavaresco dopo tanti anni e vittorie importanti, e si è accasato al Marsala del nostro reggino Peppe Fiorenza, che dalla sua sta già facendo, ecco, una gran bella squadra, e proverà a rivincere il campionato dopo quello che ha vinto appunto con il Messina, il campionato chiaramente di Serie A2. Soverato anche retrocesso dalla A2 Elite, l'avversario della Futura, ecco, nei derby calabresi di quest'anno, un Soverato chiaramente non era lo stesso di inizio stagione, l'Itria ha avuto la meglio nei playout, mentre in Serie A2 sia la Blinching, l'avevamo già detto, sia l'Agri, le due calabresi, si sono salvate. Blinching che riparte da Juninho, che sarà quest'anno nel ruolo di player manager, quindi il mostro buon Gianni Quattrone non è stato rinnovato, mentre l'Agri riparte anche da mister Basile, insomma, però anche lì c'è un progetto da rifondare.
0: Dimmi, non voleva bene essere rinnovato già.
3: Sì, evidentemente sì. Mentre la notizia ulteriore arriva, Peppe, voglio coinvolgerti anche da un'altra promozione, un'altra calabrese che ha fatto benissimo, direi, la 2L Cetraro, che è alla quarta promozione praticamente negli ultimi 4 anni, ha vinto, stravinto i playoff di Serie B e l'anno prossimo sarà in Serie A2. Anche questo è un bel biglietto
0: anche
3: da visita,
0: quello,
3: per la Calabria.
0: Anche quello è un frutto di programmazione,
3: sì,
0: del lavoro,
3: sì,
0: perché hanno iniziato anche loro da anni. Detto questo, eccetera,
2: io volevo fare invece i complimenti a ai ragazzi di Cetraro, perché personalmente quando siamo stati lì con l'Under 19 a giocare durante la stagione,
3: era il vostro girone.
2: Durante la stagione invece ci hanno avuto un'accoglienza nei nostri confronti veramente veramente importante, ci hanno fatto i complimenti per tutto quello che stavamo facendo e ci hanno anche detto che ci seguono come modello e vorrebbero tra virgolette imitare le gesta del presidente e di tutta la società. Quindi onestamente ho rivisto in loro, soprattutto nel presidente, nei dirigenti, delle parole vere. Quando ti parlavano erano sinceri nel modo in cui ti dicevano le cose, e credo che alla fine fa anche questo la differenza.
3: E infatti
2: hanno raggiunto in 3 anni, non so, 4 anni.
3: Sì, loro erano in C2 gli ultimi 2 anni fa.
2: Se lo meritano, perché io non li conoscevo, sono sincero, ma si sono dimostrati veramente.
3: Tra l'altro con mister Leutuoto in panchina, che aveva iniziato anche con la Pirossigeno la prima parte di campionato, anche lì un fuoriclasse secondo me per la Serie B, che in Serie A2 potrà continuare magari la scalata, ecco, verso l'alto del Cetraro. Poi giocatori anche lì. C'era Sonic, c'era Gerbasi, tra l'altro bello il suo addio al futsal, Monterosso stesso, insomma, davvero tanta
0: Cetraro.
3: Gallinese in Serie B, l'abbiamo già ricordato, salva Nausica, che non è riuscito, ecco, nei playoff a proseguire la sua strada, ma che già sta programmando un prossimo campionato di livello. Ci riproverà sicuramente la compagine di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, sembra fatta con l'arrivo di Marciano Provesan dalla vicina Blinching, che di contro ha preso da poco un ex futura, Raffaele Iannarella, partirà dalla Blinching e ritrova anche Giuligno, col quale avevano giocato proprio nell'altra Soverato fino a qualche mese prima. Punto più saliente, punto più importante, il Reggio Calabria si gioca la finale per la Serie B dai playoff riservati alle vincitrici, alle seconde classificate, di fatto la fase nazionale. È una finale un po' particolare perché si giocherà un triangolare con Venafro, Real Molfetta e appunto Reggio Calabria. Ha vinto il Venafro nella gara della prima giornata, la seconda giornata pertanto il Reggio Calabria domani sarà di scena al Pala Giovinazzo contro il Real Molfetta di Ortiz Murolo. Ecco, già Peppe te li ricordi, immagino che li hai affrontati fino a poco tempo fa. Servono, diciamo, 2 risultati su 3, potremmo dire così, perché poi ci sarà la terza giornata a Reggio Calabria sabato prossimo contro il Venafro, presidente di un certo Bijak, non so se te lo ricordi, fino a qualche tempo fa Sandro Abate Avellino, Pomezia, un giocatore fuori categoria indubbiamente anche lui.
4: Più si va avanti più diventa complicato. Nelle altre regioni comunque ancora in queste categorie vedi giocare calcettisti che hanno una grandissima esperienza e che comunque ancora in queste categorie incidono. Però io penso che Reggio Calabria, col gruppo che ha, con la voglia che ha, possa effettivamente andare a fare il risultato sabato e poi giocarsi tutto qua.
3: E tu ovviamente prima avevi speso tantissime belle parole anche per il Reggio Calabria, per la Gallinese. Reggio Calabria che comunque ha un roster con tanti ex futura, Torino, il Abate, voglio dire, Durante li segui anche con un certo occhio da
4: sempre
3: ex,
4: con affetto.
0: E a proposito di affetto, il presidente della Gallinese, Domenico Ladella, che ci stava ascoltando, ricambia complimenti, scrive: un abbraccio al presidente Nino Mallamace e Peppe Scovelliti e complimenti per la stagione appena conclusa.
4: Grazie, Domenico.
3: Ecco, e un saluto anche da parte nostra.
2: Io volevo fare anche un grande in bocca al lupo alla Reggio Calabria, innanzitutto, perché sono degli amici, è una squadra piena di amici dentro e fuori dal campo, quindi auguro che veramente possano raggiungere i risultati che credo si meritano quest'anno, perché hanno fatto una stagione pazzesca. Pasquale, che è stato con noi metà anno e che sta facendo grandissime cose,
3: Pasquale Torino,
2: Aldo, Peppe Cilione,
3: Francesco Labbate,
2: tutti veramente.
3: Nico Modafferi era
2: anche Mister Praticò, che
4: Andrea Labbate
3: stesso.
2: Quindi mi auguro veramente che loro possano raggiungere realmente sul campo questa.
3: C'è stato Nino.
0: Avete dimenticato solo Postorino e Calabrese,
3: perché non sono ex futura.
4: Non sono ex calcio 5 questo. Nemmeno. Penso che non hanno iniziato.
0: Angelo
4: il portiere. Sì.
3: Nino, devi sapere, un pomeriggio dopo, un sabato pomeriggio, forse non c'erano partite quel giorno, io sono andato con la mia ragazza. A proposito, oggi fa il compleanno Valeria, quindi consentimi anche di farle
0: auguri,
3: tanti auguri. Siamo andati a prendere uno shakerato, insomma, in un noto locale reggino. Ci siamo incontrati, c'erano alcuni componenti del Reggio Calabria, c'era mister Scopelliti, c'era Peppe Giriolo. Quindi io immediatamente stavo già andando a titolare, si ricompone un megagruppo tutti insieme alla... Era bellissimo vedere tutto assieme le tre società. Guarda, poi di Reggio Calabria,
4: io devo dire che con Peppe, con Paolo, quando parliamo della storia di questo sport, io ricordo sempre il Cataforio, una squadra con la quale noi in campo i ragazzi si ammazzavano,
0: sì,
4: in,
0: sì,
4: campo,
0: c'era bellissimi derby, grande rivalità, derby, bellissimi rivalità derby.
4: Però c'era un rispetto, sì, tra i dirigenti, che era, e anche tra i ragazzi stessi a fine partita, quindi qualcosa di buono col calcio a 5 a Reggio l'abbiamo fatto.
0: No, no, è più che evidente. E poi anche i risultati, perché adesso ti ripeto, un altro anno avremo tante belle squadre in campionati,
4: sì,
0: molto,
4: sì,
0: importanti.
4: Siamo contentissimi.
0: Ci divertiremo molto di più anche noi di Power Play.
3: È fatto apposta per noi.
2: E comunque volevo aggiungere l'ultima cosa, che anche i complimenti alla Gallinese, perché anche lì ci sono tanti amici che hanno fatto un campionato importante, anche se all'ultimo non hanno raggiunto il playoff, che ci siamo scontrati anche nelle varie
3: categorie,
2: squadre giovanili, certo, sono state, certo, dei derby e le partite belle,
0: è stata l'unica che è stata in scia la Gallinese,
2: importanti,
0: alla
2: e quindi
0: 17-19,
2: quindi complimenti anche a loro.
3: E invece, andando sempre più nelle categorie, diciamo, dietro ancora alla C1, i playoff di Serie C2 si sono chiusi, avevamo tre regine e la sola Rosarnese, e la,
0: sì,
3: Rosarnese ha battuto l'Evergreen in finale, quindi Rosarnese che raggiunge l'Aurora Reggio in Serie C1. Ma attenzione all'Evergreen, che è stato sconfitto, perché c'è aria, c'è odore di richiesta di ammissione. In questo caso sarebbe un'ammissione, non un ripescaggio. Evergreen che nelle sue pagine social proprio oggi ha pubblicato il nuovo organigramma, quindi insomma si è già al lavoro, si è già al lavoro, nonostante il campionato sia terminato da poco. Invece in Serie D è stato il Serra San Bruno a vincere il campionato, finale playoff tutta a Reggio, tra la Cleus, seconda in classifica, e la Melitese, che poi era giunta terza, degli ex futura, che in questo caso c'è Nino Labbate, e c'è Coach De Stefano, Ciccio De Stefano. La Melitese ha sovvertito il fattore campo, di fatto ha battuto la Cleus, e anche quindi la Melitese è salita in Serie C2. Nino, ti voglio chiedere, l'hai seguiti anche a distanza i campionati di C2 e D? Noi qui a Powerplay abbiamo detto i livelli si sono alzati in maniera abissale rispetto alle annate scorse,
0: ma anche all'anno scorso stesso.
3: Eh sì,
4: li ho seguiti solamente dal punto di vista dei risultati, non
3: diciamo,
4: non da altri.
3: Hai potuto constatare però che il livello,
4: così sembra che il livello si sia effettivamente alzato, anche se anche quando la Futura era in Serie C c'erano squadre veramente forti. Devo dire, il campionato di Serie C, di C, di C2, di D sono campionati bellissimi, proprio perché c'è tanta passione.
3: Ricordiamo,
4: c'è tanto impegno.
3: La futura di C ha compiuto un triplete che nessuno è riuscito a ripetere.
4: Cioè, guarda, quella Futura è una Futura che per tre anni ha vinto tutte le partite di coppa, di campionato. Cioè, quella è stato un periodo, io chiamavo la squadra degli invincibili.
3: Cioè, tu hai vinto la coppa di C1 con la squadra di C2.
4: Sì, bravo. E non l'abbiamo potuto fare in quella,
3: e non ha potuto fare poi la parte nazionale, perché le squadre di C2, come la Nausica qualche anno fa,
4: e l'anno dopo invece,
3: il Città di Fiore, perdono,
4: l'anno
3: anno
4: dopo invece abbiamo rivinto la C1, abbiamo vinto la C1, rivinto la Coppa Italia e rivinto la Coppa Italia nazionale. Prima di chiudere, non voglio che ci dimentichiamo del Reggio, della Gallinese femminile, della Michele Priolo, perché anche quella è una società molto seria, che fa tantissimi sacrifici, alla quale facciamo i complimenti, perché insomma ha fatto anche loro hanno fatto una stagione importante.
3: Ci stavo arrivando, mi hai dato un assist come sempre sul secondo palo, io metto dentro. Peppe, di fatto è una società che tu hai conosciuto, che tu hai allenato anche dopo tanti anni. Non era facile nel cambio di allenatore, l'abbiamo detto anche con loro stessi, però si è arrivati a uno storico traguardo, perché alla fine si è giocato i playoff per la Serie A, e immagino anche tu in cuor tuo hai gioito di questo traguardo, di questo risultato.
2: Hanno un posto speciale ovviamente per me, perché questa società l'ho vista crescere,
3: voglio dire, anche la signora Scopelliti gioca nel
2: esatto,
3: roster,
2: la sento quindi un pochettino, anche un po' mia sotto certi aspetti.
0: Beh, certo.
2: E quindi sono molto contento dei risultati che hanno raggiunto. Sono contento per la società, perché so realmente quanto sia difficile fare questo sport nel
3: femminile,
2: quanto ci tengono, quanto quanto investono sotto tutti i punti di vista. Sono contento per le giocatrici in primis, perché si meritavano finalmente un traguardo del genere. Complimenti anche a Martina Cacciola, perché comunque non è semplice nel doppio ruolo essere allenatrice, giocare lì
3: anche
2: e stare
3: domenica stessa domenica, che è stata al suo fianco,
2: tutti quanti, quindi si meritano questi traguardi, e spero che, come tutti quanti hanno fatto questo primo passo, e sia solamente l'inizio per poter fare sempre cose più importanti.
3: E siamo davvero in chiusura, è l'ultimo.
0: Beh,
3: l'ultimo
0: non l'abbiamo menzionato, però va fatto, quindi c'è, ricordiamo, adesso c'è questa Reggio Futsal, la nuova realtà,
3: sì, la nuova realtà
0: in Serie A2, però non sa, sappiamo ancora
3: si
0: nulla.
3: Sa ancora pochissimo, però sicuramente Powerplay sarà pronta a parlare, a narrare di queste gesta. Quello che ti stavo dicendo, invece, sì, ci lasciamo il meglio per ultimo, perché anche quest'anno l'Under 19 del torneo delle regioni, l'Under 19 calabrese, porta a casa lo scudetto, ritorna a ricucirsi il tricolore, e davvero qui dobbiamo solo applaudire ulteriormente e complimentarci con mister Mendicino, con tutta la sua troupe, per questo traguardo.
0: Dire, questo vuol dire che il nostro settore giovanile in Calabria ce la sa. Ecco, quindi chi ha orecchie per intendere intenda.
3: Okay. Un 30 secondi di messaggio alla nazione, Nino, presidente. Anzi, ti chiedo a questo punto, novità imminenti per la prossima stagione? C'è qualcosa che bolle in pentola, oppure è presto?
4: Abbiamo concluso da poco ancora la stagione, stiamo tirando, come si dice, tirando il fiato, respirando. Abbiamo tante cose in mente, cercheremo di fare delle scelte, sperando che ci consentano di ripetere una stagione esaltante come quella di quest'anno, però ancora è troppo presto.
0: No, ma non capita, ma se capita.
3: Peppe, 30 secondi anche per te.
2: No, ovviamente anche io, ormai la stagione fa quella che è passata, ormai diventa un'altra pagina della nostra storia personale,
0: un'attacca
2: societaria. Adesso recuperiamo un po' le energie, ricarichiamo le batterie, e poi cercheremo di farci trovare pronti per la prossima stagione.
3: Un abbraccione anche a Maria, immagino che comunque non sia potuta venire, perché sappiamo bene che c'è un'altra bella notizia in arrivo, poi ci rivedremo tra qualche mese, insomma, e complimenti. Quindi, ancora a
0: anche
3: Peppe,
0: anche questo perché ha orecchie per intendere.
3: Eh sì, noi sappiamo.
0: E facciamo gli auguri anche a Peppe Scopelliti, oltre che a Valeria, oggi auguriamo.
3: Infatti. Grazie presidente Mallamagi, grazie Peppe Scopelliti, grazie alla Futura, grazie e benvenuto Marra.
0: E grazie ovviamente a Fabrizio Cantarella. Non sappiamo quando torniamo la prossima puntata, ma torniamo prima di settembre, ci rivedremo almeno un'altra volta. Magari parliamo un po' di mercato, se questi si smettono di riposarsi, cominciano.
3: Infatti, potremmo dare un po' di notizie e noi possiamo tenere informati il nostro popolo al rimbalzo controllato.
0: Siamo qui per questo. Ciao.
4: Ciao, grazie.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.
1: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento. Dalle

0: calcio e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: And the winner is Radio Touring 104.
2: I'm curious about this broadcast.

0: Questa è Turing 104.
1: Avevamo parlato

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fan freddo cani in questa stanza.

stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.